0: One Night.
1: Il suono della notte su Radio Number One. Quando

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
0: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: number one night.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 3 e 3 minuti.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise. Tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: mattino.
1: Buongiorno, meglio buongiornotte, per chi è ancora nel mondo dei sogni. Qui è tutto pronto per gli scombriccolati del mattino, per strapparvi un sorriso anche se il gallo

0: domenica.
1: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
2: Raga, e basta con sti versi, dai, che mi state facendo venire lo squacquerone pure a me.
3: Ma no, ma anche stamattina ci siete. Vabbè, ciao.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Svincolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Buongiorno Combriccola, mio nonno Pietro era spassosissimo. Quando si andava al mare, 7 nipoti, tutti maschi fra l'altro, e ci curava tutti. Quando eravamo lì su in riva al mare e ci diceva: guardate, guardate, un sasso che galleggia. Vi lascio immaginare che cos'era. Buona giornata!
2: Beh, io ricordo una frase molto importante di mio nonno che mi ha cambiato davvero la vita, mi ha segnato, ed è questa: ricordati, caro nipote, nella vita non lasciartene scappare nemmeno una, perché si vive una volta sola, goditela tutta.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: lessons I've learned.
1: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
2: Dormi Sergino, dormi piccino. Piccino si fa per dire. Che parromano ti tiene la mano.
3: Ragazzi, a Sanremo dovete andare voi. Porco cane, a Sanremo siete troppo forti. Ciao, grazie per la compagnia. Roby da Lecco.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Ah, we, we, la fortuna non va lì. Qui, wo, wa, la fortuna viene qua.
2: Buongiorno, combricola. Cosa dicono due occhi per dare il loro consenso? Ok, ciao Federico.
3: Number one. Gli scombricolati del

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: La combricola, la combricola, la combricola, la combricola.
2: Allora, cari miei mariachi e radiofonologi, voi dovete aiutarmi, dovete chiedere a tutti come posso fare a cambiare la stazione della radio che c'è in officina e cercare di mettere Radio Number One.
3: Shadow Max!
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. I am Amanda. Hi Manu. Hi Sergio. Patrizio. Ciao bello. TVB.
5: A breve sugli scombricolati i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
6: Ascolta i nostri podcast,
7: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
6: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Ciao slombricati della mattina, mamma mia, voi fate uscire i lombrichi dalla terra, escono con la testolina e ascoltano Radio Number One. Ciao da Luca.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno, è sempre un piacere parlare con voi. Cosa si fa stamattina? Si va a lavorare come sempre. Vabbè, però volevo iniziarla con una piccola freddura. Perché la luna di tanto in tanto salta la cena? Perché è piena. Ciao a tutti, Alberto da Brescia.
3: Comunque ragazzi, non stiamo bene per niente, né? Ma proprio per niente.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Uè, Fulminati! Allora, i fratelli dei nonni sono gli zii dei nostri genitori, quindi non so che zii sono nostri. E invece le nuore sono le abitanti di Nuoro.
2: Ciao scombricola. Quando il leone va via, i gatti appaiono. Quando il leone torna, i gatti spariscono. E questa radio comanda Laura Basile, perché è boss. E tutti gli altri lavorano per lei, soprattutto Sergio Sironi e Pat Romano. Buona giornata, Max.
3: Cazzo, ne avete rovinati tanti di ascoltatori, eh?
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Buongiorno, bella gnoccolona! Ciao, teste di fagiano!
2: Pronto? Buongiorno, signori. Volevo un appuntamento allo studio psicologico La Combricola. Mi raccomando, però voglio il lettino, voglio sdraiarmi perché devo rilassarmi. Mi potete dare un appuntamento? Grazie. Buona giornata, scombricolati.
3: Buongiorno, forza che vi sto aspettando. Su, io come tutte le mattine adesso parto, la mattina vado al lavoro a piedi, i 4 chilometri, ed ascolto. Parto adesso, entro per le 8, quindi un'oretta vi ascolto, poi se posso vi ascolto anche al lavoro. Grazie per la compagnia. Forza, forza, forza, che bisogna iniziare. Un buon martedì. Ciao da Gabri.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: prossimamente sugli Scombricolati la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli Scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno ragazzi, io ho paura quando mia moglie esce con la mia carta di credito a comprare vestiti e scarpe, ecco lì mi viene l'ansia, l'ansia da panico. Ciao, buona giornata a tutti, Mauri.
2: Buongiorno combricola, l'acqua va bene per lavarsi, qui si comincia la mattina, adesso mi arriva una bella damigiana di prosecco, si imbottiglia e via, croissant e un bicchiere di prosecco e la giornata inizia da Dio. Ciao ragazzi, buona giornata.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: talk about.
1: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
2: No, ma ragazzi, a proposito di acqua, un giorno non stavo bene, sono andata in farmacia a farmi provare la pressione. Allora la farmacista mi prova la pressione e poi mi dice: no, ma guardi, ma la pressione è bassissima. Ma lei beve durante il giorno? Cioè, io sgrano gli occhi e dico: oh cazzo, vuoi vedere che, cioè, si vede gli aperitivi? Lei mi guarda: ma l'acqua? Ah, ma l'acqua? No, non molta. Dovrebbe bere di più. Beh, insomma, da quel momento non mi sono data pace. Ciao.
3: Un giorno vado alla mia dottoressa e naturalmente, avendo un po' il colesterolo alto, mi dice: guardi, beve acqua lei? Faccio: no, no, assolutamente no. Guardi, allora ne deve bere almeno 1,5 litri al giorno. Io l'ho guardata scioccata e le dico: guardi, dottoressa, se mi dice di bere 1,5 litri di prosecco al giorno, ce la faccio, ma 1,5 litri di acqua non è possibile. L'ho fatta anche ridere.
4: Ma quale acqua? Mi bevo sempre vino. Un giorno non stavo bene, sono andato dal dottore e il dottore mi ha fatto fare l'analisi. Poi sono tornato e mi ha detto: bevi mia vino te, abolire il vino, abolire il vino. E allora ho cominciato a bere vin brûlé.
5: Gli Scombriccolati del mattino.
6: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
2: Bart, basta mangiare il salame la sera, che fai gli incubi!
3: Buongiorno ragazzuoli, un po' che non sentite Giampufino. Volevo solamente dire che Radio Number One è dove vivi tu.
1: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
4: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: ascoltando Radio Number One, sono le 6, buongiorno.
1: Scombriccolati del mattino.
2: Tra poco sugli scombriccolati un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento. Facciamo

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Questa emittente sta andando un po' fuori controllo. Chiamate un esorcista!
2: Sergio Sironi, inclassificabile.
3: Buongiorno ragazzi, io vivo qui al villaggio Brollo, nella fantastica provincia di Milano. Noi siamo un villaggio numero free, noi siamo senza numeri. Quando andiamo al panificio e gli chiediamo: buongiorno, mi dà del pane? E quanto ne vuole? Ne voglio quanto basta. E quanto è che basta? Basta per quando ho finito di avere fame, insomma. Ecco, poi abbiamo negli ascensori, noi non abbiamo i numeri nella tastiera, noi abbiamo direttamente i nomi di quelli che abitano in ogni piano, quindi abbiamo la tastiera che è grande come tutto l'ascensore. Comunque guardate, voi rimanete nella vostra occidentalità, schiavi dei vostri numeri, noi siamo qui nel nostro villaggio, noi abbracciamo gli alberi, noi danziamo con gli ermellini, noi abbracciamo le bottiglie di prosecco. Ecco, non so se il senso, proprio se il verso è quello giusto, ma è questo qui, insomma.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Ma era ora che arrivaste, eh? Qui c'è gente che vi aspetta da un'ora. Dai, forza.
2: Buongiorno scombricolati fulminati. Se sei triste tu lo sai, batti le mani. Se sei triste tu lo sai, batti le mani. Con la radio riderai, non cambiarla proprio mai. Se sei triste tu lo sai, batti le mani.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Svegliati e canta con noi, inizia la combriccola. Svegliati e canta con noi, inizia la combriccola. Ciao Luca da Sondrio, buongiorno.
2: Buongiorno combriccola, buongiorno Radio Number One. Volevo fare un saluto. Lavoratori. Ciao a tutti, Omar D'Averzo.
3: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Na na na number, na na na number, na na na number, na na na na na number one. Con la Manu Doriani c'è il patromano e poi c'è anche il Sergio Sironi, che ci tengo in compagnia con la radio più bella che ci sia tutte quante le mattine, con Radio Number, Radio Number One, Radio Number One, who's bad? Radio Number One.
2: Buongiorno scombricolati del mio cuore, siete la luce dei miei occhi, il sole che mi riscalda al mattino, adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
3: Ma aspetta un attimo che appena la trovo l'arma da seduzione la uso, eh? Perché sono circa 50 anni che la sto cercando, ma non l'ho ancora trovata. Una cosa è certa, se dopo una giornata di lavoro alzo l'ascella, le donne cadono tutti i miei piedi. Ciao da Gigi.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Amore della mamma, alzati che sono le 8. Dai, che devi andare a scuola. No, mamma, a scuola non ci vado. Vai, alzati che sono già le 8. È tardissimo, devi andare a scuola. Non ci voglio andare a scuola. Ma perché devo sempre andare a scuola? Primo, perché hai 47 anni. Secondo, perché sei il preside.
2: Buongiorno Combricola, io ho provato a chiedere a Alexa di uscire con me o di stare insieme a me e sono riuscito a prendere anche il 2 di picche da Alexa, quindi dai 2 di picche come se piovessero, per cui non gli parlo neanche più io ad Alexa. Un abbraccio, buona giornata.
3: Tra poco tornano gli scombricolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: Bergamo.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende una settimana finalmente più gradevole dal punto di vista delle temperature, con valori che faranno fatica a superare i 30 gradi nelle massime sul nord Italia, oltre ad avere instabilità però piuttosto frequente, soprattutto tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, con acquazzoni e temporali possibili sia nella giornata odierna che in quella di martedì. Più asciutto invece al nord ovest, tra Piemonte e Liguria, ovviamente anche sul resto d'Italia, con temporali però in arrivo sul versante adriatico a partire da martedì. E per il meteo è tutto, buona giornata.
2: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ragazzi, grazie Federica, sulle mani al cielo, godetevi questo pezzo anni 90. Vivi Truzzi, ciao e ancora auguri.
2: Ciao, io volevo ascoltare una canzone che stavo ascoltando quando mia moglie mi ha detto divorziamo, mi devi passare gli alimenti, e io stavo ascoltando No Tengo Dinero. Oh.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Grazie scombriccolati e che ci regalate sempre delle gran belle immagini di prima mattina, grazie, grazie.
2: Ciao scombriccolati, devo dire che ho passato una notte strana, perché ieri sono andato in bagno, si vede che mi sono addormentato e stamattina sono andato alla sveglia e mi sono svegliato in bagno. Che brutto, deve essere proprio una giornata di... Ciao!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Buongiorno ragazzi, ormai anche nei miei sogni. Mi sono sognato che chiamavo uno girato di schiena e gli dicevo: oh, sai cosa sei te? Te sei un pato romano. Poi non mi ricordo altro.
2: Uè, ciao scombricolati. Certo che di matti ce n'è in giro, Mamma mia, che matti. Vabbè, ma è bello così. Io sto facendo la notte. Che palle. L'unica cosa bella è la vostra musica, ragazzi. Continuate così che siete fortissimi. Mamma mia, che sonno, che sonno. Ciao Luca, da dove? Ah, da Cuveglio. Ciao ragazzi.
3: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Se anche tu quando vai a trovare tua mamma lei ti dice: Madonna figlio mio, come sei sciupato, come sei dimagrito, ma quella lì ti fa mangiare? Non ti preoccupare, viene in soccorso per te il nostro sponsor Mangia Qualcosa, che ti regalerà per una settimana il suo kit giornaliero composto da 8 kg di affettato misto con due forme di pecorino, 6 teglie di lasagne, 3 costate con contorno di verdura e una teglia di tiramisù. Provalo gratuitamente per una settimana e tornerai in forma come quando abitavi da tua mamma.
2: Sì, buongiorno, autonoleggio la combricola? Sì, buongiorno, vorrei noleggiare una macchina del tempo, devo tornare indietro nel passato, cambiare due cose e poi ritorno al presente, ve la riconsegno, eh? Allora ci vediamo stasera, grazie mille, buona giornata Max.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Mangia qualcosa. Mangia qualcosa. Mangia qualcosa. Contro il logorio della fame moderna, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Number One. Colma la fame dell'anima con Mangia qualcosa.
2: Ciao, sono la Elena. No, volevo sapere, per gli scombricolati, ma che posto avremo noi nel mondo? Andremo nell'umido, nella differenziata, per essere collocati nel mondo? Nell'attesa ci possiamo mettere nel recinto dei pony, facciamo così, attendiamo lì il nostro posto nel mondo. Ciao scombricolati!
3: Gli scombricolati del mattino!

Gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?

0: Praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. Praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. Starebbero bene i Blue Vertigo stamattina. Ciao.
1: E anche oggi è giunta l'ora dei saluti. Gli scombricolati tornano domani mattina, puntuali come orologi svizzeri. Buona giornata, buona mattinata a tutti, ma mi raccomando, restate lì. Tra pochissimo c'è la
2: Combriccola. La
3: Combriccola. La
2: Combriccola. La
3: Combriccola.
2: Gli scombricolati del mattino.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buongiorno, buongiorno, scombricolati, sono le 7 in punto e tra poco si comincia...
0: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è lunedì 20 luglio 2026. Queste le notizie del nostro giornale. La guerra in Medio Oriente, un'altra notte di bombe sull'Iran, missili sulle basi USA in Siria e Kuwait, uccisi 4 militari USA e decine di civili iraniani. Khamenei, la firma di Trump non vale nulla. Chiuso Hormuz, carburanti più cari. Cisgiordania, violenze e terrore dei coloni ebraici sui residenti palestinesi. Passiamo alla cronaca. L'AIS, l'italiano. Bologna, uomo ammanettato muore durante un intervento di polizia. La vittima si chiamava Abdelrahim Fakir, 43 anni. In un video si sentono le urla dell'uomo morto: aiuto, basta, basta. La questura, le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli agenti hanno usato spray al peperoncino, poi lo hanno bloccato a terra finché l'uomo non ha perso i sensi. Giustizia, caso Rogero Meloni, pena sproporzionata. Sulla grazia ho detto a Nordio di andare avanti. La moglie del gioielliere chiede a Mattarella un atto di clemenza. Il legale di Rogero, fiduciosi ma i tempi non saranno brevi. Seconda visita in carcere di Salvini. Opposizioni all'attacco, gara di propaganda sulla sicurezza. Eboli, ucciso il giornalista sportivo Luca Esposito, il corpo dato alle fiamme. Il corpo carbonizzato è stato trovato in un terreno agricolo nella Salernitana, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola. Mentana, le porte di Roma, fuga di cloro in piscina, bimbo di 5 anni in codice rosso, altri 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni, oltre a 3 adulti, sono stati ricoverati in codice giallo. Sport in chiusura, calcio, Coppa del Mondo, FIFA Mondiali 2026, Spagna-Argentina 1-0, gol di Torres, La Roja per la seconda volta nella storia, la squadra

Della CT della Fuente vince una finale a senso unico contro un Albi Celeste in 10 per l'espulsione di Enzo Fernandez allo scadere dei tempi regolamentari. Gli uomini di Scaloni si svegliano negli ultimi minuti ma vedono sfumare il sogno. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: chiamata la spagnola.
1: No, non capi-
0: ciao Manu.
2: Che soddisfazione, ciao ragazzi, siamo campioni del mondo, buongiorno, buongiorno Sergio Sironi.
3: Buenos días a todos e soy contento di essere campione del mondo.
2: Del mondo.
3: Però insomma tanto merito all'Argentina che non ha fatto neanche un tiro in porta.
0: Sì, sì, è vero questo, no? Pienamente campioni del mondo. Dai, avete dominato la partita come Spagna e l'Argentina ci riproverà. Dai, che problema c'è?
2: Dai, c'è un sacco di tempo.
3: Le ultime parole di Maradona sono state:
4: magari fra 4 anni ci provo ancora. Smetto di guardare i cantieri, torno sul campo di calcio.
2: Era un mashup tra Maradona e Juan, comunque. Ti è sfuggito Juan. No, ma infatti ero curiosissima di sentire, insomma, la disamina tecnico-tattica del nostro esperto Patrizio Romano, che ha già fatto.
0: Dominio Spagna. Assolutamente meritato il titolo.
2: Allora, Santo, sono le 7:04 minuti, io sono in diretta dall'IGV Club Santa Clara in Sardegna, Coso and Causoi, sono in diretta dal nostro quartier generale di Bergamo.
0: Mamma mia, partiamo già male così. Ma appunto, perché ci sbertucci? Ma perché ci stai sbertucci?

0: di Rama, qualsiasi cosa canti Rama sembra sempre un po' così, cioè sembra sempre che ci faccia un po' piacere, oh, no? Dici, sì, guarda, io non ci avevo molta voglia, però esatto, se la voleva, volevate una canzone per l'estate, allora eccola qua!
1: La sigla di oggi è questa, direttamente dalla Sardegna, ma noi la Tariana ci sono anche i primi della classe, ci sono a 1, 2, 3, Battero, Kimbe e Franco.
2: Ok, direttamente da Orgusulo.
0: Ok, iniziamo con Omar da Orgusulo. Stamattina la nostra carrellation.
3: Buongiorno Copricola, buongiorno Radio Numbers Ones, è di nuovo lunedì.
0: Svegliate ragazzi,
2: aspetta perché vi state sovrapponendo tu e Omar. Omar, guarda Omar quanto
1: ascolta,
2: è bello.
1: Ascolta Omar quanto è bello.
2: Adesso risentiamo Omar.
0: Fa niente.
2: Vado con Omar.
1: Andiamo con Omar.
2: Aspetta.
3: Buongiorno Copricola. Buongiorno Radio Numbers Ones, è di nuovo lunedì e si riparte con la grinta, la solita menata, ancora una settimana da inferno. Vabbè. Meno male che ogni tanto piove e si rinfresca, grazie al meteo, non sbaglia mai.
2: Certo.
3: Niente, ciao Manu, quando torni alla base
1: non si sa.
3: Volevo incontrarti per un aperitivino, no, ma sei sempre troppo occupata per me.
1: Esatto.
3: E niente, poi c'è il Sironi che lui, ragazzi, fa le sue sironate.
2: Famose sironate.
3: È un po' un birichino.
1: Ma non è vero.
3: Vabbè, dai, un bacione a tutti.
2: Dai,
3: ciao.
2: Dai, dai.
3: Guarda Merzo. Dai, corrita.
2: Vabbè, ci siamo. Dai con la grinta. Aspetta che ne abbiamo un altro di matto.
3: Buongiorno Cobrino.
1: È lo stesso.
2: Io ho andato di
1: questo
2: testa,
1: questo qua. Giù.
2: Questo qua, ragazzi. È partito il cane.
1: Direi che serve una magia. Serve una magia per sistemare Patromano.
0: Io pensavo di essere una incapace, talmente incapace a mandare i messaggi, e ho scoperto che invece sono veramente
2: c'è di peggio.
1: Al peggio non c'è mai fine. Serve una magia.

0: pare scumbare, pare pare scumbare. Udini di Dua Lipa su Radio Number One nella Combriccola. Ancora buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani. A proposito, sai Pat, cioè una delle regole dell'estate è trovare un amico che ha la casa con piscina. Sai che noi abbiamo un amico che ha la casa con piscina?
1: Ah, te capi pure. Cioè proprio il carico da 90 fino alla fine.
0: Sergio Sironi ha la casa con piscina.
1: No, non lo sapevo.
0: Tenerselo buono per i weekend d'estate di
1: agosto. Dimensioni della piscina.
2: Di nozza.
1: Ah, ok, non pensavo quella olimpionica.
2: Ma cosa c'entra? C'è il podio fuori perché c'è il terzo, il secondo e il primo posto.
1: Quello mi interessa.
2: È olimpica più che olimpionica.
0: Vabbè. Certo, che meraviglia. Vabbè. Torniamo ai nostri primi della classe. Sentiamo, sentiamo.
3: Giorno Combriccola. Buongiorno, miei cari mariaci refrologi. Allora, mia cara Manuela, come si sta a fare la bella vita, in Sardegna, Del resort, pane carasau, vino cannonau, aperitivi, sole, mare, E invece noi cosi qua, soprattutto quei due lì, tra caldo umido e pioggia grandinate, non provi un po' di pietà per noi? Sappi che quei due lì provano una profonda gelosia nei tuoi confronti.
2: Non è vero.
3: E non solo loro. Io ti invidio. Ciao dal Max.
0: Ciao Max, no, non mi invidiate troppo, non vi preoccupate.
1: Lascia fare, ascolta.
4: Buongiorno Combriccola. Buongiorno. Qual è l'arma così gentile che ti saluta sempre?
1: Qual è?
4: È la pistola salve. Madonna. Ciao Federico.
5: Ciao, sono Federico.
1: Ho fatto
5: la battuta anche questa mattina. Siete contenti?
0: Sì, Federico, ti aspettavamo.
5: E adesso parto e vengo lì da te. Questo è un altro one,
0: Che bello, non ciao. Vedo l'ora di vederti
5: anch'io, ciao, anch'io sono a Sal.

0: Maroon 5 del 2017, la canzone si chiama Cold, che con questa Callara Cold, Fresh, cioè con questa in teoria dovrebbe un attimo stemperare, no?
1: Dalle casse esce il fresco?
0: Dalle casse esce il fresco, esattamente.
2: Refrigerano.
0: Sì, una bella freschiura. Allora, stiamo ascoltando i messaggi dei nostri primi della classe, quelli che si svegliano e pensano a noi.
3: Buenos días, queridos combricolados. Oggi siete più folli che mai,
1: No.
3: Comunque, con la tristezza nel cuore che no ganò l'Argentina, ma è l'Espagna. Perdonami, Manuela, però queria ganasse l'Argentina. Muy bien. Besitos y buen inicio de semana.
2: Besitos.
3: Dale, Wendy.
1: Fasito, fasito,
2: fasito.
4: Dai ragazzi, se volete fare apparire la mia casa, devi dire la parola magica. Pisca, Tusca, Manuela in Sardegna. Yuppa, evviva!
1: Cioè, ti rendi conto? Anche Mickey Mouse è venuto a trovarti.
0: Era Topolino.

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
1: Fiolo, a due passi da Stresa, sul Lago Maggiore, si terrà la 48esima edizione della Festa dal Birch, l'unica

0: 3 al 26 luglio e dal 30 luglio al 3 agosto. Chase
1: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
5: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: Rieccoci insieme, uno sguardo veloce alla situazione del traffico sulla 4 Milano-Brescia. Ci sono code a tratti tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Abbiamo poi code a tratti tra Monza e Cormano, sempre in direzione Milano. E ancora Milano Est, code a tratti tra il Bivio che raccorda Viale Certosa e appunto Milano Est. Tempo di percorrenza 25 minuti anziché i tradizionali 16 minuti. Como Chiasso, andiamo sulla 9. C'è coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci per operazioni doganali. Code anche sulla 10, la Genova Savona tra Genova Pegli e la diramazione per la A7, la Milano-Genova, e poi abbiamo anche code per quanto riguarda la 26, la Genova-Voltri Gravellona-Toce, in particolare all'altezza di Novi Ligure, direzione Genova-Voltri. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Dracula Tame Impala su Radio Number One nella combricola. Ancora buongiorno scombricolati che non siete altro, è il momento del primo focus di Pat Romano. Sentiamo
1: direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dalla nostra redazione della combriccola. Mondiale di calcio, giù il sipario con la coppa alzata dalla Spagna per la seconda volta nella sua storia e lacrime amare dell'Argentina. Si chiude il torneo più ricco e lungo nella storia della Coppa del Mondo. Qualche dato così veloce: i ricavi complessivi per quanto riguarda la FIFA nel ciclo quadriennale legato proprio a questo torneo si attestano intorno ai 15 miliardi di dollari. Per fare un confronto, il mondiale in Qatar del 2022 si era fermato a 7,6, quindi meno della metà. Polemica invece per l'halftime show, cioè in pratica quello che è stato l'intervallo della finale tra Spagna e Argentina, che è durato quasi 28 minuti invece del tradizionale quarto d'ora. Uno show sul rettangolo di gioco in New York con le esibizioni di Madonna, accompagnate in campo tra l'altro da Ronaldo e Ronaldinho, due leggende del calcio brasiliano, delle star sudcoreane dei BTS, Justin Bieber, Shakira insieme a Burna Boy, eccetera eccetera. Insomma, un grande show all'intervallo, però un po' troppo lunghetto. Presentatevi al corso, abbracciate la professione del medico di famiglia. Questo invece è l'appello lanciato dalla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale ai giovani laureati in vista del 27 luglio, che è il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di formazione, che prevede una disponibilità di oltre 2600 borse. I dottori di base sono attualmente circa 37.000 e all'appello ne mancano oltre 5.700. Ma il problema, la questione e soprattutto economica. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Chiula, I love you. Cesare Cremonini su Radio Number One, questo è I love you. Buongiorno.
1: Scusate, permesso
2: prego,
1: signorina
2: prego,
1: Doriani.
2: Si accomodi, sì.
1: Signorina Doriani, si sposti un attimo. Come chi sono? Sono Antonello.
3: Antonello,
1: il barman qui, sono di Perdas da Fogu e mi sto ciucciando una situazione molto grave e la voglio esporre alla direzione di Radio Number One. Perché ho due elementi, quasi tre, perché fanno per tre, che si chiamano, una si chiama Manuela con due N e due L.
3: E sono io.
1: Esatto. Poi c'è tale Alessandra. Con una S su.
2: La Valtolina.
1: Sì, sembra Valtellina, ma in realtà è proprio Marinara. Perché questa. Allora, fa 2 chilometri con 1 litro di Hugo e 2 chilometri con 1 litro di spritz.
2: Sì, ma il Mirto non c'è.
1: No, non glielo do, non glielo do perché si è attaccata la bottiglia e me l'ha finita. Gli ho detto, vuoi un po' di ghiaccio? Ma no, non serve. Bravo orrore per il ghiaccio. E allora, devo dire la verità, allora il conto al bar è già sui 800.000 euro.
3: Sì, guarda che non sei molto lontano dalla realtà, eh.
1: No, è certo, sono qua a recriminare questa cosa. Meno male che c'è Stefano che va ad acqua.
2: Sì, e che
3: salda i
2: conti.
3: Meno male che c'è Stefano che paga.
1: Soprattutto mi ha dato una carta di credito, praticamente ha preso un fuoco.
3: Poverino, non sa che cosa ha fatto con questa cosa.
1: Esatto. Comunque, bella compagnia, siete bravi, siete simpatici. Però basta bere, eh.
3: Però dovete bere dell'acqua,
1: esatto,
3: anche ogni
1: esatto.
3: tanto.
1: Da oggi acqua liscia, gassata o filuferro.
2: Filuferro non è male.
3: Liscia, gassata o filuferro.

0: MF, secondo te?
1: Bella
2: Maurizio, facciamo.
0: Bella Maurizio, facciamo, certo, è proprio quello. Abbiamo un domandones, amicones,
1: yes,
0: della mattina.
1: Certo. Partorito dalla mente fervida di Sergio Sironi.
0: Ci ha pensato tutta la notte.
1: Tutta la notte, gli esce ancora il fumo dalle orecchie.
2: Ho le orecchie fumanti come un revolver.
0: Sentiamo.
2: Allora, visto che siamo in periodo vacanziero, c'è la mano in Sardegna, patromano al lago e io qui solo ai derelitto. Io vi chiedo, mare o montagna?
1: O lago anche.
2: Mettiamo
1: tre opzioni.
2: Insomma, tutte le opzioni che volete.
1: Dai, mare, montagna o lago?
0: Ama la pianura, eh?
2: Ma certo, va bene anche la pianura.
1: Va bene anche il fiume.
2: Bravo.
1: Tutto quello che volete.
0: Fiume, vero, che meraviglia. Guarda, ti posso rispondere. Io prima di trasferirmi a vivere definitivamente alle Canarie avrei detto mare, perché mare, sono una marina. E adesso avrei proprio voglia di vedere una montagna. Cioè, non mi ricordo come sono fatte le montagne.
1: Ma è sempre così. Quando sei in montagna hai voglia del mare. Quando sei al mare, sempre così.
0: Ma non definitivamente, però una bella vacanza in montagna me la farei.
1: Dove, dai? Snocciola la località.
0: Sierra Nevada.
2: Invece io ho deciso quest'anno di non andare da nessuna parte, mi sono fatto portare il mare a casa, infatti ho salato la piscina.
0: Giustamente, certo. Potresti mettere dietro la piscina un bel murales tipo con le montagne.
2: Sì, c'è la foto di una Ferrari dietro. Così sembra Monte Carlo.
1: Certo.
0: E tu, Patrizio, sei
1: mare tutta la vita. Io sono per il mare, altro che piscine, mare.
0: Io Patrizio lo vedo. Allora, a Ibiza e sulla spiaggia di quelli, capito, con la ciabatta di Marco, ovviamente il pantaloncino, il costume e la camicia.
2: Canottiera.
0: Aperta fino a
1: qua. No, io vorrei andare a Ibiza, anzi, visto che c'è il direttore da quelle parti, mi prenoto già per settembre. Vediamo.
0: Camicia, sai quelli che c'ha con le maniche rivoltate, la camicia aperta fino a metà petto, capito? Bello. Così azzurra.
1: È un'immagine col catenone anche.
2: È un'immagine rivoltante.
0: Sentiamo i nostri ascoltatori se sono marini, montagni, montani, lacustri o fiumani.
1: O fiumani.
0: 393-444-0444.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ma che bella botta di energia, le grandi canzoni di Radio Number One, che anno era? Il 2001, quando i Da Punk ci regalavano questa One More Time. Non vi siete sentiti un po' come al DCDS a Ibiza, nel main stage, così con le mani, One More Time, in after.
1: Il domandone
0: sa proprio di no. Vabbè, e, vabbè, il domandone sarà mare o montagna, quindi
2: sì, mare, montagna.
0: Ponte di legno tipo.
2: Sì, ma mettiamoci anche il lago, il fiume, la pianura padana, quello che volete, ascoltiamo.
3: Questo bricolati belli, pipistrelli. Ciao, qui il vostro vichingo padano. Dove lo metti, luce adegua. Mari, montagni, laghi o fiumi, è uguale. L'importante, ragazzi, che ci sia da grigliare. Ciao scombricolati, buon fine settimana. Qui sta piovendo, provincia di Mantova.
2: C'è un sole che spacca le pietre.
3: Diavolo, puntini.
4: È andato. Augurare il buon weekend di lunedì mi sembra abbastanza avanti. Però.
2: Giuro che è appena arrivato, non è che abbiamo ripescato un messaggio vecchio.
0: No, l'importante è che ci sia da grigliare ma anche da bere comunque, volevo aggiungere così, sai.
4: Allora, prego la signorina Doriani di stare lontano dal bancone.
0: Allontanare. Non le fai bene o non le fai?
4: Sì, però tenere lontano dalla portata delle bambine, va bene?
0: Una grigliata senza un bel bicchiere di vino rosso, non si può fare.
4: Va bene, porto quello.

0: è proprio una canzone spensierata, la nuova di Malika Ayana, si chiama Una possibilità su Radio Number One. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah, Aldo Madones. Mare, montagna, lago, fiume, pianura. Dove volete trascorrere le vostre vacanze? Ascoltiamo.
2: Ciao, buongiorno, scombricolati, buon lunedì. Cosa preferisco io? Diciamo 8 per il mare, 10 per la montagna. Cioè lo spettacolo che si vede in montagna, al mare sicuramente calma piatta, cosa c'è? Sabbia e mare.
1: Vabbè.
2: Montagna invece, che bello passeggiare in mezzo ai boschi, in mezzo alla natura,
3: c'è la natura
2: tra gli animali, gli alberi, i fiori, le piante. Il paesaggio, diciamo che cambia, no?
1: Beh, certo.
3: Sì, certo.
2: Al mare invece che noia, cioè cosa fai? Poi tra l'altro io non so nuotare. Per cui capisco che il mare possa piacere a chi fa immersione, a chi va in barca. Cioè deve diversificare un pochino della semplice prendo il sole, mi faccio un tuffo, faccio una nuotata.
1: Quindi?
2: Direi.
1: Quindi?
2: Poi io non so nuotare, appunto. Quindi la montagna 10 a 8 per il mare. Ciao ciao.
1: No. Ma quindi vince il mare allora alla fine.
3: Parti con 8 per il mare, 10 per la montagna e finisce 10 a 8 per il mare.
1: No.
3: Cosa hanno fatto? Per i supplementari hanno fatto.
4: C'è della confusione dentro la testolina della piera. C'è della confusione.
3: Più che una piera, mi sembra una zuppiera.
4: Una zuppiera? Comunque anche in spiaggia si possono fare un sacco di party all'aperitivo, per esempio.
3: Parola di ostetrica.
4: Parola di party girl.
3: Oh.

0: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Sono le 8 e un minuto.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno

0: sentire. C'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia, la Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana, le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 i supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi, che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamine Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni la Roca torna sul tetto del mondo, battuti per 1-0 i campioni in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare due anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi, e rinombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la coppa ai vincitori. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
2: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva. Attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran, dal canto loro, informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz. Una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi. Devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina, ammanettato, è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato. Voglio giustizia, alle parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro, con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: che in questa canzone nuova sembra un po' Umberto Tozzi. Non vi ricorda un po' Umberto Tozzi come modo di cantare?
1: Da
0: no?
1: 10 anni più o meno.
2: Sì, è vero, è vero.
0: Agitare Coca-Cola è il titolo del pezzo e oggi è lunedì. E cosa c'è il lunedì?
2: Ah, c'è l'oroscopo della settimana del sesso, che è una variante del tromboscopo, perché noi parliamo di segni buoni, cattivi e neutri. Cominciamo con i buoni. Allora, Toro, settimana calda, se qualcuno vi guarda per più di 3 secondi, preparate il pigiama elegante.
0: Pigiamone,
2: sì.
1: Questo caldo.
2: Leone, il vostro fascino è in modalità turbo. E la attenzione, voilà. Potreste ricevere messaggi che iniziano con ehi. Scorpione, siete pericolosamente irresistibili, cercate solo di ricordarvi il nome della persona prima di salutarla. Pesci, romantici ma con improvvisi colpi di fantasia, la serata potrebbe finire molto meglio di come era iniziata.
0: Non so perché, ma toccano i cattivi. Cancro, che tra l'altro è anche il mio segno. Troppi dubbi mentre decidete se scrivere un messaggio, l'altro si è già addormentato. Bilancia, indecisi anche sul bacio. A forza di scegliere il momento giusto, arriva Natale. Sagittario, occhio alle promesse. Questa settimana la vostra fantasia corre molto più veloce dei fatti. Chiudiamo con l'acquario, siete affascinanti, ma sembrate un tutorial di montaggio dell'IKEA. Lo svranstruck. Interessanti, però difficili da seguire.
1: E adesso i neutri. Ariete, la voglia c'è, il problema è trovare qualcuno con il vostro stesso ritmo. Gemelli, flirt ovunque, conclusioni poche, parlate così tanto che rischiate di arrivare direttamente alla colazione. Vergine, tutto perfetto, forse troppo, ogni tanto spegnete il cervello e accendete il resto. Capricorno, settimana tranquilla, più passione per il lavoro che per il letto, ma il weekend può ribaltare tutto.
0: Cari miei, come va il vostro? Non ho seguito?
2: Io sono tra i cattivi.
1: Io sono buono, colpi di fantasia.
0: Io e Pat Romano siamo cattivi.

0: cattivi, un po' di tutto.
1: Sì, c'è un po' di tutto, c'è una bella Macedonia. C'è Piera che ha qualcosa da dire sull'oroscopo.
2: Oh ragazzi, anche il mio è tra i cattivi, io sono acquario, ma sapete una cosa? Chi se ne fotte.
1: Che se ne fotte, vabbè.
0: I cattivi si divertono di più, raga. Molto.
1: È vero. Senti, invece tornando a mare, montagna, fiume o lago, ascoltiamo questo amico.
3: Buongiorno ragazzacci.
1: Buongiorno.
3: Allora io sono partito mare, solo mare. Poi qualche anno fa, mi controvoglia, ho fatto una settimana in montagna, perché sai, solite cose, ma no, ma è da vecchi, non è le solite cose. Ragazzi, è veramente bello. Da quella volta, se ho 6 giorni, faccio 3 in montagna, 3 al mare, suddiviso così. Beh, molto bello, credetemi.
4: Immagino, non ho dubbi.
1: Diversificare.
0: La soluzione ideale questa qua, 3 giorni al mare, 3 giorni in montagna. Mamma, come avrei voglia veramente di mangiarmi una bella polenta taragna guardando le montagne.
4: Bello.
0: Guardando la montagna.
4: Bello.
0: La
4: unica differenza, io farei 3 mesi al mare e 3 mesi in montagna. Giusto per.
0: Gli altri 6 mesi cosa fai?
4: Non lo so, vediamo. C'è sempre il lago, c'è sempre il fiume, c'è sempre la pianura.
0: Ok, lavorare no, però.
1: C'è anche la piscina salata di Sironi.
4: La piscina salata è salata.
0: Tanta roba.

0: ordigni tattici nucleari alle 8:20 su Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Bergamo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com. Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
5: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
4: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Rieccoci insieme velocemente, uno sguardo alla situazione del traffico sulla 26, la Genova Voltri, Gravellona Toce, diramazione Stroppiana Santiago. C'è un incidente tra l'allacciamento a 4, la Torino Trieste, e lo svincolo di Vercelli Ovest, direzione Gravellona Toce. Sulla A35 la Brebemi, incidente tra lo svincolo di Romano di Lombardia e l'allacciamento con Bariano in direzione A58. Sulle tangenziali milanesi, tangenziale Ovest, veicolo in panne all'altezza dell'allacciamento a 4 in direzione A1 con rallentamenti. Sulla tangenziale est, traffico intenso con code tra allacciamento A1 e lo svincolo Rubattino, e anche tra lo svincolo di Agrate in direzione A1. Sulla 4 nel tratto Torino-Milano, code tratti tra lo svincolo di Rolo e lo svincolo di Pero direzione Milano. Sulla 7 la Milano-Genova, traffico intenso, causa code in entrambe le direzioni tra Genova-Bolzaneto e allacciamento A12. Rallentamenti anche sulla 10, la Genova-Ventimiglia in direzione Genova. Spostandoci a Roma e dintorni, attenzione sulla A24, la Roma-Teramo, c'è un incidente in direzione Teramo tra lo svincolo di Tivoli e Castel Madama con rallentamenti. E poi sul grande raccordo anulare, sul tratto tra Aurelia e Salaria, ci sono rallentamenti in direzione Salaria, è in corso una chiusura di corsia per lavori di manutenzione. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: di Olivia Rodrigo, che detta legge anche in fatto di stile, di moda, è stata fotografata fuori dagli studi della BBC con questa pettinatura, riga laterale sui capelli e forcina di metallo, e tutti con la forcina di metallo e la riga laterale.
1: Sì,
0: ragazzi,
1: sì. Anche io e Sergio, tra l'altro, siamo forcinati. Sì.
0: Vedo, ti sta benissimo.
1: Beh, mi preparo il concerto che ci sarà a Milano nell'aprile 2027 alla grande.
0: Mi raccomando, forcine come se non ci fosse un domani. È il momento del focus.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Mattinata dalla nostra redazione, una finale, quella di New York, dei mondiali di calcio, torniamoci, contrassegnata anche dalla presenza, che io definirei in qualche modo ingombrante, del presidente americano Donald Trump, che ha assistito alla sfida Spagna-Argentina protetto innanzitutto da un vetro antiproiettile, si sa mai, visto i recenti trascorsi, non riuscendo comunque ad evitare anche diversi fischi dal pubblico, soprattutto quando veniva inquadrato. C'è stata anche una stretta di mano, attenzione, questo è un caso politico, fra Trump e il premier spagnolo Sanchez, nonostante i recenti e forti dissapori, c'è stata la stretta di mano. L'inquilino della Casa Bianca lo ha fortemente criticato per non aver concesso agli Stati Uniti l'uso delle basi in Spagna per attaccare l'Iran. A fine partita, altro siparietto, Donald Trump ha consegnato il trofeo a Rodri, il capitano della Spagna. La Spagna, prima di sollevare la coppa, però ha aspettato che il presidente americano se ne andasse, si defilasse, insomma, da quello che era il palco delle premiazioni, ma Trump restava lì nell'inquadratura durante i festeggiamenti. È stato vano anche l'intervento del numero uno della FIFA Gianni Infantino, che invitava appunto Trump a defilarsi, poi alla fine lo hanno convinto, insomma sono riusciti a fare l'inquadratura, la foto di rito con l'alzata della coppa. E vabbè. E polemica invece in salsa italiana per il mega yacht dell'ambasciatore americano Tilman Fertitta, che ha omaggiato Venezia ormeggiando il suo mega yacht. Il governo italiano ha fatto sapere di aver dispiegato un alto numero di agenti tra reparti inquadrati, guardia di finanza e unità specialistiche antidrone per proteggere questa imbarcazione, per proteggere anche l'ambasciatore. Con un'interpellanza presentata alla Camera, alcuni deputati di AVS hanno chiesto conto all'esecutivo dei costi che andranno sostenuti per pagare la scorta di Fertitta. Lo yacht, lungo 117 metri, alto 32, strutturato con 6 ponti e può contare anche su 2 eliporti, a bordo anche 2 piscine, un beach club, una palestra, un'area relax a bordo d'acqua e forse anche la piscina con acqua salata di Sergio Sironi. Forse, non abbiamo appurato. Un'imbarcazione immensa, dal valore di 450 milioni di dollari, e quindi dopo le polemiche dello scorso anno sul matrimonio Jeff Bezos, Venezia torna al centro delle tensioni. Tra l'altro anche un gruppo di attivisti ha accolto il mega yacht con una bella manifestazione di protesta. Direi che è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Runaway, runaway. In realtà si chiama Circus, questa canzone di Post Malone su Radio Number One alle 8:36. Ammazza che smargiassata l'ambasciatore americano.
1: È arrivato l'ambasciatore.
2: Sì, questo.
1: Con la barca al porto.
2: Chiama la barca. Uno yacht lungo 117 metri, alto 32, che vale 450 milioni di dollari.
0: Cioè, è
2: ormeggiato a Venezia.
0: Crociera,
2: sì, sì, è una nave da crociera. Pazzesco.
0: Che meraviglia.
2: Pazzesco.
0: Quanti sono lì sopra?
2: Ma non lo so.
0: Due. Lui e la moglie, tipo.
2: Ah, può essere, può 90 essere.
1: 90
2: no.
1: Persone di equipaggio che rompono le scatole.
0: Esatto.
2: No, però questa smargiassata di Fertitta può invece dare là una domanda particolare che da tutti, da sempre ci poniamo, ovvero i soldi di Fertitta o di chi per lui fanno la felicità?
0: Ammazzalo se fanno la felicità. Come si diceva, no? Meglio piangere su una Tesla che su una panda, no?
2: È vero anche questo. C'è un recente studio di neuroscienze che sembra aver dato questa risposta definitiva. Ha scoperto un po' l'acqua calda. Per l'85% delle persone sì, è proprio così. I soldi fanno la felicità. Siete
0: certo.
2: D'accordo, ragazzacci, ragazzacce, che non siete altro?
0: Certo, perché se sei triste in più non c'hai manco i soldi, cioè diventa un problema.
2: Però anche i ricchi piangono, no?
0: Anche i ricchi piangono. Però no, nel senso, ti capita qualcosa, giustamente se hai i soldi, non lo so, hai più possibilità magari di farti passare una delusione d'amore, piuttosto che vai a farti una bella crociera sullo yacht di Nefertiti.
1: Sì, compri una piramide e ci dormi dentro. Anziché prendere la tenda, compri la piramide.
0: Certo, vai a farti un bel viaggio, non lo so.
2: Sì, felicità. Diciamo che i soldi danno serenità, questo sicuramente, anche da un punto di vista della salute. Insomma, se hai bisogno di qualcosa, se hai un po' di spiccioli da parte.
0: Immaginati un divorzio, no? Molto spesso magari ci sono un sacco di problemi perché devi stare nella stessa casa, perché magari non hai soldi per spostarti in un altro, per spostarla da un'altra parte. Con i soldi si risolve.
2: È vero,
1: sì,
2: è
1: a
2: vero.
1: Volte anche con i soldi non lo risolvi comunque.
2: No.
1: Perché se lei o lui decidono di rompere le scatole, finita.
2: Sì, con gli assegni di mantenimento che si moltiplicano, però.
1: Ma tu hai prole, sì, un prolo e una prola. E allora devi cacciare il denaro.
0: Sentiamo i nostri ascoltatori che cosa dicono, come la pensano. Siate sinceri, però, mi raccomando. Allora, 393 4.

0: ascoltare Somber alla radio, se lo prende, se lo affitta e se lo porta a casa. Guarda, adesso stasera mi fai un bel concertino davanti al divano, al posto della televisione, accendo Somber e poi se mi stufo lo spengo. Era Homebreaker su Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Le grandi canzoni di Radio Number One. Era il 1985 quando Bryan Adams ci regalava questa Summer of 69, The Best Days of My Life. E te credo, ho un pippone, un
1: po' il pippone della Doriani, oh. È il pippone più bello che c'è.
0: Pippone pruriginoso. Perché questa canzone ha una storia molto particolare, anche se il titolo dice estate del 69, riferendosi all'anno, il cantante Bryan Adams ha rivelato in diverse interviste che il numero 69 è in realtà un doppio senso piccante. Si riferisce infatti alla famosa posizione sessuale. Hai capito perché erano i migliori giorni della sua vita? The best days of my life.
2: E gnò, eh? E gnò, e gnò, eh? E gnò.
3: Incredibile.
0: Hai capito, Bryan Adams?
3: Dai, torniamo a parlare di soldi. Siete d'accordo? I soldi fanno la felicità, come dice l'85% delle persone. Sentiamo.
4: Ciao ragazzi,
3: ciao.
4: Io chiamo da Como. Allora, tutti dicono che i soldi non fanno la felicità, però chissà perché tutti vivono per il dio soldo. Ci sarà un motivo, no?
3: C'è un motivo.
5: C'è un motivo?
3: Che ne so io.
0: Cioè, sai che non ho capito cosa ha detto in
6: cosa avrò voluto dire la nostra amica? Se i soldi fanno la felicità e poi boh, cosa significherà tutto ciò?
3: Non si sa.
6: E poi bisogna averli?
3: Certo, bisogna averli.
6: Non averli.
0: Per meglio non averli?
3: Per non goderseli.
6: Per non goderseli. Oh. Chi è ricco gode, chi non gode è ricco.
0: È meglio averli per un po' e poi non averli più, o non averli mai e poi averli, Non lo so.
6: Che no. Tutti incredibili. È meglio averli per un po' e poi non averli, o non averli più per poi averli, forse, che non ho capito.
3: Non si sa, però ci sono altre interpretazioni.
0: Mistero.
7: Buongiorno, desiditati. I soldi servono tantissimo, al di là delle robe futili.
3: Al di là.
7: Io conosco delle persone che sono vive perché hanno potuto fare l'intervento in quell'ospedale lì, 200.000 euro, e sono ancora vivi. Interventi gravi, non ossei.
5: Allegria.
7: I soldi servono.
3: Servono.
7: Per la non avessero avuto i soldi sarebbero morti.
3: Morti. Stecchiti.
7: Ciao, grazie.
5: Ride, li ammazza stecchiti.
0: Te l'ho detto io che i soldi fanno la felicità. Te l'ho detto.
3: Sì, però c'è anche chi scrive: faccio parte del 15% che pensa siano le persone a rendere felici gli altri.
5: Però lui è uno dei pochi che ha amici solo ricchi.
3: Ah!

0: Radio Number One, c'è Dito nella piaga con Businessman, c'è anche una, un argomentone di quelli che dividono, dividono.
1: Siete d'accordo? I soldi fanno la felicità?
0: Sì.
2: Ragazzi, io ho 40 anni che lavoro,
1: faccio
2: una piccola impresa.
1: E quindi?
2: E lo ammetto, qualche un po' di fieno in cascina l'ho messo io. Quando ho bisogno di affittare qualche disonesta, l'affitto. E chi mi ammazza più a me?
1: Ma come affitta le disoneste? Uè!
3: Allora, ciao poveri, come state?
0: Ciao Ricco,
3: qualche reminiscenza di povertà fiora anche a me. Ricordo quando ero povero.
1: Non è mai stato.
0: Perché è stato povero?
3: No, ero mio nonno quando ero povero. Allora, devo dire, questo messaggio mi ha divertito. Ci sono due inesattezze. Cioè? Primo, le disoneste non si affittano, si comprano al mercato nero. Le si compra e poi in cascina non si mette il fieno.
1: Che cosa?
3: Si mettono direttamente le disoneste.
1: Ma smettila,
3: dai, ragazzi, divertiamoci!
0: Ma perché si chiamano disoneste?
1: Poi te lo spieghiamo, dai.
0: Non si può dire.
1: Perché non sono, non sono oneste.
0: Madonna, è in arrivo.

0: real time di ieri sera dell'ultima partita dei mondiali, quando sono usciti Madonna, Ronaldo e Ronaldinho, rimarrà nei miei occhi per l'eternità. L'avete visto, immagino di sì.
1: Sì, abbiamo visto, sì, Ronaldinho, ma soprattutto Ronaldo.
0: Ronaldone, sì. Esatto, e Madonna, vabbè. Va bene, va bene, una parola buona per tutti, questa è la Combriccola di Radio Number One.
2: La Combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Buongiorno, buongiorno, scombriccolati all'ascolto di Radio Number One, sono le 9:01.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, poi gli informativi su finecobank.com.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
13: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
12: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
13: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
14: Radio Number One Notizie.
15: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Nella finale al MetLife Stadium nel New Jersey le Furie Rosse hanno battuto meritatamente 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Dopo lo 0-0 al 90esimo, decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi al passo d'addio con l'albiceleste. Nona notte di raid americani volti a ridurre le capacità iraniane di colpire navi commerciali e civili. Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, entrambe sarebbero esplose.

0: cose. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato americano Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Maxi operazione della polizia contro la criminalità e lo spaccio nelle zone della Movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane, controllate circa 188.000 persone, di cui 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce, oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina, sequestrati contanti anche per circa 300.000 euro. Shock a Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia nel difficile quartiere Pilastro. Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Lo hanno ammazzato, ci sono testimoni, voglio giustizia, il grido disperato della sorella. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e per contenere il soggetto sono stati aiutati anche da altri cittadini, fa sapere la questura di Bologna, che precisa le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: cassa.
1: Buenas dias. Allora, torniamo all'argomento. Siete d'accordo? I soldi fanno la felicità? Ascoltiamo.
2: Sì.
3: Ciao ragazzacci.
1: Ciao.
3: Ciao mitica mano. Allora, può anche essere, come dicono molti, che i soldi non fanno la felicità, anche se non sono poi così d'accordo. Di una cosa però sono fermamente sicuro: ti aiutano sicuramente a vivere molto meno di merda e a risolvere molti ma molti problemi però, che non risolveresti se non avessi soldi. Quindi comunque aiutano.
2: Bene, aiutano.
1: Sì,
2: aiutano.
1: Senza troppi giri di parole. Poi
4: i soldi non danno la felicità. Immagina però come può stare chi non li ha, cantava Luca Carboni negli anni '80. Direi che è così proprio.
1: Hai capito? Ragazzi.
5: Una poesia.
1: Una poesia, altre poesie.
6: Ciao,
1: sentiamo.
6: Scombriccoli.
1: Ciao, ciao.
6: I soldi fanno la felicità. Sì? Se uno i soldi apre una gintoneria e tutti al bar a bere, al bar a bere, al bere, al bar.
7: Bar a bere, al bar a bere, al bar.
5: A sbocciare, sbocciamo, poveri. Ma voi sapete sbocciare con la sciabolata.
1: Certo,
2: allora, però
1: siamo i re della sciabola.
2: Piantatela con questa storia della sciabola, che qui Antonello ha già perso quattro spalle. Mi raccomando, almeno le spalle riportatevele.
5: Esatto.

0: l'abbiamo rispolverata dal 2015, Renegade Sex Ambassador. Questa è la combricola di Radio Number One. Quanti concetti interessanti che vengono fuori stamattina, quante perle di saggezza.
1: Parliamo di soldi, tutti d'accordo, i soldi non fanno la felicità. No, non è proprio così, non è proprio così.
2: Buongiorno, scombricolati del mio cuore. Ma i soldi fanno la felicità, sì o no? E magari non in senso assoluto, però aiutano, perché se non devi fare i conti con la penna per arrivare a fine mese, se non devi decidere se qualcosa per te o qualcosa per i ragazzi, perché il costo della vita è impegnativo, è importante, e qualche soldo in più aiuta, decisamente aiuta, non nascondiamoci dietro un dito. Per cui in parte sì, la fanno, quantomeno danno più tranquillità. Baci Monica.
1: Baci Monica, la tranquillità.
3: Come recitava una grande battuta
0: questo concetto qua, il fatto

0: app, mamma mia, tutte e due, via.
1: Tutte e due, o la borsa o la vita. Sentiamo anche questo.
2: Come recitava
1: amico.
2: Una grande battuta di un grande film, Cannonball, la corsa più pazza d'America.
1: Sì.
2: L'Emiro diceva: chi c'ha tanta grana può fare il figlio di.
0: Ah.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ragazzi.
0: Ciao, esatto,
3: sì, esattamente. Io dico la verità: i soldi non fanno felicità, però comprano il resto.
0: Esatto. Mamma mia, come sei saggio! Dice il saggio. Arriva Mahmood nella nostra mattinata insieme con Ratatà.

0: trasformarti in meteo pack.
1: Sì, eh? E ti do un'anteprima, darò sì. anche il meteo di Palau, del villaggio Santa Clara.
0: Ma io preferirei forse non sapere niente.
1: Ma tu devi saperlo invece.
0: Lo devo sapere, a tra poco.
2: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
3: Zionasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
4: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
3: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
4: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
3: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
4: Ah, come, io rimango in studio?
3: Sì.
4: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
3: Ma ti porto con me, ti porto con me.
2: Su Radio Number One, c'è il PN1.
5: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Le meteopattine sarde ci sono,
2: certo.
1: Sono cambiate, non sono né canarie né lombarde, sono sarde oggi, va bene. Allora, gran caldo lentamente che allenta la propria morsa sulle regioni perlomeno settentrionali, ma comunque non è che arriverà il fresco, Però per il fatto che almeno un po' si allenterà il caldo rovente dei giorni scorsi, già questo ci fa respirare meglio. Potrebbe poi arrivare un po' di fresco durante le fasi temporalesche. Allora, previsioni per oggi: al nord nubi sparse con ampie schiarite. Sì, ci sarà anche qualche temporale, anche intenso sulla Lombardia, magari verso sera. Rischio temporali anche fra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Clima che resterà caldo, ripeto, non rovente. Massima in pianura fra 31 e 35 gradi. In Sardegna invece, in Sardegna, cielo sereno poco nuvoloso con caldo intenso, però lì avete la bella ventilazione. Sì, è un po' come accendere il phon in certi momenti, però insomma
2: c'è l'arietta
1: giusta, come a Palau ad esempio, dove si trova il villaggio Santa Clara gemellato con Radio Number One. In questo momento ci sono 30 gradi, mi risulta, a Palau, perlomeno all'interno.
2: Però si sta bene, devo dire,
1: si sta bene,
2: con la tettoia,
1: sì.
2: 20 c'è all'osso.
1: E alla fine comunque la massima salirà a 34, quindi siete in linea con le nostre temperature qui del settentrione. Domani un po' meno caldo al nord, con ancora rischio di acquazzoni e temporali soprattutto sui settori centro-orientali, Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, temperature massime fra 29 e 34 gradi, quindi un pochino più fresco. In Sardegna, sereno poco nuvoloso, Palau avrà una minima di 27 gradi, una massima di 34. Buon bagnetto a tutti!
3: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Material Lover. Sienna Spyro dovrebbe chiamarmi come coreografa del suo tour, perché ho inventato, non so se l'avete vista, delle coreografie meravigliose su questa canzone, proprio degne di nota. Cosa stai per dire? Ah, vabbè. Allora, torniamo seri, sono le 9:30, è il momento del focus di Patromano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Redazione, oggi anche la giornata internazionale della Luna, ricordando lo sbarco dell'uomo sul suolo lunare che cambiò proprio la storia dell'umanità. Una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per festeggiare una data che richiama alla memoria uno dei momenti più significativi del Novecento. Era il 20 luglio 1969 quando la missione Apollo 11 della NASA raggiunse appunto la Luna. Il modulo lunare Eagle, con a bordo gli astronauti Armstrong, Aldrin e poi anche Collins, l'unico che però rimase sul modulo di comando, insomma, riuscirono a mettere il piede sul suolo lunare. Un momento seguito in diretta televisiva da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, si parla di 600 milioni di telespettatori, ricordiamo nel 69 quando la televisione non era così diffusa, che ha segnato per sempre la nostra storia. Ecco perché il 20 luglio è diventata ufficialmente la giornata internazionale della Luna. E adesso parliamo di cinema, perché l'attesa era altissima e i numeri sembrano confermarlo. L'Odissea, il nuovo Colossal, diretto dal regista britannico Christopher Nolan, di 55 anni, ha esordito con un incasso record sfiorando, pensate un po', i 260 milioni di dollari al botteghino mondiale nel primo fine settimana di programma. Un risultato che consacra come uno dei maggiori successi cinematografici dell'anno e che permette già alla produzione di recuperare il budget impiegato per realizzare il film. Una piccola curiosità: 120 di questi 260 milioni di dollari arrivano direttamente dal Nord America. I restanti 139 milioni provengono dagli altri 73 mercati internazionali, italiano compreso, in cui il film è uscito contemporaneamente. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Years and Years, molto Tarzan, faceva quando veniva giù con la liana,
1: sì, no? Tarzan, sì. Boy, Tarzan Boy, come negli anni 80, Baltimora.
0: Esatto. Baltimora. Siete tornati number one, questa è la Combriccola, Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani in diretta dall'IGV Club Santa Clara in Sardegna, in Costa Smeralda.
1: Alla grande.
0: Ciao, sono in Costa Smeralda.
1: Beata te. No, io, Manu, Sergio, vorrei chiudere il cerchio su sta storia qua dei soldi. Sì. Se fanno o no la felicità. Vabbè, abbiamo sentito molti amici e amiche che hanno detto la loro, mi sembra che l'80-90% dica che alla fine fanno la felicità, però ancora vorrei un parere autorevole.
0: Certo.
2: E allora eccomi qua, eccolo per lì. Voi, buongiorno, dal vostro professor Vacca.
1: Eccolo.
2: Allora, all'ultimo congresso a Soldilandia, dove ci siamo trovati noi scienziati che riusciamo a capire le cose, estrinsecare i significati, sono uscite due scuole di

0: Prato più M,
1: ma non sempre
0: dove
1: semplice.
0: S sono i soldi, M sono i parenti che sanno che li hai. Quindi se il denominatore aumenta, la felicità diminuisce ed è pura matematica. Mentre qualcuno dice i soldi fanno la felicità, sì, perché i soldi producono serenità, la serenità produce sonno, il sonno produce felicità, quindi 100 euro una pennichella, in pratica la vita diventa un teorema della materasso fiscale. E poi io personalmente ho redatto in una tesi di 28.000 pagine, che però riassumerò brevemente, e i soldi non fanno la felicità, perché se fosse vero i bancomat sorriderebbero, invece emettono solo scontrini, perché ricordatevelo, la tristezza ha sempre la ricevuta.

0: Ma non lo capisce
1: però,
0: nessuno,
1: però
0: manda sempre tutto in vacca.
1: Ha snocciolato questa formula matematica che non era male,
0: sì,
1: quella legata
0: so.
1: Ai parenti, ai soldi,
0: sì,
1: serpenti, com'è la storia?
0: Ma, sai, parenti anacondi.
1: Anacondi anche.
2: Anacondi. Tu sei in grado, vedi, Patromano ed è che è l'unico, diciamo, super colto tra di noi,
1: super
2: è in grado
1: corto.
2: Di capire, super corto e super colto, è in grado di capire anche il professor Bach, come ti invidio, caro mio.
1: Sì, bisogna interpretarlo, è vero.
0: Lui
1: è vero.
0: La vacca,
1: ma vai frequentandolo,
0: lui...
1: andando sempre in vacca col professor.
0: Esatto.
1: Ormai lo capisco.
0: Esatto. In vacca ci va spesso il buon pazzo.
2: Ho avuto il terrore. Guarda, allora, tra poco, una grande canzone di Radio Number One. Scivoliamo fuori da questo ginepraio. Vi riportiamo indietro al 1998.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: detto che vi avremmo riportati indietro al 1998. That Don't Impress Me Much di Shania Twain. Ho un pippone
1: pazzesco.
0: Gossip.
2: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: È gossip, raga, siamo, no, non è tanto pruriginoso, siamo in estate, è proprio puro gossip. Allora, Shania Twain si è sposata con il suo produttore, quello con cui ha praticamente realizzato tutte le sue più grandi canzoni. Questo signore si chiamava Robert John Lange, meglio conosciuto come Mutt.
1: Ah, il formai de Mutt.
3: Mutt. Non parlava mai. Mai una vita che il parlare. Io, Mutt.
0: No, non parlava, però faceva. Esatto. Diciamo, faceva di parlano poco,
1: dopo
0: ma fanno
1: il caglio.
0: Tra cui fare zan zan le belerane con la sua migliore amica nonché segretaria, che si chiamava Anne Marie, Mary Ann Thibault. E quindi niente, il marito di Shania Twain si fa Mary Ann Thibault e lei lo viene a scoprire perché glielo dice Frederick Thibault, che è il marito.
1: Ma chi? Ma che? Sto capendo una mazza.
3: Ma la Thibault
0: no,
3: è
0: cercate
3: così.
0: Cercate di seguire. Allora, praticamente il marito di Shania Twain si fa la sua migliore amica, che è anche la sua segretaria. Shania come lo scopre? Perché glielo dice il migliore il marito della sua migliore amica. E quindi loro due, devastati dal dolore, tristissimi perché giustamente traditi tutti e due, cominciano a fare zanzale belle rane tra di loro.
1: Te pareva.
0: Esatto.
1: La ripicca, la vendetta.
0: E questo legame, attenzione, si trasforma molto presto in amore. Quindi alla fine Shania si è messa con Thibault. Ti capì?
3: Thibault.
0: Ha mandato Mutt dove merita di stare.
1: Al far formai.
3: Allora che gli ha detto alla fine, ti sta Mutt che me ho in TV.
0: Esatto. E per rimanere in tema, tra poco performance. Perché ce li abbiamo solo noi, gli Another con i 54
1: Ultra.
3: Bravo.
0: Esatto, che arrivano tra poco con un remix di questa canzone solo per Radio Number One.

0: Talk to You Another 54 Ultra su Radio Number One, e adesso remix.
1: Sì, pronti? Siamo qua tutti contenti, certo. Noi a notare altri 54 Ultra collegati direttamente con IGV Sardegna. Ciao Manu, ciao, come stai? Ciao, tutto Manu. Bene?
2: Forza Dea, forza Castetto.
1: Vai, anche

Perry, che nel 2014 ci regalava questa bella canzone che si chiama Birthday. Mi è venuta un'idea originalissima, tipo fare gli auguri a quelli che compiono gli anni oggi. Ah, non lo so da dove mi vengono queste cose.

0: Mamma mia, proprio in linea con questo programma che si chiama La Combricola e va in onda tutte le mattine tra le 7 e le 10 qui su Radio Number One. Era Billie Eilish e grazie Patrizio Romano, no, a.k.a. Meteopat.
1: Grazie anche a Sergio Sironi.
2: Soprattutto grazie,
1: alla regina di Palau.
2: Alla regina di Palau.
0: Alla regina di Palau.
2: Manuela Doriani!
0: Spavento, a domani!
3: Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru.
2: Amico, le promesse sono importanti, soprattutto

0: Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
0: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Maybe I'm-

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: A tutti voi, a Radio Number One sono le 10 e un minuto, ci sono le notizie.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Radio Number One Notizie.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi da New York. La gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del mondiale di calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine, fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam degli agenti. La sorella della vittima chiede giustizia. Addio al comandante Alfa, si è spento ieri all'età di 75 anni il luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta sempre segreta, che fu tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, specializzato nelle missioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, antiterrorismo, cattura di latitanti pericolosi. Originario di Castelvetrano, è considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Dopo alcune importanti e delicate missioni, era diventato istruttore al GIS, terminando la sua carriera come divulgatore e scrittore. Ed è tutto, a più tardi.
8: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10. Buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist. Gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buona settimana, lunedì 20 luglio. Un pochettino più freschetto questo lunedì.
4: Ah, che bello. Io questa mattina volevo fare la foto ai 26 gradi di Milano, certo. E poi incorniciarla e metterla lì, perché chissà quando si ripeterà questo evento. Ma forse durante la settimana, diciamo questa, potremmo contarci per un po', dai.
9: Speriamo che duri almeno per qualche giorno, ok?
4: Dai, sì. Allora, tra poco partiamo con i mondiali di calcio, sì. Perché c'è stata questa festa incredibile della Spagna, però ci sono tante curiosità ovviamente, sì. Legate insomma alla serata

0: compreso Trump, che non voleva mollare la foto lì quando dovevano alzare la coppa. Insomma, bisogna dirglielo che quando si alza la coppa, lui deve uscire dalla foto, dall'inquadratura.
1: Sembrava quello zio antipatico,
0: quello che si buca, capito?
1: Sì, che vuol finire nella foto degli sposi a tutti i costi.
0: Esatto. Allora dai, ci torniamo tra poco, intanto partiamo come sempre con la nostra musica number one. The Journalist, gli spazi.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Questo è il titolo del suo nuovo singolo. Tra l'altro è caduta durante questo concerto in Abruzzo e poi è stata portata in ospedale per accertamenti perché si è ferita la testa, ma insomma tutto a posto. Però bisogna stare attenti perché questi cantanti mi cadono tutti sul palco.
2: Sì, un passo di troppo, un passo in meno,
1: insomma,
2: un passo di lato.
1: Ma poi con i tacchi, sai, diventa veramente anche un po' difficile da gestire.
2: Poverina, dai, però non si è fatta molto male, speriamo.
1: No,
2: dai.
1: Ha fatto
2: notizia, però, questo sì.
1: Allora, veniamo invece alla finale tra Spagna e Argentina. La vittoria regalata da questo giocatore che in Spagna è chiamato El Tiburon, che significa lo squalo, perché è uno che fiuta la porta e ci si tuffa, vedete, come avete visto, insomma, con ottimi risultati. Stiamo parlando di Ferran Torres, che peraltro io sono andata a cercare delle curiosità. Allora, lui ha lasciato la sua fidanzata proprio durante i mondiali.
2: Attenzione.
1: E si è messo con la figlia di Luis Enrique.
2: Ah, però.
1: Hai capito?
2: Brutta cosa, però, durante i mondiali.
1: Lo
2: no?
1: so, ragazzi, però, quando scoppia l'amore. Cioè...
2: È strano, però, che un giocatore, sai, così concentrato, no? Sull'appuntamento della vita.
1: Però gli ha fatto bene, perché.
2: Ah, no,
1: insomma,
2: gli ha fatto bene, sì. Anche perché
1: molto
2: lui
1: bene.
2: È stato spesso in panchina. Questo è il suo primo gol ai mondiali, pensate, il gol più importante, forse, della sua carriera. Che è davvero, davvero incredibile. Però, insomma, l'attenzione alla fine della partita se l'è presa ancora lui, Fabiana. Sempre lui, sempre lui. Donald Trump, che ha voluto, o ha cercato di infilarsi, insomma, nelle fotografie storiche della Spagna al termine. Davvero incredibile.
1: Allora, questo è incredibile. Allora, per chi ieri ha guardato, insomma, diciamo che intanto sia il presidente Trump che i reali di Spagna con il premier spagnolo Sanchez, che era elegantissimo, altissimo, bellissimo, che con il quale c'è stata questa gelidissima stretta di mano, erano dietro questi vetri antiproiettili e insomma ad un certo punto Trump poi scende, perché l'aveva chiesto lui, insieme ad Infantino, per consegnare la coppa. Poi arriva il momento clou, no? Nel quale ovviamente tutta la nazionale spagnola con il capitano deve tirare sulla coppa, e quello è un momento che spetta solamente ai calciatori e ovviamente semmai all'allenatore no? della CT, della nazionale spagnola. Trump si è messo di lato e si vedeva che Infantino gli faceva segno con il braccio e dire guarda che
2: andiamo.
1: Te devi spostare, cioè devi andare via dalla foto. No, lui rimaneva lì. E secondo me c'è stato un attimo di, no? Di imbarazzo.
2: Allora, Rodri, il capitano, è stato bravo perché ha tenuto. Sai, di solito tu hai il trofeo in mano, ti guardi un attimo, uno, due, tre, bam, lo levi, no? Partono le cose. Lui è rimasto lì, ha aspettato un attimo. Lui è un grande tattico in campo, è stato anche un grande tattico nel sollevamento della coppa. Insomma, ha aspettato che fosse un pochettino di lato.
1: Beh,
2: dai.
1: Certo, ragazzi, non è che uno è campione per niente. Insomma, Trump è arrivato in elicottero allo stadio. Tra poco vi diciamo altre curiosità. Intanto c'è Lady Gaga.

0: Lady Gaga, Just Dance, questa è la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, per queste due prossime settimane fino alle 12. Allora, la Roja vince i mondiali contro l'Argentina. Diciamo che di questa finale ci rimarranno sicuramente delle immagini, dei frammenti scolpiti, no? Nella memoria. Da una parte il festeggiamento e la felicità di Re Felipe. Insomma, erano circolate le foto di quando la nazionale spagnola nel 2010, trionfando nel mondiale, fece toccare la coppa alle due bambine che adesso sono diventate delle ragazze grandi. Insomma, devo dire, tutta la famiglia al completo felicissima, lui stracontento, si vedeva insomma nelle dichiarazioni, insomma non voleva lasciarla, secondo me, la coppa, perché voleva portarsene come fece Cannavaro, ti ricordi, no, nel 2006, con sé a dormire. E poi, diciamo, l'altra immagine sicuramente è quella dell'atteso protagonista Lionel Messi, che se ne è uscito mesto e devo dire molto triste.
1: A me invece l'immagine che rimarrà sempre nella testa e che spero invece di togliermi al più presto, ma per ora non esce, è l'immagine di Ronaldo fenomeno in tuta che accanto a Ronaldinho accompagna con quell'auto lì strana Madonna nell'halftime. Ecco, io quando ho visto mi sono messo a ridere tantissimo, lui è sempre molto simpatico, sorridente, purtroppo il physique du role non ce l'ha più, poi anche a confronto a Ronaldinho che invece è tutto figo, però erano molto sorridenti, molto divertenti, e quindi insomma anche questo halftime delle polemiche, troppo lungo forse, no? 28 minuti di pausa tra primo e secondo tempo ha fatto un po' discutere. Per te ci può stare oppure no? Cioè tu l'hai accolto male o bene?
0: Guarda, alla fine devo dire sono stati, cioè la macchina organizzativa lì ha funzionato tutto alla perfezione. Mi aspettavo, ti dico la verità, dal punto di vista artistico qualcosa di diverso. In realtà allora l'esibizione di Madonna è stata praticamente, sembrava quasi registrata, e ho dei dubbi insomma sulla prima parte, poi lei è comparsa ma non è neanche entrata diciamo al centro della scena. Bella l'esibizione con Robbie Williams, la Pausini quello e la Schretzinger, ex cantante delle Pussycat Dolls, e poi c'è stato questo momento con i bambini di questa famosa scuola americana con Chris Martins, cantante dei Coldplay, Shakira con Burna Boy, e insomma
1: anche Justin Bieber è stato un bel
0: bellissimo momento, molto bravo. E secondo me dai, ci sta adesso.
1: Quindi
0: le critiche
1: allungheresti la pausa di mezz'ora anche della Serie A per metterci dentro qualche spettacolino,
0: ma stai scherzando,
1: giusto per i mondiali, poi la lasciamo
0: io i giocatori qua del nostro campionato li voglio far lavorare, quindi devono andare in campo.
1: Non si devono riposare.
0: Ma no, guarda, non voglio dire cosa ho pensato ieri mentre guardavo i giocatori della Spagna, ecco, non lo dico.
1: Dai, dillo!
0: No, non lo dico! È troppo cattivo quello che ho pensato e non lo dico. Ascoltiamoci un po' di musica.

0: Gioia con Tokyo. Beh, allora, una prima cosa la posso dire in realtà su quello che io ho pensato quando ho visto la nazionale, diciamo, spagnola. Ho pensato a dei ragazzi pieni di talento, no? Che sono umili, giocano, si impegnano, si danno da fare, si trovano a meraviglia sul campo. Compito non semplice, sicuramente, diciamo, anche, come dire, no? Impartito bene, spiegato bene dal CT. Però, e poi subito dopo mi sono venuti in mente i giocatori della nostra nazionale.
1: Io lo stesso discorso l'ho fatto però sull'allenatore, perché ho pensato De La Fuente, che è partito da disoccupato in federazione, venendo su insieme ai propri giocatori, vincendo tutto, insegnando calcio, e poi ho pensato al possibile prossimo CT della nazionale italiana e mi sono messo un grandissimo punto di domanda in testa, perché non so se noi abbiamo un De La Fuente pronto in Italia. Temo.
0: Guarda, io
1: temo
0: dico
1: di no.
0: Meno fighetti, facciamo, andiamo un po' più alla sostanza, che sì, è quella che interessa a tutti i tifosi della nazionale, gli amanti del calcio. Allora, rimanete con noi, perché tra poco vi parliamo invece, eravamo già diciamo tornati più volte su questo argomento, insomma, l'Unione Europea vieta alle imprese di distruggere gli abiti invenduti, è un bel passo in avanti contro lo spreco, no?
1: Assolutamente, non solo. Assolutamente, si parla di quantitativi ingenti e non di due o tre vestitini.
0: No, infatti, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio

0: Bergamo. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: A Feriolo, a due passi da Stresa, sul Lago Maggiore, si terrà la 48esima edizione della Festa

0: dal 26 luglio e dal 30 luglio al 3 agosto.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
2: Radio Number One è dove

0: Viajando por el mundo con Karol G e Manu Chao, la musica di Radio Number One qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, attenzione perché scatta questo nuovo regolamento europeo sull'eco design, secondo cui i colossi del tessile avranno l'obbligo di donare o riciclare le eccedenze. Questo è una cosa molto importante, perché devo dire molti di noi non sapevano che fine potevano fare questa merce, no? Scarpe o vestiti o borse invendute, e stiamo parlando di cifre incredibili.
1: No, c'è questo caso Burberry nel 2018 disse, sentenziò che in un anno aveva distrutto 28,6 milioni di sterline di merci. Ok, cioè venne fuori questo dato, e da lì insomma l'ondata di indignazione insomma salì sempre di più. Non lo facevano solo loro, ovviamente, loro lo dissero, lo pubblicarono, e da allora insomma c'è stato questo graduale movimento per arrivare ad una legge che è sacrosanta, insomma. Cioè, queste merci, ho capito che la moda va troppo veloce rispetto alla tua produzione, ma nemmeno insomma produrre e poi buttare via, no? Dovranno essere o riciclati o donati.
0: Allora, diciamo che ci sono questi capi d'abbigliamento che, appunto, pensate, non sono mai stati indossati, scarpe sì, ancora immacolate, che finivano dentro le scatole, quindi nuovissime, nelle discariche, non perché fossero difettose, ma perché erano rimaste invendute. Quindi che cosa prevede questo nuovo divieto? È una misura che impone alle grandi imprese del comparto tessile uno stop definitivo alla distruzione delle merci integre, quindi possono essere così donate, destinate al riutilizzo, insomma qualsiasi altra forma che prevede il riciclo o il recupero. Questo in un'ottica di investire sull'economia circolare. Per il momento riguarda le grandi imprese, no? Le grandi aziende, sì, e le medie imprese. Sono fuori da questo divieto le piccole, diciamo, aziende.
1: Sì, perché magari hanno anche eccedenze minori, però questo dato qua, che nell'Unione Europea il 9% dei prodotti tessili messi sul mercato viene distrutto senza essere mai stato utilizzato, davvero urla vendetta.
0: Sì.
1: Bene che sia arrivata questa legge.
0: Sì, assolutamente. Diciamo che si punta il dito anche molto sull'e-commerce, perché a gonfiare il fiume di eccedenze c'è anche il boom dell'e-commerce, quindi il tasso medio di reso per gli acquisti online di abbigliamento viaggia ormai intorno al 20%.
1: È tanto,
0: in pratica un capo ogni 5 venduto torna indietro al mittente.
1: E a quel punto bisogna decidere cosa farne.
0: Certo, e sicuramente non buttarlo via ci sembra la soluzione più giusta.

0: canzone, Claudio. Allora, sta per arrivare una grande canzone e poi torniamo su questo famoso bistrò che sorgerà, non usiamo più il condizionale, usiamo il futuro perché ormai è così, sul cupolone.
1: Sì, ne avevamo parlato, l'aspettavamo, avevamo anche ironizzato sul menù, ti ricordi, capelli d'angelo?
0: Sì, devo dire che i nostri ascoltatori si erano scatenati, avevano inventato dei piatti fantastici.
1: Potete anche rifarlo perché a questo punto, sì, insomma, il menù è concreto, il bistrò è concreto e dunque a breve arriverà questo bistrò sul cupolone, affascinante.
0: Sì, sì, però ci sono molte polemiche, come al solito, dai, sennò certo, non saremmo italiani, ci sono polemiche su questo bistrò, non tutti sono d'accordo. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: of Glass. Pensate che in origine questa canzone non aveva il titolo di Heart of Glass, ma Pain in the Ass.
1: Non molto
0: ho detto
1: bene.
0: Tutto,
1: Facciamo una piccola traduzione per chi non sa l'inglese.
0: Pain. No!
1: Sì, bisogna tradurre.
0: Dolore nel, diciamo, sì, fondo schiena, eh?
1: Che bel titolo però,
2: Pain.
0: Però diciamo che insomma tutto il testo era un po' pieno di parolacce, tra l'altro sì, loro sono una band new wave giovane, vivevano in queste stanze diciamo molto fredde, sai, quelle lì così nude crude di New York, in un loft e quindi di conseguenza insomma avevano composto una canzone di questo tipo, però i produttori hanno detto allora o cambiate il testo perché altrimenti le radio non credo che ve la passeranno questa canzone, e così insomma Pain in the Ass è diventato Heart of Glass.
1: Beh, un bel salto però, un bel salto.
0: Beh sì, bisogna sempre insomma andare a evolversi, diciamo, anche se la prima era più efficace, secondo me rideva l'idea.
1: Assolutamente. Allora andiamo sul cupolone, avevamo annunciato l'arrivo in un periodo non bene identificato, invece in questo, a questo punto si sa, il bistrò sul cupolone dovrebbe essere, anzi sarà inaugurato a settembre, dunque apertura a breve, ci siamo, si potrà mangiare praticamente lì sul cupolone in una situazione davvero unica, ma ovviamente ci sono polemiche perché il mondo soprattutto dei fedeli si divide, sacrilegio o non sacrilegio, insomma, che il marketing sotto forma di bistrò arrivi anche lì sul cupolone, insomma.
0: Vabbè, diciamo che per farla breve, insomma, le persone che criticano sono contro la commercializzazione di uno dei luoghi più iconici della fede, quindi dicono cosa c'entra il bistrò, diciamo, con il Vaticano. In realtà per, diciamo, il Vaticano è solo una modernizzazione di un bar che c'è già, ma è chiaro che no, poi non sarà così, perché è ovvio che sarà una, diciamo, una location molto ambita, no? Sono tutti lì in attesa che Papa Leone si pronunci, perché lui potrebbe, ed è l'unico, porre il veto all'apertura di questo bistrò, però diciamo che per il momento non ha detto nulla. Ma secondo me lui due bucatini vista se li vuole fare,
1: ma
0: perché
1: poi lui è americano, è abituato,
0: ma
1: dire,
0: certo,
1: anche negli stadi americani dello sport si mangia, questo non è uno stadio, ovviamente è un luogo di fede, ma non penso che,
0: esatto,
1: che ci veda nulla di male.
0: Secondo me
1: no,
0: ci mette anche il conto alla rovescia. Hai visto come nelle partite, che a me piace molto quello. 3-2-1 e parte la messa. Secondo me non è male.
1: ma stavo per dire, quello lo metterei nel calcio, hai piazzato la messa. Vabbè, no, la messa mi sembra un filo troppo.
0: Beh, però
1: con le campane in paese 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
0: sentire il punto di vista di Papa Leone XIV. Intanto ci ascoltiamo la voce di Harry Styles.

0: Jealousy Song, la voce è quella di Bruno Mars, rimanete con noi, tra poco in arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi vi portiamo, anzi rimaniamo in America perché sì, stamattina insomma gli States dopo la finale di ieri, no, rimangono un po' la nostra terra di partenza. C'è stata diciamo una legge che è stata approvata da questo governatore molto importante, vi parliamo dell'aperitivo dei nonni.
1: Questa anziana ha portato avanti questa battaglia legale mentre gli altri giocavano a calcio e alla fine ha avuto ragione lei, bravissima.
0: Vi raccontiamo tutto tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist quando vuoi,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: Radio Number One.

0: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori.

0: Radio Number One Notizie.
1: Una buona giornata da Patrizio Romano. Tragedia in Spagna, 13enne muore durante festeggiamenti per la vittoria dei mondiali di calcio. È accaduto nella provincia di Salamanca. Il ragazzo sarebbe stato travolto da pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che si erano arrampicate. Nona notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti in Iran. Il presidente Trump ha specificato che questo nuovo raid è in onore ai soldati caduti, vittime dell'attacco iraniano in Giordania. Tensione anche nello stretto di Hormuz. E gli effetti di questa nuova escalation si vedono anche sul prezzo del gas, che vola a 60 euro al megawattora, il massimo da marzo. Si chiamava Abderrahim Fakir, aveva 43 anni, l'uomo morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Originario del Marocco, viveva da anni nel territorio bolognese e lavorava come facchino. Dopo la notizia del decesso sono emerse testimonianze e ricostruzioni differenti su quanto accaduto, mentre i parenti chiedono che venga fatta piena luce sui fatti. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili ispezionati e quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. Oggi è la giornata internazionale della Luna, ricordando lo sbarco dell'uomo che cambiò la storia. Una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per festeggiare una data che richiama alla memoria uno dei momenti più significativi del Novecento. Era il 20 luglio 1969, quando la missione Apollo 11 della NASA raggiunse la Luna con gli astronauti Armstrong, Aldrin e Collins. Per lo sport è fiesta spagnola dopo la finale dei mondiali di calcio 2026, domata l'Argentina 1-0 ai supplementari con il gol di Ferran Torres, secondo titolo nella storia per le Furie Rosse dopo quello del 2010. Per la Formula 1, sesto successo stagionale per il leader del mondiale Kimi Antonelli, che vince a Spa in Belgio precedendo la Ferrari di Leclerc e la Red Bull di Verstappen. Out Russell, ora Antonelli ha 45 punti di vantaggio su Hamilton secondo. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: notizie con Fabiana e Claudio. Allora, attenzione, perché vi portiamo in America, esattamente nel Minnesota, dove diciamo c'è questa legge che è stata firmata dal governatore democratico Tim Walz e che apre una pagina importante, secondo me anche giusta e doverosa, è a favore dei nonni, degli anziani che vogliono concedersi, diciamo, in questo caso un aperitivo, un happy hour all'interno della casa di riposo.
1: Allora, la protagonista è questa signora molto simpatica, Anita Lebruna, anni 82, nonna dei 5 nipoti, che si è trasferita appunto in questa casa di riposo dove è stata firmata la legge, tra l'altro anche dal governatore. Ma per arrivare a questa firma di questa legge che consente, insomma, le case di cura di organizzarsi a proprio modo, insomma, senza dover attraversare, insomma, scudi e problemi burocratici, per arrivare lì, insomma, lei ha dovuto andare in Senato e spiegare come può essere molto importante anche un semplice happy hour per le persone anziane, no? Un momento piacevole e che deve essere conservato, grazie a
0: Assolutamente.
1: Dio.
0: Assolutamente, anche perché lei dice a casa era abituata a farsi un bicchiere di vino, no?
1: Sì.
0: Con la sua famiglia, niente di esagerato, poi insomma va ospite come molti anziani all'interno dell'RSA, ma le RSA non sono, diciamo così, abilitate, almeno non lo erano, a servire alcolici, e quindi lei ha detto no, io voglio avere il mio momento di svago come sì. tutte le persone che sono fuori diciamo dalle residenze per anziani, per cui tra l'altro lei è diventata la star della sua casa di riposo, perché ovviamente c'è sempre, no, quello o quella che porta avanti una battaglia, dopodiché tutti gli altri applaudono e godono chiaramente delle sì. cose ottenute, quindi gli altri residenti, proprio come questa signora che si chiama Lebrun, consideravano le restrizioni ridicole, perché è vero che ci sono all'interno delle RSA, diciamo, le persone che magari non sono in grado, no, di poter usufruire di queste piccole, come dire, piccoli svaghi, ma molti altri sì, e quindi giustamente lei dice io a una certa ora, a una certa voglio farmi l'ape ricena, e quindi me la voglio fare anche se sono all'interno di un RSA.
1: Ma pensate ai momenti, i compleanni, gli anniversari, insomma possono essere tantissimi momenti all'interno di una RSA, insomma tutto era nato dopo, insomma, una contestazione ricevuta ad aprile da questa RSA dove era stato servito champagne senza i permessi necessari. Da lì apriti cielo da questa vicenda,
0: vabbè.
1: Insomma la nostra Lebrun si è scatenata e ha ottenuto alla fine la modifica della legge che varrà
0: sì.
1: anche nelle altre RSA.
0: Ah beh, certo, pensate che lei ha 82 anni e quindi insomma ha aperto una strada importante, perché adesso l'happy hour dei nonni lo potranno fare ovviamente moltissimi altri, perché è giusto così, insomma, chi se lo sente perché dovrebbe rinunciare. Tra l'altro ha fatto anche la foto con il governatore democratico Tim Walz, che secondo me di bicchiere se ne è fatto più di uno. No?
1: Tu dici, non lo so.

0: C'è questa nonnina di 82 anni che fa cambiare la legge, quindi c'è un sì definitivo con questa legge firmata dal governatore democratico Tim Walz all'happy hour nelle case di riposo. Pensate che questa nonna ha 82 anni, nonna di 5 nipoti e insomma non voleva rinunciare a un'abitudine che aveva già quando lei era ancora in famiglia, no? Non che si bevesse una bottiglia di gin come Orietta Berti, si faceva un bicchiere di vino, scherzo, un bicchiere di vino, e lei dice vabbè è un momento così di convivialità, no? Una cosa carina che alla quale non vuole rinunciare, giustamente.
1: Ma di fatto il governatore ha detto che questa legge non è che faccia granché, però elimina la burocrazia inutile, no? Quindi le residenze possono organizzarsi, poi cosa vuoi che bevano questi anziani all'happy hour, voglio dire, se faranno un happy hour.
0: Attenzione! No.
1: Ho capito, vabbè, però i medici, gli infermieri, insomma, le persone che lavorano all'interno delle residenze,
0: giustamente,
1: guarderanno, insomma, faranno in modo che non ci siano, cioè, delle bottiglie che vanno via tracannate,
0: vabbè. Insomma, poi c'è da dire che insomma Tim Walz, io sono andata a vedere, ha 62 anni, lui secondo me, ecco, dovrebbe bere un po' di più, perché in realtà invece sembra più giovane la nonnina, che ha 82 anni, ha 20 anni di più, ma lui se li porta, devo dire, molto male. E, comunque diciamo che insomma secondo me è una legge giusta, perché non può valere, diciamo, per tutti gli ospiti che si trovano all'interno delle residenze per anziani, no? Ci sono quelli che stanno, diciamo, bene di salute e hanno bisogno, secondo me, no? Di avere questi momenti di svago per passare il tempo, anche per così non venire meno, diciamo, delle abitudini che avevi o che si hanno quando insomma si vive nella propria casa, no?
1: Chissà come funziona in Italia, non lo so, sai, se è vietato.
0: Mi sa che è vietato.
1: Perché se uno, sai, non sta malissimo, magari non è più autosufficiente, però tutto sommato, no? Di testa c'è, di fisico c'è, un bicchierino ogni tanto, un aperitivo, qualche cosa, però sai, si tolgono proprio tutto e magari vivi anche in modo più triste. Sarebbe bello capire in Italia com'è la legge, sai che non lo so.
0: Secondo me è vietato, anche perché poi credo che sia vietato anche per dire portare il cibo, così poi succede qualcosa, la responsabilità è diciamo della struttura, no? Sì, porti le cose da fuori, vabbè, però anche dare dell'alcol. Io immagino che comunque questa nonnina avrà dovuto firmare, secondo me, diversi fogli, scarico di responsabilità.
1: Ti immagini il responsabile di una RSA che va nel supermercato del paese e dice: allora mi servono 10 bottiglie di gin, 2 di rum, 4 di tequila. Ma cos'è? Le happy hour dei vecchietti.
0: No. Devo girare la notizia a Lucchino, perché secondo me anche il suo happy hour dovrebbe. Bisogna guardare avanti. Ci sono Sophie and the Giants.

0: Maledetto me con Fulminacci, la musica di Radio Number One. Rimanete lì perché tra poco, subito dopo le previsioni meteo di Claudio, parleremo ancora delle misure dell'Unione Europea che dal prossimo mese prevede, diciamo, in vigore regole per i produttori. Stiamo parlando di imballi inutili, imballaggi inutili e confezioni monodose, anche se, diciamo, la vera rivoluzione arriverà nel 2030. Sì. Ma delle cose accadranno. No.
1: Sì, diciamo che sarà graduale e interesserà tutti noi che andiamo al supermercato. Insomma, qualche cosa cambierà, speriamo anche un po' più in fretta rispetto al 2030. No?
0: Eh no, infatti, diciamo quella sarà la vera rivoluzione. Dopodiché, dal 12 agosto prossimo, qualche novità ce l'avremo. Quali novità? Ve le diciamo tra poco, come sempre, qui a The Journalist.
2: The Journalist. Gli spazi.

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue con contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
7: Radio Number One Meteo.
8: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi e di questa settimana. Anche in questo inizio di nuova settimana l'anticiclone africano resta ben saldo nel Mediterraneo, sull'Italia centro-meridionale, dove il caldo si mantiene su livelli eccezionalmente alti, mentre parte delle regioni settentrionali saranno ancora lambite da correnti più fresche, responsabili di condizioni di instabilità con sviluppo di temporali e rovesci. L'atteso calo termico dopo la lunga ed estenuante fase di temperature eccezionalmente superiori alla media è confermato per gran parte della penisola tra la fine di martedì e la giornata di mercoledì. Le temperature si riporteranno su livelli estivi vicini alla norma o solo leggermente sotto sulle regioni settentrionali e adriatiche. Ma attenzione alle perturbazioni e ai temporali, ne sono in arrivo altri nella giornata di domani e un secondo fronte perturbato potrebbe attraversare l'Italia tra giovedì e venerdì. Per approfondire scaricate l'app di Trebimeteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Il nuovo singolo dei Jungle, The Weave. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, partiamo intanto da questi dati che sono abbastanza, come dire, inquietanti. Ogni cittadino europeo genera in media quasi 190 kg di rifiuti da imballaggio ogni anno. Diciamo che senza degli interventi normativi, dei quali tra poco vi parliamo, questa quantità sarebbe destinata a crescere da qui al 2030. E il problema riguarda la plastica, ma anche la carta e il cartone, in particolare, diciamo, con l'aumento negli ultimi anni da e-commerce, food delivery e anche consumi di prodotti monoporzione. Insomma, tutto questo va ad incidere in maniera negativa sui rifiuti da imballaggio.
1: Allora, dal 12 agosto, questa è la prima data ma non l'unica, scatta il nuovo regolamento dell'Unione Europea. Ci hanno impiegato quasi 3 anni per mettere giù questo regolamento. Immaginate le resistenze delle aziende, dei rivenditori. Nuovo regolamento sugli imballaggi, poi di fatto l'obiettivo vero in ordine temporale è il 2030. Però insomma, tutte questi nuovi cambiamenti, queste confezioni monouso, questi imballaggi gradualmente cominceranno già a sparire dal 12 agosto. Non è che il 13 agosto andate al supermercato e trovate e non trovate più nulla. Gradualmente verranno ridotti, per fortuna, aggiungiamo, no? Direi proprio.
0: Assolutamente. Sì. Allora, diciamo che i cittadini si accorgeranno di queste nuove regole solo a partire dal 1 gennaio 2030. Che cosa accadrà in questa data? Scatterà il divieto per gli imballaggi monouso per frutta e verdura fresca non trasformata sotto 1,5 kg o per bevande e alimenti consumati in bar e ristoranti, ma anche per porzioni individuali, tipo, sai, no, condimenti, salse, panne da caffè, zucchero, insomma, le confezioni in miniatura che sono utilizzate per i prodotti, per esempio, ormai secondo me un po' meno, da toilette negli alberghi.
1: Però scusa, domanda, rimaniamo ad esempio nel bar, panna da caffè, il lattino lì per il macchiato, oppure lo zucchero, semplicemente lo zucchero, si ritornerà alle zollette, al cucchiaino? Perché evidentemente quelle piccole confezioni, i piccoli sacchettini di zucchero dovranno sparire, e quindi si ritorna a quello che c'era prima, evidentemente. Come si fa a mettere lo zucchero al bar? Con cucchiaino, quindi tutti useranno lo stesso cucchiaino, oppure con le zollette ci saranno le pinzette, come si farà? Non lo so.
0: Ma no, secondo me si trova una soluzione, diciamo, speriamo intelligente, così, insomma, poi alla fine a volte per andare, diciamo, avanti bisogna recuperare qualcosa del passato e quindi è inevitabile, insomma, che si vada un po' anche in quella direzione, se vogliamo eliminare tutta la plastica, la carta, il cartone. Io dico che il food delivery incide tantissimo, quindi insomma, lì bisogna trovare assolutamente una situazione che sia congeniale un po' per tutti. Quindi dal 12 agosto si cambiano delle cose, dal 2030 c'è il vero, diciamo, no, giro di vite. Intanto la musica di Elton

0: Dai che fai, la voce quella di Brash, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, tra poco in arrivo ci sarà come sempre una grande canzone, poi parliamo del film del momento, di cui tutti, ma veramente sì, tutti parlano. Stiamo parlando dell'Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan.
1: Assolutamente, poi alcuni insomma insospettabilmente si dimostrano super esperti dell'Odissea, non lo so,
0: vabbè,
1: tutta ste, ho capito, però io leggo dei commenti, insomma, tutti ste...
0: Vabbè, però insomma, se il merito che ha un film è quello di ritirare fuori un classico della letteratura greca, piuttosto che parlare, voglio dire, che ne so, di come ustionarti la pelle senza metterti la crema abbronzante, magari dai un passo in avanti. Cioè.
1: Però leggo critiche un po', voglio dire così, generose, la gente che la lettera Odissea se la ricorda davvero, no? Sai, a volte si va dietro, no? Alla coda della gente che critica, ma magari l'Odissea. Ho letto i tempi, ma mica mi ricordo tutto.
0: Dai, ovvio. Allora, tra poco vi diamo anche qualche dato su questo film che arriverà presto in Italia. Lo faremo subito dopo una grande canzone, come sempre in arrivo.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: canzone di Daryl Hall e John Oates, I Can Go For That. Tra l'altro bellissimo anche il video dove c'è questo mega party, in una piscina, ambiente glamour, musica bella, il più vestito ha un orecchino, però ovviamente
1: termine tecnico
0: no, però è bello perché insomma c'erano tutti questi fisici scolpitissimi. Allora, siete con Radio Number One, dei giornalisti e gli spacca notizie con Fabiana e Claudio, e c'è questo vero e proprio boom su questo film di Christopher Nolan, l'Odissea, però vi dico anche tra poco perché in Italia non riusciremo, diciamo, a goderlo appieno questo, questo film.
1: Nonostante questo, insomma, quasi 10 milioni di euro in 4 giorni, questo è l'incasso, cifra davvero molto molto imponente per i botteghini italiani. È uscito solamente giovedì con questo Matt Damon, ma non solo lui, il cast è davvero stellare: Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, ci sono tutti, veramente un cast incredibile. Nolan, insomma, ha piazzato secondo me un colpo davvero davvero notevole.
0: Esatto, cioè il sold out e tanti spettacoli aggiunti, pensate, alle 9 di mattina, però nel nostro paese non ci sono cinema che proiettano in formato IMAX 70 mm. Questo, diciamo, sarebbe fondamentale per vedere nel modo giusto, per godere appieno, diciamo, nel modo giusto questo film, e soprattutto nelle intenzioni del regista. Pensate che in tutto il mondo esistono solo 41 sale adatte all'Odissea. Gli altri vedranno il film, diciamo, in una versione, come dire, non proprio godibile a pieno, diciamo, sì, con tutti gli effetti spettacolari, no? di tutte le scene, ovviamente nelle intenzioni del regista. Però noi stavamo parlando di questo perché sui social, da Instagram, TikTok, insomma, adesso sono tutti, è chiaro, no? Succede sempre così, tutti esperti dell'Odissea, di Omero, insomma, tutti sanno tutto, però, diciamo, quando no, serve a far diventare virale, sì, la cultura, è sempre molto interessante.
1: Ma sì, poi voglio dire, si sa che il cinema esemplifica, cioè voglio dire, non è esattamente l'Odissea, è l'interpretazione, no, di Nolan. Non è che uno va lì, un grecista va lì e ritrova tutto quello che deve ritrovare, no, dell'Odissea. Però io ho letto, insomma, che può essere anche molto carino anche per i bambini, per i ragazzini che lo studiano, perché in questo momento mio figlio di 10-11 anni che ha studiato di nuovo, no, Ulisse e l'Odissea, e quindi può essere un'occasione anche per gli adulti per ritrovare, no? Perché no?
0: Allora, diciamo che ci sono delle cifre incredibili, perché la Universal ha investito 250 milioni di dollari nella produzione del film e altri 125 destinati alla promozione. Insomma, cifre esorbitanti, come in perfetto stile, devo dire, grandioso americano.

0: I feel it coming, the weekend, Daft Punk. Allora, tutti alla caccia del biglietto per vedere l'ultimo film di Christopher Nolan, Odissea. Però attenzione, perché in Italia non ci sono le sale con questa, diciamo, tecnologia IMAX 70 mm. Diciamo che in Europa ci sono solo queste sale che permettono, diciamo, la visione del film in originale a Bruxelles, a Praga, a Montpellier in Francia, a Londra, a Manchester. Ce ne sono, no, una. Quindi, insomma, per il resto lo vedremo in un'altra, diciamo, sì, dimensione, ma sarà bello lo stesso, no?
1: Sì, ci può essere qualche piccolo adattamento o IMAX o 70 mm in Italia, ma no, non è tutte e due le cose insieme come l'ha pensato lui. Però insomma, sempre meglio che non vederlo tagliato, perché altrimenti lo vedete, no, lo vedete tagliato, una porzione sopra, una porzione sotto, e 16 noni viene così, ma penso che sia bello lo stesso, dai.
0: Sì,
1: credo,
0: assolutamente. Se trovate il biglietto, ci proviamo anche noi. C'è Benson Boone.

0: quindi insomma con il cuore sono lì.
1: Io invece non ci vado, sarò qui ad ascoltare che cosa ci raccontano i nostri amici poco collegati con la Costa Smeralda qui su Radio
0: con The Journalist. Vi aspettiamo invece domani mattina, come sempre, a partire dalle ore 10. A domani.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi,
3: anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto salti da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Sono le 12, un minuto su Radio Number One, le notizie.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Radio Number One Notizie.
6: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Elon Musk prende posizione sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel cuneese. Il patron di Tesla ha affidato il suo commento a X. Si tratta di una follia, ha scritto. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano la condanna. Si chiamava Abderrahim Fakir, aveva 43 anni, l'uomo morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Originario del Marocco, viveva da anni nel territorio bolognese e lavorava come facchino. Dopo la notizia del decesso sono emerse testimonianze e ricostruzioni differenti su quanto accaduto. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili ispezionati. L'attesa era altissima, i numeri sembrano confermarlo. L'Odissea, il nuovo colossal diretto dal regista britannico Christopher Nolan, ha esordito con un incasso record, sfiorando i 260 milioni di dollari al botteghino mondiale nel primo fine settimana di programma. Un risultato che lo consacra come uno dei maggiori successi cinematografici dell'anno. Fiesta spagnola dopo la finale dei mondiali di calcio 2026, domata l'Argentina 1-0 ai supplementari con il gol di Ferran Torres. Secondo titolo nella storia per le Furie Rosse dopo quello del 2010. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno Claudio Chiari, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano in tutta Italia su Radio Number One. Siamo qui anche oggi tra le 12 e le 13 nell'IGV Club Santa Clara, nella magnifica Costa Smeralda. Ma tra l'altro sentivo prima Claudio che non sei mai stato in Sardegna. Ma come è possibile?
1: No, non ci sono mai stato, forse a trasmettere, no? In vacanza sì, in vacanza sì. Piacerebbe vacanza. Essere lì al tuo posto, spalmarmi la crema e rivolgermi a tutti gli italiani.
0: Oh certo, pensa che io invece ci sono stata un sacco di volte a lavorare, non

0: ascoltate l'estate di Radio Number One.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: talk about.
1: Sabrina e Madonna, siamo partiti così con Bring Your Love di questa bella coppia. Siamo partiti appunto da IGV Club Santa Clara, la nostra diretta di un'ora. Non solo Madonna alla sua Sabrina, ma anche Manuela Doriani, che sono io, ha il suo Sergio Labruna, che dovrebbe essere da qualche parte in giro per la spiaggia. Sergio, ci sei?
2: E sono in giro nella spiaggia, questa spiaggia meravigliosa con questo mare qui, IGV Club Santa Clara. Ciao Manu!
1: Labruna, buongiorno!
2: Ciao amici, ciao amici. Allora, siamo qui per il sondaggio. Tu l'hai già lanciato?
1: No, ancora no. Noi dal nostro Gazebuan facciamo ogni giorno per iniziare un sondaggio che riguarda ovviamente anche gli amici che ci ascoltano da casa. Non li vogliamo mica escludere. Al 393-444-0444 cosa ci devono dire, Sergio?
2: Allora, secondo me è meglio, cioè secondo voi è meglio coppetta o cono gelato?
1: Parliamo
2: proprio di gelato.
1: Argomentoni.
2: Guarda che è fondamentale.
1: Beh, d'estate lo spessore è importante, no? Bisogna riflettere sui temi importanti della vita. E quindi coppetta o cono?
2: Coppetta o cono? Abbiamo, ciao, ti chiami?
3: Lorenzo.
2: Lorenzo, da dove Lorenzo?
3: Da Altamura, Bari.
1: Altamura!
2: E beh, dai ragazzi, la grande Puglia, la grande Puglia. Allora, Lorenzo, coppetta o cono?
3: Cono, assolutamente.
2: Cono tutta la vita.
1: Cucuruccio tutta la vita.
2: Eh beh, dai, cono, iniziamo già col cono.
1: Team
2: Manuela,
1: cono, invece lui.
2: Posso andare veloce?
1: Vai.
2: Ciao, del tuo nome?
4: Io, Leo.
2: Leo da dove?
4: Veneto. Rovigo.
2: Rovigo, beh, insomma, dalla Puglia andiamo in Veneto. Allora, sentiamo se Rovigo è interessata al cono o alla coppetta.
4: Io il cono, sarei più interessato.
1: Team
4: però
1: cono,
4: prendiamo
1: team
4: la coppetta se lui ha preso il cono.
2: Se lui ha preso il cono.
1: Ma prendiamoli tutte e due, ragazzi, non facciamoci mancare niente.
2: Siamo a due coni e zero coppette.
1: Esattamente. Allora, sentiamo da casa al 393-444-0444 compito di Claudio Chiari fare il recap della situa. Cosa ne pensano da casa?
5: Stanno già arrivando messaggi, attenzione.
1: Ecco.

0: Yeah. Simple Plan, Sean Paul con Summer Paradise su Radio Number One in diretta dall'IGV Santa Clara in Sardegna, in Costa Smeralda. Stiamo facendo, tutte le altre radio d'estate parlano di cose leggere, no? Che so, di gossip, queste cose qua. Siamo solo noi a parlare, insomma, a sposare degli argomenti un pochino più sostanziosi, fisica quantistica e cose del genere. E infatti questa mattina stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori a casa, ai nostri ospiti qui, se preferiscono la coppetta o il cono. Tu, Claudio Chiari, che cosa preferisci? Che team sei?
1: Cono tutta la vita. Da casa in questo momento abbiamo un pareggio, coppetta forever. Il gelato deve essere mangiato assolutamente nel cono,
0: in coppetta.
1: No, il cono.
0: Il cono, come direbbe Patrizio Romano, il cono è pruriginoso. Allora, sì, c'è da trova del pruriginoso in qualsiasi cosa, figurati il cono, figurati. Allora, attenzione, ritorno da Sergio, la Bruna.
2: Sì.
0: Con chi sei, baby?
2: Allora, Manuela, sono con due gemelle. Ciao, nome?
3: Gemelle. Giorgia.
2: Giorgia e?
3: Carlotta.
2: Da dove venite?
3: Milano.
2: Allora, gemelle, vediamo se le gemelle sono d'accordo. Cono o coppetta?
3: Cono.
2: Cono, coppetta?
3: Cono.
2: Allora, signori, sono gemelle in tutti i sensi.
0: In tutti
2: due
0: i sensi.
2: Coni a zero la coppetta.
0: Due coni e passa la paura, via!

0: Not My Fault, si chiama così questo pezzo di Renault Frapp con Megan Thee Stallion su Radio Number One nell'estate, nel Summer One, nell'estate di Radio Number One in diretta da IGV Club. Cosa mi stavi dicendo, Claudio Chiari, che mi facevi un sacco di gesti anche equivoci?
1: Anche osceni, no?
0: Anche, no, equivoci.
1: Allora, quando lo riterrete opportuno, potremo anche lanciare l'idea del messaggio invidia, perché qui arrivano sì le risposte
0: al vostro
1: sondaggio coppetto o cono, ma ci sono anche un paio di messaggi che non posso leggere né mandare in onda, che invece diciamo no, hanno qualche parolina da dirvi, però senza esagerare con le parole, insomma un bel messaggio dell'invidia per voi che siete lì all'IGV Club Santa Clara, ci può stare, no?
0: Esatto, allora noi capiamo che voi siate molto disturbati diciamo dal fatto che parliamo di mare, sole, vento e tutte cose, però vogliamo chiudere ogni puntata di questo programma col messaggio dell'invidia, quindi 393 444 0444, potete dire tutto quello che volete, potete dircene di ogni, l'importante è che non siano parolacce, ecco, diciamo. Cerchiamo di trovare
1: mandabili, dai.
0: Mandabili.
1: Tra poco ancora insieme dall'IGV Club Santa Clara Costa Smeralda.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
6: Radio Number One è dove vivi tu.
7: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Business Man, una canzone che Dito nella Piaga ha dedicato al nostro Claudio Chiari, perché lui è un vero businessman. Senti Claudio, ma tu sì, quando sei in vacanza, hai piacere, abbiamo uscita la Letizzetto che dorme in me, sì. Allora dicevo, tu quando vai in vacanza spegni il telefono, sei un vero businessman col telefono sempre in mano?
1: Allora, non sono un vero businessman, però non riesco a spegnerlo completamente, ci provo,
0: non avevo...
1: ci provo.
0: Non avevo dubbi, non avevo dubbi.
1: Perché tu queste lo spegni,
0: No, ma figurati, io faccio storie in continuazione, perché se non le posti su Instagram non sono mai successe. Questa è l'estate di Radio Number One in diretta dai GV Club Santa Clara in Sardegna, Costa Smeralda. Adesso ho il piacere, sono anche molto emozionata nel farlo, di presentarvi un personaggio che tutto il mondo ci invidia, che tutte le radio vorrebbero nel loro team, che tutte le televisioni, programmi importanti come Zelig vorrebbero accaparrarsi, ma lui è qui solo per noi, è vero Sergio?
2: Esatto, te lo presento subito. Ciao, nome?
3: Stefano.
2: Stefano, vai, Stefano. Tu sei importante perché è scoppiata la freddura mania qua.
3: Eh sì, è scoppiata e adesso stiamo cercando di contenerla, ma non si riesce ancora.
0: Certo, cioè la tua, il tuo cavallo di battaglia sono le freddure bollenti, giusto?
3: Bravissima, freddure bollenti.
0: Mamma, sono già emozionata. Ce ne puoi dedicare una per favore in esclusiva per Number One?
3: Va bene, grazie, solo per voi.
0: Grazie.
3: Allora, siamo in aeroporto, sì, un vampiro si gira verso una valigia, ah, si spaventa e un signore gli fa: scusi, ma qual è il problema?
4: È perché quello è un bagaglio.
0: Bella, bella, bravo. Grazie d'esistere, grazie, grazie Stefano. A domani Stefano, grazie, grazie per essere con noi. Io ho adorato comunque, cioè,
1: anche io.
0: A me faceva riderissimo. Poi ce n'aveva un'altra anche sull'origano che mi ha fatto ancora più ridere. Magari ce la dici domani. Adesso c'è Shakira su Number One. Waka, waka.

0: dell'All Time Show di ieri sera. Nella finale dei mondiali USA c'era anche Shakira, l'hai visti Claudio?
1: Sì,
0: gli spettacoli?
1: Sì. Che belli. Assolutamente, l'ho trovata anche particolarmente in forma Shakira, ragazzi miei.
0: Ma infatti
1: wow,
0: tutti dicono, ho letto molte cose dopo le prime esibizioni, no, col singolo dei mondiali Dai Dai, ma cosa ha fatto, ma non è lei, è una controfigura, secondo me ha fatto un lifting, io sono quasi certa che abbia fatto un lifting.
1: Possibile, però se l'ha fatto molto bene, nel senso che io l'ho ritrovato. Quanti anni ha lei? 50 e rotti? No? Sì.
0: Non ne ho la più pallida idea, ma vorrei avere il numero del suo chirurgo immediatamente, cioè lo voglio, I want it all and I want it out. Allora Shakira l'abbiamo ascoltata con Waka Waka, siamo in diretta da IGV Club Santa Clara e siamo in Sardegna e Sergio Labruna è con un altro special guest,
2: un'altra special guest, esatto. Manuela, ciao, nome?
3: Lucia.
2: Allora Lucia, noi abbiamo sentito un po' la tua voce, il canto, vai Lucia.
0: Lei canta,
2: abbiamo
0: benissimo,
2: veramente pochissimi secondi, ma cantaci una canzone, proviamo a sentire.
0: Lei canta benissimo, è bravissima. Così subiamo a cappella, così la
3: rompiamo
0: fai.
3: Il ghiaccio subito.
0: Vai.
3: E a mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso.
0: Ma brava.
3: La bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore.
0: Brava!
2: La spiaggia applaude, grazie.
0: Siamo pieni di artisti, questa è performance, ragazzi, performance. Adoro Messi, no, è bravissima, brava veramente.
1: Mamma mia,
0: anche a te, come a Stefano, delle freddure bollenti, ti vogliamo tutti i giorni, quindi sei assunta, ti abbiamo assunta. Questa è l'estate di Radio Number One in diretta da IGV Club Santa Clara, in arrivo Lola Young.

0: Tommaso Paradiso a gettare Coca-Cola qui su Radio Number One in diretta dall'IGV Club Santa Clara, Costa Smeralda, Sardegna. Tra poco ritroviamo sia Manu che Sergio. Stanno arrivando i vostri messaggi invidia per i nostri eroi al mar. Ne leggo uno: tanta invidia che siete in Sardegna maledetti, questo è il più simpatico. Mandateci pure degli audio che poi alla fine verranno messi in onda, perlomeno sceglieremo il migliore. Tra poco ancora insieme
1: Summer One in diretta dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Dracula, il pezzo di Tame Impala su Radio Number One. Quanto mi piace questa canzone, e ci stava benissimo con la freddura bollente di prima, questo pezzo qua, no? Il vampiro col bug, Dracula. Allora, dove è andato a finire il mio socio, compagno di mille avventure nell'IGV Club, Santa Clara, Sergio La Bruna?
1: Cara Manuela, siamo proprio qui, guarda, ho una persona molto carina, molto bella, te la voglio presentare. Ciao, il tuo nome?
2: Gabriella,
1: da dove?
2: Torino.
1: Allora, so già che ascolta Radio Number One, sì. Gliel'ho detto, ma la cosa bella è che lei viene da sola nei villaggi.
0: Brava.
1: Perché dice, tanto io qui conosco.
0: È certo, giusto.
1: È vero?
2: Sì, assolutamente sì.
1: Ecco.
0: Senti, quindi... ma conosci rimorchi anche o conosci e basta?
2: No, mi piace anche divertirmi.
0: Certo.
2: Soprattutto mi piace il bar.
0: Sì, si dicono tutti così.
1: Comunque molto bello, gioca a golf, ha detto il tennis, c'è il padel. Io volevo chiedere, meglio tennis o meglio padel?
2: Il tennis lo conosco di più, che il padel.
0: Io invece volevo chiedere, siccome anch'io sono qui da sola e anche poi a casa sono da sola, volevo chiederti poi se anche a me piace il mare, dove farmi piacere di più il mare, visto che tu mi sembra che sei un'esperta.
2: Allora, le isole sono il
3: mio. Capito.
2: Le isole sono il
0: mio. Va bene, ce lo diciamo poi, in privato, queste sono cose che non si possono
1: rivelare.
0: Sono cose che devono rimanere tra di noi.

0: celebramos. Io non volevo dire niente, però mi mettete Alvaro Soler che è spagnolo con una canzone, il mismo suono in spagnolo. Io sono spagnola e siamo i campioni del mondo.
1: La giornata giusta. Ascolta, Manu, ho un messaggio sia per te che per la signora. C'è Paolo che dice che ha tutto il mare che volete.
0: Bene, allora io e la signora siamo in arrivo. Perfetto. Perché no, io ci divertiamo, insomma, siamo due che si divertono. Allora, io mi stavo facendo una cultura, caro Claudio, sugli sport da mare. Non sono molto ferrata in materia, ho scoperto una versione 2.0 del windsurf, dove praticamente quando lo facevo io c'era la vela attaccata alla tavola, mentre invece adesso la vela vola, cioè lui vola, la vela vola e vola anche la tavola praticamente, cioè non è più... Una volta andavano a pelo sul mare, adesso volano proprio.
1: Lo hai già provato?
0: Ancora no, però conto di farlo, così perlomeno abbiamo archiviato la pratica, via, ciao, e posto. La vecchia si rompe in 3 secondi letti. Poi abbiamo scoperto l'esistenza del SUP, che va molto di moda, ed è la tavola con il remo.
1: Beh, quello è più conosciuto, sì.
0: Tu sei da SUP?
1: Io sì, io lo chiamo SUP, però tu lo chiami SUP?
0: SUP, com'è?
1: Vabbè, quella roba lì.
0: E poi ne ho scoperto un altro perché mi ha molto incuriosito, che è quello più faticoso di tutti. Sì. Mi ha incuriosito un cliente di GV Club che è a mollo tipo da un'ora con una ragazza, e quello è cerco di farmi la tipa. Ma
1: è un sport molto particolare questo.
0: Sembra, te lo ricordi la pubblicità di quello che stava a mollo tutto il tempo della morbidente? Che cos'è? Ecco,
1: sì,
0: una roba del genere.
1: No, non esiste sporco impossibile.
0: Esatto, più o meno l'effetto è lo stesso. Vedremo, vi farò sapere magari domani, perché mi sa che

0: L'ultimo di oggi è Nonostante tutto di Cesare Cremonini e Elisa. Che bello chiudere con un happy ending. E il tipo che si voleva rimorchiare la tipa è uscito dall'acqua con la tipa e vanno a mangiare insieme. Ma vieni!
1: Tutto bene, quello che finisce bene, insomma.
0: Esatto.
1: Però abbiamo un messaggio, abbiamo lanciato insomma il contest del messaggio invidioso, sana invidia, per voi che siete
0: esatto.
1: lì a mare, quindi ne abbiamo uno che si rivolge tra l'altro proprio a te, Manu. Senti qua.
2: E la Doriani non lo sa che quando avrà finito lì in Sardegna la fattura arriverà e le toccherà pagare.
1: Hai capito? Dice che quando finisce tutto devi pagare.
0: Ah, ok. No, perché io non li sento i messaggi, quindi peccato. Volevo che mi suggerissi una risposta da dare. Una risposta a modino da dare alla persona.
1: Ma no,
0: mi dispiace.
1: No.
0: Non l'ho sentito.
1: Lasciamolo lì, dai.
0: Però raccolgo tutta la tua invidia assolutamente giustificata. Grazie per averci seguito anche oggi. Ritorniamo domani ovviamente tra le 12 e le 13 in diretta da IGV Club Santa Clara. Io ringrazio Luca che è il nostro fonico qui in loco. Ringrazio Alessandra Valtolina, Stefano Carboni, ma soprattutto il mio partners in crime Sergio. Anche a te domani. Ciao Claudio, grazie anche a te. Ciao, un bacione.
1: Ciao a tutti
0: domani.
1: Voi. Adesso One Match, questo è Radio Number One.
3: I giorni più belli dell'anno. IGV Club.
4: Summer One. In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula. Liberi di viaggiare!
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
4: Radio number one alle 13 in punto.

0: 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennett Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
0: Regolamento su Bennett.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
4: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. Successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando in escandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostrano a faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più e il 118 constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposta.
3: Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni in Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0. Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: 2010-2026, dopo più di tre lustri, la Spagna si appunta la seconda stella sul petto. Lamine Yamal, due decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi. Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina. Harakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'Albi Celeste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate, purtroppo da registrare nella notte della gioia, la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
6: One Match. Vediamo chi ha ragione.
7: Buon pomeriggio a tutti, lunedì 20 luglio 2026, comincia One Match in compagnia di Andrea Brumbrum e Ferrari e è lui.
8: E dello zio, e dello zio Nasti, buon pomeriggio a tutti, buona settimana, olè, olè, olè, olè, Spagna.
7: Oh, siamo d'accordo però, siamo d'accordo in questo
8: siamo
7: caso.
8: Siamo d'accordo, infatti sì. Non faremo un match, però io ieri sera, prima di finire il mio programmino in chiusura del Weekend Number One, te lo dissi e lo dissi a tutti, lo dissi.
7: No,
8: lo
7: anche dicetti, a me, anche a me, perché quando sono intervenuto mi hai chiesto chi vince secondo te e anche io ero d'accordo per la Spagna e tra l'altro ti favamo Spagna. Ben detto, allora la Spagna è campione del mondo, l'abbiamo capito, però il match oggi è tutt'altra cosa.
8: Esatto, possiamo tornare a non essere d'accordo?
7: Sì, possiamo tornare a non essere d'accordo, tra poco vi diciamo tutto, comincia una nuova puntatura di One Match.
6: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Repeat it, Martin Garrix e Sheeran su Radio Number One. Comincia One Match, come detto, con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Oggi di che cosa vogliamo parlare?
1: Ma rimaniamo in tema vacanza, visto che abbiamo sentito la Doriani si è presa un sacco di insulti perché giustamente in un posto bellissimo, giustamente non gli insulti, giustamente il fatto che sia in vacanza in un posto bellissimo. Allora vacanze oggi, dai.
0: Sì, entriamo a capofitto nelle abitudini vacanziere di chi ci ascolta. Andiamo a prendere un po' come riferimento il momento esatto in cui dobbiamo prenotare le nostre vacanze. Siete tra quelli che scelgono sempre lo stesso periodo, sempre lo stesso posto, oppure guai a trascorrere due estati magari nella stessa località?
1: Per quest'anno non cambiare stessa spiaggia, stesso mare.
0: Mi sembra tutto molto chiaro già così, o sì, volevi aggiungere qualcosa?
1: Il titolo è quello, stessa spiaggia e stesso mare, punto di domanda. Partiamo con le posizioni, dai, ci sta.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: E allora, signori della corte, è vero?
0: No,
1: oggi inizio. Perché mi devi dire, io quando inizio così devi lasciar sta.
0: Ma infatti
1: perché
0: era un pensiero tra me e me, è uscito, però tu vai avanti,
1: sì,
0: vai avanti.
1: Non lo so. Perché oggi volevo iniziare con una citazione addirittura di Sant'Agostino. Sei santo tu? Tu
0: sì.
1: Sei santo?
0: Sì, Sant'Andrea.
1: Ma che Sant'Andrea, che se dovessi dire le cose che mi dici fuori onda, specialmente quando c'è la persico. Allora, Sant'Agostino, il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina, quindi tu leggi solo una pagina, io invece che continuo a cambiare, mi piace girare, mi piace vedere posti nuovi, anche sbagliando, perché poi si finisce anche in certe bettole, certi postacci, con gli squali, con i coccodrilli, però almeno si conosce il mondo, si cambia, si ammucchiano più ricordi, più sorprese, e basta con la routine che già la fai tutto l'anno. Insomma, ho mille motivi per cui secondo me è meglio cambiare sempre, ogni anno, vacanza.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Parliamo di estate, no? E allora d'estate, per quanto riguarda me stesso, si va al mare, no? Ci si rilassa ed è più bello, ecco, dopo aver scelto il luogo ideale, non mollarlo mai più. È bellissimo già conoscere tutto, secondo me, la strada, l'hotel o l'appartamento del caso, il ristoratore, cosa vai a mangiare, il bagnino, il gelataio. No, perché ti senti, credimi, allora dovete stare con me e votare per me, perché in questi casi ti senti subito a casa, siete già nel mood ideale e credo che sia anche la base non solo per vivere una bella vacanza assicurata, e poi la base del divertimento. Poi zero sbatti quando prenoti, perché sei già tutto, si tratta solo di confermare, basta un click, no, talvolta. E poi con quel luogo e quel contesto si crea questo legame affettivo impareggiabile, che è anche difficile da spiegare, ma cercherò di spiegarvelo durante tutta questa ora insieme, ok?
1: Ma guarda, voglio proprio vedere cosa ci spiegherai, perché a parte te chi era? Vianello, stessa spiaggia, stesso mare? Ecco,
0: no,
1: se
0: tra poco
1: unici due.
0: No, Focaccia. Piero Focaccia.
1: Ah, Piero Focaccia.
0: Dai, la domanda, allora, quando andate in vacanza d'estate scegliete sempre lo stesso posto oppure ogni anno cambiate destinazione? 393 444 0444.

0: Carly Rae Jepsen con Call Me Maybe su Radio Number One. Stiamo dibattendo un tema importantissimo, è il tema delle vacanze, sempre nello stesso posto oppure cambiando ogni volta, sia anche il periodo, perché discutiamo anche questo,
1: sì.
0: Sempre prendere le stesse ferie, invece no, cambiare anche il periodo. Ma hai mai fatto tu, Andrea, delle vacanze per esempio a gennaio in un posto di mare?
1: No, però qui parliamo di estate, sono le vacanze estive, capito?
0: Che ti fa schifo, riferiamo... sì, qua a gennaio ti fa schifo. No,
1: ma
0: dico,
1: no,
0: ti
1: ma
0: fa
1: poi...
0: schifo.
1: No, ma io penso che ci sia il bisogno di scegliere sempre lo stesso posto e anche lo stesso periodo, perché comunque conosci, ritrovi anche le stesse persone che come te vanno lì quello stesso periodo, quindi amici, conoscenti, insomma, credo che sia molto molto bello e divertente. Però vediamo un po' da che parte stanno tutti i nostri amici all'ascolto.
2: E anche oggi sto con lo zio Nasti.
0: Oh.
2: Io cambio costantemente destinazione, luoghi, ogni anno posto diverso, città diversa o comunque mare diverso o comunque montagna diversa, sempre sempre diverso. Mi piace girare e scoprire. Ivan da Bergamo.
0: Scusa Andrea, se ci piace...
1: Non ci piace in questo caso, no?
0: Ma anche perché ci piace.
1: Va benissimo, allora. Ogni anno rischiate una fregatura diversa, pensa a te.
0: Infatti.
1: No, perché passate più tempo a cercare recensioni poi che a riposarvi, quando in realtà basterebbe, come detto. Senti qua, senti.
3: Non cambiare
0: la stessa
3: spiaggia.
0: E lui
3: Pierino. Per potersi rivedere.
1: Grazie che mi supporta, anche perché il primo voto, come detto, dello zio Nasti. Però abbiamo anche un altro messaggio vocale, dai, lo ascoltiamo mentre c'è focaccia in sottofondo.
4: Vai. Allora, finché non ero sposata, tutti gli anni andavo nello stesso posto, perché avendo la casa di famiglia siamo sempre andati in Calabria, giù a Gioiosa Ionica, a casa di mamma e papà. Poi mi sono sposata e abbiamo iniziato a gironzolare, poi siamo diventati genitori, quindi andavamo in base ai posti per i bimbi. Adesso che mia figlia è grande, lei va per i fatti suoi, gironzola, e noi ogni tanto ritorniamo di nuovo nella casa di mia mamma, di mio papà, giù in Calabria.
1: Sì.
4: E devo dire la verità, nonostante ho girato tanto, quel posto lì che è casa è meraviglioso, e quando torni fai casa, mood, vacanza, cioè casa vacanza proprio. Infatti quando non sono più andata mi sono resa conto che mi mancava tantissimo, nonostante tutti gli altri posti visti.
0: Ma come fai? Com'è che fai quando torni? Fai
1: Beh, questo quindi è un voto per me, perché appunto si sente veramente a casa quando ritorna a casa, in effetti, no? In un certo senso, però è sempre lo stesso posto, stessa spiaggia, stesso mare. Dai, voi da che parte state? 393 444 0444. Intanto Mammut con Tutta Gold.

0: richiamerò.
1: Mahmood con Tuta Gold. Siete degli abitudinari? Andate sempre nello stesso posto in vacanza oppure vi piace continuare a cambiare? Votate, questo è il tema di One Match oggi. 393-4440-444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Zionasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
1: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io. Ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
3: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
1: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
3: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
1: Ah, come, io rimango in studio?
3: Sì.
1: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
3: Ma ti porto con me, ti porto con me.
4: Su Radio Number One, c'è il PN1.
5: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: oltre 20 anni, Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: A Feriolo, a due passi da Stresa, sul Lago Maggiore, si terrà la 48esima edizione della

0: Sardegna dal 23 al 26 luglio e dal 30 luglio al 3 agosto.
1: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Radio Number One è dove

0: L'ultimo singolo di Madame si chiama Mamma non Mamma su Radio Number One. Questo è One Match con Andrea Ferrari e Francesco, lo zio Nasti. Stiamo parlando di vacanze, di vacanze.
1: Eh sì, ma perché la senti che sta arrivando anche per noi la profumanza da lontano della vacanza?
0: Dai,
1: ma
0: che non manca lontano. Tanto, dai, che
1: dai,
0: non manca
1: insomma,
0: tanto.
1: Mancherà un mese tra poco. Comunque, torniamo a noi perché Andrea è quello che va sempre nello stesso posto,
0: sì.
1: Con le stesse persone, insomma, l'abitudinario. Io invece cambio, questo è un po'.
0: Ma perché
1: oggi
0: cambi?
1: Lo schieramento. Cambio per tanti motivi, per esempio perché la destinazione in realtà non è proprio il luogo, ma è un modo di vedere le cose. Quindi cambio il posto per cambiare punto di vista. E poi mi piace anche cambiare perché è un'occasione per crescere, per avere esperienze diverse.
0: Cresce, sì, però molto spesso questa esperienza.
1: Guarda come sono slanciato, no. Sono slavato.
0: Beh, oddio. No, non puoi così tanto, ma non ho capito. Prima, all'inizio ancora della puntata, hai detto che io cambio anche a costo di sbagliare. Perché capita ogni tanto di sbagliare. Diciamo che però le brutte sorprese. Ma infatti, nel tuo caso, le brutte sorprese sono all'ordine del giorno, no?
1: E quindi perché. Adesso, Galliani.
0: No, se tu dovessi rimanere sempre nello stesso posto, oltre a conoscere già tutti e sentirti a casa, proprio azzeri il rischio che ci siano brutte sorprese.
1: Ma allora tu quando vai nello stesso posto non c'è quello che ti sta sugli zebedei ogni anno, che viene, non so, in spiaggia, viene a romperti le scatole.
0: Dai,
1: e quindi c'è anche lì la sorpresa, che non è una sorpresa, ma c'è qualche cosina negativa.
0: Può capitare, può capitare.
1: Vedi?
0: Però
1: vedi, può capitare.
0: No, però ti concentri sulle cose. Ormai fa casa anche quello, capito? Fa casa anche quello. Dai, un messaggio così al volo dei tanti che sono arrivati. C'è questo che dice di Federico: ciao ragazzi, a me piace viaggiare e conoscere posti nuovi, perciò ogni anno si va in un posto diverso.
1: Vedi, surprise! La sorpresa è parte della vacanza, surprise! Poi vabbè, magari ti trovi in un postaccio, però è surprise, bello che è quello.
0: Ma voi chiamate avventura quello che in realtà tutti chiamano stress, vabbè.

0: Tresor, Never Let Me Go. Stiamo discutendo le vacanze. Non è che stiamo discutendo le vacanze io e Andrea, però sarebbe bello andare in vacanze insieme. Sarebbe un match sotto.
1: No, ho capito.
0: Ecco, sarebbe anche quello, sarebbe una mazzata. Mazzata!
1: No, perché ho capito.
0: Una dietro l'altra.
1: Non è che se stai vincendo, allora puoi permetterti di spaccarmi il naso in questo match, no? Con i tuoi guantoni.
0: Mi peschi un altro messaggio al volo, a caso così, da quelli arrivati, proprio. Beh, leggilo tu perché sai che io sono modesto.
1: Ragazzi. Ragazzi, dice Luigi, io voto Francesco sempre, cambiare posto per conoscere nuove cose. Buon pomeriggio. Sì, ma guarda, quelli cambiare ogni volta,
0: buon viaggio,
1: tra l'altro,
0: che sia andato buon viaggio.
1: Hai messo dentro due canzoni insieme, Buon vento da una parte e Buon viaggio, Share the Love di Cremonini dall'altra, la cantata con la voce di Giovanotti.
0: Mashup, sono DJ. Beh, ho fatto il mashup.
1: Stavo dicendo, zio, se mi fai parlare invece di... Oh, ecco.
0: Aia, vai.
1: Voi che cambiate ogni anno, tra l'altro, perdete anche del tempo. Perché la prima settimana che siete via, la passate solo a capire dove comprare il pane. O dov'è il botteghino più vicino dove poter fare degli acquisti. Cioè, perdete tempo nel dover, entrare nel contesto, no? Quindi assimilare quella che è la situazione.
0: Quello. Non ti piace perderti, fare una strada che non conosci e dire adesso cazzo vado? Perché
1: no, a me piace invece.
0: Penso quelle cose belle.
1: A me piace parcheggiare e già l'inizio della vacanza perché so già tutto, dove devo andare, la strada, questo, quest'altro, dove andare a prendere il gelato buono, dove mangiare la zuppa di pesce buona. Perché mi è venuta in mente la zuppa di pesce?
0: Perché questa... hai fame, a quest'ora te lo dico io conoscendoti a quest'ora. Ma ho capito, però lo fai già tutti i giorni, sei già al ristorante, sei già alla strada, sei già al parcheggio. Beh, è routine, no? Invece la vacanza è spezzare la routine. Io ti spiezzo la routine in due.
1: Ma puoi spezzarla anche se vai sempre nello stesso posto, perché comunque qualcosa di diverso rispetto agli altri anni succede, no? Quindi qualcosa che ti spezza un po' quella che è l'abitudine, lo trovi lo stesso. Diciamo che le motivazioni ci sono per stare soprattutto dalla mia di parte. Continuate a votare al 393

0: The Bowser con Magnetic su Radio Number One, questo è One Match. Ci state raccontando quelle che sono le vostre vacanze e la domanda è: quando andate in vacanza d'estate scegliete sempre lo stesso posto oppure ogni anno cambiate destinazione? Voi da che parte state? 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?

0: in posti pazzeschi, no? In posti diversi, fare un sacco di esperienze, fare una festa! Ti piace una festa?
1: Beh, ma allora non piace solo cambiare destinazione ogni anno allo zio Nasti, ma a quanto pare gli piace anche fare un po' lo stupidino, come si suol dire.
0: È così, perché Jovanotti, quando tu entri, diciamo, in quel mood che è quello della festa, che è quello del viaggio, no? Della migrazione dei popoli, delle esperienze mistiche, lui quando parte è così, poi non si capisce un cazzo, però va bene, bella questa cosa, volevo sottolinearla. Torniamo a noi, caro Andrea, al nostro One Match.
1: No, stavo portando avanti il tempo, l'intervento e tutto, perché è arrivato questo messaggio. Sentiamo un po'.
2: Allora, se avessi la possibilità economica, sceglierei zio Nasti. Basta, ma non avendola, vado sempre nello stesso posto, ecco. Quindi sto con Andrea Brumbrum Ferrari.
1: Grazie.
2: Un bacio a regalo Wendy.
0: Ma non che c'è, grazie. Scusa, non capisco. Allora, se avessi soldi viaggerei, ma visto che ci sta non avere i soldi, per carità, allora a questo punto, siccome vado allo stesso posto, io penso che sia più un voto per me.
1: No, secondo me è per me, sinceramente. E tra l'altro però ho modo in questo momento, caro zio, di... prima ho messo la canzone, abbiamo messo la canzone Stessa spiaggia, stesso mare, che va a mio vantaggio, perché per me veramente è stesso posto, stesso mare. Questa volta sono stato più magnanimo e c'è qualcosa anche a supporto della tua posizione. Sei pronto?
0: Guarda, non ci credo, ma sono pronto.

0: di che cosa stiamo parlando, caro zio?
1: Questo qui è bravo, secondo me questo potrebbe far successo, perché la vocina ce l'ha.
0: Ha avuto un grande successo. Alex Baroni con Cambiare. È una canzone fantastica. In questo caso non si parlava. In questo caso non si parlava di vacanze come nell'altro caso. Però, siccome cioè cambiare, e allo zio piace cambiare, in realtà anche in amore, ragazzi. Non so se ancora l'avete intuito, però insomma, lo zio è abituato a questo tipo di.
1: Caro Andrea Ferrari, se vogliamo pensarlo un po' così, vogliamo essere un po' filosofici, perché viaggiare è anche un pochettino un modo per amare la vita, è vero, no?
0: Guarda, non so come sia arrivato a questo punto lo zio che sta andando di matto, come si suol dire. Meglio che andiamo avanti con la nostra musica, Post Malone con I Had Some Help.

0: Had Someone Help su Radio Number One. Caro Andrea, adesso devo convincere gli ultimi votanti per mandare un messaggio a proposito di vacanza in luoghi sempre diversi o nello stesso luogo. Votate per i luoghi sempre diversi, perché adesso vi spiego il perché. Marcel Proust, e sai chi era Marcel Proust?
1: Certo.
0: Dimmi chi era. Adesso
1: Marcel, un letterato.
0: Non lo so.
1: È un corridore di Formula. Ah no, quello era Proust, scusa.
0: Allora, il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. E quando vai in posti nuovi, hai nuovi occhi, vai nello stesso posto e tu sei sempre che cosa c'è in quel posto lì, non ti fai un refresh all'occhietto. Poi, per esempio, Fernando Pessoa, che è un altro importante.
1: Ma chi è? Ma dove li hai trovati? Dove li hai trovati?
0: Sono amici miei. I viaggi sono i viaggiatori. E sì, quindi questo che poi. Cosa vuol dire i viaggi sono viaggiatori?
1: Ma se non lo sai tu, te l'hai scelta, ragazzi.
0: Allora, uno che conosci tu, Tolkien. Chi è Tolkien?
1: Beh, Tolkien, ragazzi. Il grandissimo, l'irreprensibile.
0: L'irreprensibile.
1: Certo.
0: Non tutti quelli che vagano sono perduti, così scrisse Tolkien.
1: Bene.
0: Poi ancora anche quanti ne vuoi, ce l'ho una pagina intera qui di roba stampata. C'è Miller, Henry Miller. Chi è Miller?
1: Beh, chiaramente un calciatore della Scozia.
0: È un amico di Pessoa.
1: Non ha appena
0: era
1: fatto il mondiale.
0: Sì, era uno di quelli. La propria destinazione non è mai un luogo, ma un nuovo modo di vedere le cose. Io direi di chiudere qui, signori. Potete votare ancora, avete questi ultimi minuti. Votate per la vostra vacanza in luoghi diversi. Perché non sai mai quello che ti può capitare. Magari può capitare una cosa bella. Se rimani allo stesso posto, non può capitare.
1: Bene, signore, allora lo zio Nasti si è buttato la zappa sui piedi. Credo che, non so, io non ci ho capito nulla. Secondo me nemmeno loro. In ogni caso, ultimi voti a vostra disposizione, ultimi minuti. 393 444 0444. E voi, da che parte state?

0: Radio Number One, caro zio, non credo che il tuo appello, o come possiamo chiamarlo, non era un appello, no?
1: Era una specie di appello, anch'io sono convinto di non essere stato molto convincente, ma perché come i grandi geni non sono stato capito, diciamolo, perché erano tutte quante, tra l'altro, citazioni di un certo livello.
0: Ma te ne sei reso conto anche tu allora? Non
1: diciamo,
0: me l'aspettavo.
1: Mentre parlavamo io e te e vedevo i messaggi che arrivavano, che non erano proprio dalla mia parte, mi sono detto forse non sono stato così convincente.
0: Sì, ma anche perché comunque scegliere sempre lo stesso posto quando vai in vacanza, i vantaggi sono tanti, li ho già elencati nel corso dello.
1: È sempre la stessa cosa, dai.
0: Ma ho capito, ma sono proprio gli ultimi voti, quindi capisci che quando appena arrivi ti senti subito a casa, le vacanze poi servono a rilassarsi, non a fare chissà che cosa. Adesso pensiamo dove prenotare, che cosa fare, è un'avventura continua, non rischi brutte sorprese nemmeno con l'hotel, non solo con la destinazione in sé, no? Però anche con l'hotel o con le spiagge sai già esattamente quali sono, e poi come nel calcio, no? Visto che veniamo dal mondiale. Posso dirla?
1: Ho paura della frase che sta per dire, no. Oppure che sia quella squadra che...
0: Bravissimo! Squadra che vince, non si cambia.
1: Sapevo io. Vabbè, andiamo tutti al bar Mariuccia, dove c'è anche tutto quanto, la spiaggia dove va Andrea, tutti lì ogni anno, ci vediamo lì.
0: Solitamente in Puglia, se lo volete sapere, in Puglia. Bene, dai, è arrivato il momento di eleggere il vincitore di questa prima puntata della settimana di One Match.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: tutta sta manfrina, e poi ha vinto lo zio Francesco Nasti.
1: Dillo che ho vinto io, per poco l'ho...
0: Sì, per poco,
1: spuntata.
0: Però. Niente, no, non me l'aspettavo, sono molto sorpreso e sbalordito, perché con queste ultime cheat dello zio, pensavo che insomma...
1: No, l'ho spuntata proprio sul filo del rasoio, come si dice, no?
0: Sì, sì, e mi dispiace molto, non... Non so, è una cosa che mi lascia particolarmente...
1: Quando fa così, ha subito il colpo. Adesso mi tocca andarci a mangiare e fargli il pacchetto sulla spalla, perché questo sta così 2 ore, adesso si deve ripigliare. Ma tanto domani torniamo, c'è un altro One Match.
0: Ah, sono già pronto per la rivincita, domani dalle 13 naturalmente, sempre qui su Radio Number One. Grazie zio Nasti!
1: Grazie a te Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Grazie a tutti gli ascoltatori. Ora vi lasciamo ad Alvise Salerno, sarà lui a condurre il PN1 ad accompagnarvi nel pomeriggio per qualche giorno, e quindi lasciamo spazio ad Alvise e al pomeriggio Number One. Grazie a tutti.
1: A domani. Bye.
0: Ciao, ciao.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: al 26 luglio e dal 30 luglio al 3 agosto. Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Buon pomeriggio, sono le 14 in punto, arriva il notiziario.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Radio Number One Notizie.
10: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir.

0: Ministero in questo caso sono coloro che meritano la condanna. È una comunità in lutto quella di Suisio per la morte della piccola Alice Ferrari, 11 anni, rimasta bloccata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento a Sestri Levante. Domani sarà svolta l'autopsia, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili ispezionati. Noemi cade dal palco durante il concerto a San Salvo Marina. Soccorsa dal 118, la cantante è stata portata all'ospedale di Vasto. Si parla di una ferita alla testa e del sospetto di una frattura al naso. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene, ho qualche acciacco e un po' di dolore, così Noemi sui social. L'attesa era altissima, i numeri sembrano confermarlo. L'Odissea, il nuovo colossal diretto dal regista britannico Christopher Nolan, ha esordito con un incasso record, sfiorando i 260 milioni di dollari al botteghino mondiale nel primo fine settimana di programma, un risultato che lo consacra come uno dei maggiori successi cinematografici dell'anno. E fiesta spagnola dopo la finale dei mondiali di calcio 2026, domata l'Argentina 1-0 ai supplementari con il gol di Ferran Torres, secondo titolo nella storia per le Furie Rosse dopo quello del 2010. Per la Formula 1, sesto successo stagionale per il leader del mondiale Kimi Antonelli, che vince a Spa in Belgio. Ora Antonelli ha 45 punti di vantaggio su Hamilton secondo. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Ora io vorrei dire soltanto una cosa, ma il buon Federici a voi la sigla ve l'ha mai cantata dal vivo? Perché questo è un bel problema e un bel dilemma da risolvere. Buon pomeriggio a tutti quanti voi, amici e amiche di Radio Number One. No, non c'è Stefano Federici, ci sono io, Alvise Salerno. Vi terrò compagnia oggi, domani, dopodomani. Questo inizio di settimana lo passeremo insieme fino alle 17. È sempre il solito, non cambia nulla. Il PN1 resta PN1. L'unica cosa che cambia è la voce che vi accompagnerà per le prossime 3 ore qui al microfono. Mi raccomando, io ve lo dico fin da subito, preparatevi con il 393 4404 44, vale a dire il nostro numero per poter mandare i vostri messaggi WhatsApp, perché tra poco torna anche la Sfinge. Anche quella non è cambiata, è sempre la stessa e ci fa compagnia anche in questa giornata. E come sempre a farci compagnia è anche la musica. Iniziamo con Harry Styles, Dance No More. Benvenuti
1: su Radio Number One, c'è il PN1
2: pomeriggio Number One.

Dance No More, Harry Styles, Respect Your Mother, rispetta tua madre, ma in generale rispettiamo un po' tutto quello che riguarda la nostra quotidianità, la nostra vita e soprattutto la nostra tradizione. Inizierei così questo PN1 su Radio Number One. Ben trovati con Alvise Salerno in questa puntata speciale, puntate speciali che dureranno anche domani, dopodomani. Stefano Federici tornerà, non vi preoccupate. Però ecco, dicevo, rispettare le tradizioni e soprattutto le nostre culinarie, che sono importantissime. Leggevo questo articolo che insomma parla del ragù alla bolognese, quindi iniziamo a parlare di cibo, dato che l'orario insomma ce lo consente anche, perché è venuto fuori che uno chef stellato dal nome Nandu Giubani, io non ho il piacere di conoscerlo, però gli mando un caro abbraccio, che ha deciso di modificare la ricetta del nostro ragù alla bolognese, ricordiamo che è depositata alla Camera di Commercio, con 3 uova. Lui ha fatto questa mantecatura con 3 uova nel ragù alla bolognese. E signora mia, io lo so che lei in questo momento sta ascoltando il PN1 e sta facendo tipo le unghie sulla lavagna, se non ricorda quel rumore, quello è la stessa cosa. La capisco, signora, la capisco. Allora facciamo così, rilassiamoci insieme con la musica, va? Maroon 5.

Linguini con Sorry Scusa Lo Siento su Radio Number One, 14:15, ben trovati con il PN1 con Alvise Salerno in questo nostro appuntamento che tra poco vedrà tornare anche la Sfinge come al solito, come di consueto all'interno di questo nostro appuntamento pomeridiano, ma nel frattempo abbiamo iniziato a parlare di cucina, di cibo, di questa ricetta dello chef stellato che ricordiamolo si chiama Nando Giubani, di mettere 3 uova sul ragù alla bolognese, quindi completamente distorcendo la realtà, nel senso che noi la nostra ricetta la facciamo in un modo che tra l'altro ha anche una sua conservazione alla Camera di Commercio. Perché vi ho parlato di questa cosa? Perché sta spopolando soprattutto tra i giovani quello che si chiama taste shaming, ovvero l'imposizione di mangiare tradizionalmente seguendo le regole. In pratica i giovani non vogliono più seguire le regole in cucina, rivendicano tantissimo per esempio il diritto e la libertà di gustare il formaggio sul pesce, le uova sul ragù sono un'altra di queste cose che vogliono assaggiare, si vogliono sentire liberi di sperimentare in cucina. Quindi sappiate che adesso dobbiamo convivere anche con questo taste shaming. Imparate questa parola perché la sentirete spesso, mi sa.

0: farci compagnia anche Avicii o Avicii che dir si voglia con la sua Wake Me Up su Radio Number One alle 14:19. Questo è il PN1, abbiamo parlato di cibo, di questa nuova frontiera del taste shaming. Tra poco torna la Sfinge. Preparatevi, signore e signori. Su Radio Number One c'è il PN1.
1: Buonasera Luchino.
0: Sì,

0: Hour, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One.

0: particolarissima di Siena Spiro o Spyro, chiamatela come preferite, con Material Lover. PN1, 14 e 27 minuti, ben trovati da Alvis e Salerno. Leggo un messaggio al 393-444-0444 dove dite: oggi Stefano ci ha abbandonati. No, in realtà no, perché lui con la sua anima, con il suo spirito è sempre qui con noi, e soprattutto oltre Stefano è venuta a trovarci anche una presenza che voi conoscete benissimo, quella della Sfinge. Signore e signori, accogliamola tutti quanti insieme con grande garbo ed eleganza.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati all'enigma. Preparatevi, aprite bene le vostre orecchie e rispondete nel più breve tempo possibile. Quando tu non capisci e chiedi aiuto, arriva lui. Lui chi?
0: In che senso, scusate? Quando non capisci e chiedi aiuto, arriva lui. Ma effettivamente, ma lui chi? Di chi stiamo parlando? Ve lo faccio risentire, perché effettivamente è importante.
2: Quando tu non capisci e chiedi aiuto, arriva lui. Lui chi?
0: Quando non capisci e chiedi aiuto, arriva lui. Lui chi? 393-444-0444. No,

0: Buongiorno Alvise Salerno qui con voi fino alle 17 e anche la nostra Sfinge che è venuta a trovarci, è passata a trovarci con il suo solito enigma che vi faccio riascoltare. Vai!
1: Quando tu non capisci e chiedi aiuto, arriva lui. Lui chi?
0: Quando non capisce e chiede aiuto, arriva lui. Ma lui chi? Sentiamo i vostri messaggi, le vostre opzioni, vai.
2: Per la Sfinge, il soccorritore.
0: No.
2: Tania da Mantova.
0: No, no, Tania non è il soccorritore.
3: Ciao, io dico il vocabolario. E che era
0: no,
3: da Parma.
0: No, no, non è propriamente il vocabolario. Sentiamo un altro.
4: Buon pomeriggio Alvise,
0: ciao.
4: Buon inizio settimana. Mi viene da ridere perché l'unico che mi viene in mente è Medioman, era un personaggio di De Luigi che faceva a mai dire gol. Marco da Biella,
0: ciao
4: Valdiana.
0: Marco,
4: ciao.
0: No, non è neanche Medioman. Vabbè.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, la loro canzone d'amore, il canto d'amore di loro due, che fa il paio anche con l'enigma della Sfinge. Riascoltiamolo.
2: Quando tu non capisci e chiedi aiuto, arriva lui. Lui chi?
1: Lui chi? 393-444-0444. Tra poco ascoltiamo le vostre risposte.
3: Su Radio Number One c'è il PN1.
4: Pomeriggio Number One.

0: It's alright, baby, coming back 1985, Eurythmics. Che grande canzone questa che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One alle 14.45, dove stiamo giocando con la Sfinge, oppure la Sfinge che sta giocando con noi.
1: Quando tu non capisci e chiedi aiuto, arriva lui.
0: Lui chi? Lui chi? Sentiamo le vostre risposte, alcune delle vostre risposte al 393-444-0444. Vai!
2: Stefano da Casaloldo, il dizionario.
0: No, allora, secondo me ci siamo quasi, eh. Alcuni forse lo hanno già intuito, però dovete essere più specifici, vai.
3: Il suggeritore,
0: no,
3: Marco da Varese.
0: Non è il suggeritore, poi ancora Guerrino dice il saputello. No, alcuni dicono Capitano Ovvio. Capitano Ovvio mi è piaciuta, una bella risposta. Comunque no, non è nemmeno Capitano Ovvio, poi sentiamo.
4: Paul Bise, può essere l'intuito? Lori Bardizza.
0: No, non è neanche l'intuito, però, allora, posso dirvi la verità, secondo me ci siete molto vicini, secondo me ormai l'avete capito, vi basta solo quella.
1: Quando tu non capisci e chiedi aiuto, arriva lui.
0: Lui chi? Ma lui chi? Sicuramente sono arrivati gli Another qui.

0: One, l'indicio della Sfinge.
1: Quando tu non capisci e chiedi aiuto, arriva lui. Lui chi?
0: Sentiamo una risposta. Vai.
2: Ciao Carmine NCC Valle d'Aosta.
0: Ciao.
2: L'interprete. L'interprete. Si dice così, no? L'interprete.
0: Sì. Proprio quello, sì. L'interprete. No, non è l'interprete. Tra poco però diamo la risposta corretta.

0: Drop Dead chiude questa nostra prima ora insieme del PN1. Ragazzi, tra poco ci sarà la Sfinge di nuovo e vi daremo la soluzione all'enigma di oggi.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Buon pomeriggio amici e amiche del PN1 di Radio Number One. Sono le 15.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
13: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
12: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
13: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
14: Radio Number One Notizie.
15: Angie Burnham è il nuovo primo

Al nord situazione in miglioramento sul fronte caldo, mentre permane l'afa al centro-sud, dove aria più fresca dovrebbe arrivare non prima di mercoledì. Oggi l'allerta resta massima in 17 città. Grande attesa in Spagna per il rientro della nazionale campione del mondo. Giocatori e staff tecnico saranno ricevuti dal re. In serata la nazionale sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

0: Chi lo ha visto in quel di San Siro può raccontare di aver visto un concerto unico nel suo genere. Stiamo parlando di quello di Bruno Mars che abbiamo sentito in apertura della nostra seconda ora insieme del PN1 su Radio Number One. Bentrovati da Alvise Salerno, buon pomeriggio, buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti quanti voi e buon inizio di settimana anche dalla Sfinge che oggi ci ha proposto questo enigma.
1: Quando tu non capisci e chiedi aiuto, arriva lui. Lui chi?
0: Lui chi? E allora, signori, ne avete dette di tutti i colori, di tutte e di più, è arrivato il momento di scoprire la soluzione. Sentiamo.
2: Sfinge malefica.
0: Sì.
2: Con quegli zamponi. Mannaggia. Secondo me è il traduttore. Alvise, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, esatto, è proprio il traduttore. Molti di voi ci sono andati vicini dicendo Google, dicendo parole simili, ma la risposta corretta era traduttore. La risposta l'ha data anche Alan da Arcisata, ha detto può essere il traduttore. Yes,
3: ma potrebbe essere il traduttore simultaneo.
0: Sì
3: Nunzia da Clusane, ciao.
0: Nunzia, ha indovinato.
4: Rinaldo di Endine Gaiano potrebbe essere il traduttore.
0: Assolutamente sì, è il traduttore. Poi
5: secondo me è il traduttore Enrico Valbrembo.
0: Posso dire la verità, siete stati bravissimi, hanno indovinato tantissimi oggi, avevamo bisogno della risposta corretta.

Poi magari qualcuno dice, ma io avevo detto Google, perché molti hanno detto Google. Lo so ragazzi, ma noi qui, anzi, Federici e la Sfinge sono fiscali, volevano detto traduttore e dovevate dire traduttore.

0: Anna, alle 15:14. Con la Sfinge ci abbiamo giocato, quindi adesso possiamo andare sereni e tranquilli con il nostro PN1 fino alle 17. Che bello!
1: Dovresti essere più spesso al pomeriggio a questo punto, perché non ho mai vinto con Stefano e con te arrivo al primo posto, medaglia d'oro. No, vabbè, ma sono felicissima, anche se è una vittoria virtuale. Oh. Bacioni sempre dalla Wendy.
0: Ciao, ciao. Oh, è pur sempre una vittoria, virtuale, ma pur sempre una vittoria.

0: Abbraccio a Noemi che abbiamo ascoltato qui con Tu cosa fai questa sera, ricoverata in ospedale dopo una caduta dal palco, ma lei stessa ha detto che sta bene, quindi un grande abbraccio da tutti quanti noi di Radio Number One.
1: Pomeriggio Number One.

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
6: Radio Number One è dove vivi tu.
7: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

PN1, 15 quasi e 30 minuti, ben trovati da Alvise Salerno. A tutti quanti voi che state ascoltando Radio Number One, vi porto in Giappone perché, attenzione, arriva la rivoluzione nel mondo del lavoro e sono curiosissimo di capire anche la vostra opinione. Sappiamo tutti quanti perfettamente che di solito al lavoro l'outfit, il vestiario deve essere, non dico impeccabile, però comunque magari niente infradito, niente bermuda, niente magliettine a maniche corte o camicie con i fiori, cose di questo genere. Ecco, sappiate che proprio in Giappone hanno deciso di fare la rivoluzione. Al lavoro si potrà andare in bermuda, si potrà andare in infradito e tutto questo si fa per combattere il caldo e soprattutto per abbattere i consumi legati all'aria condizionata. È chiaro che se tu indossi dei pantaloni anche pesanti nel tuo luogo di lavoro, il problema si pone. Quindi a questo punto vi chiedo semplicemente: voi sareste d'accordo a inserire questa legge anche qui in Italia? 393 444 0444. Arriva The Weeknd. We'll be right back.

Fulminacci, maledetto me, direttamente da Sanremo. Fulminacci e poi ha proseguito con tutta una serie di singoli, tra cui anche questo, in questo suo 2026 fortunatissimo. Su Radio Number One stiamo parlando di Rivoluzione d'Ufficio, che arriva direttamente dal Giappone, dove hanno deciso di inserire una legge che permette ai lavoratori di poter indossare degli abiti leggeri, quindi bermuda, infradito nei luoghi di lavoro, e questo però già lì in Giappone ha diviso i lavoratori, quindi non oso pensare qua in Italia se arrivasse una roba del genere. Li ha divisi perché riapre il dibattito sul decoro nei posti di lavoro, la parità di genere. Non so perché questa cosa dovrebbe influire anche nella parità di genere, ma lì in Giappone si sta discutendo anche di questo, e anche del dress code, il famosissimo dress code in ufficio, perché in ufficio bisogna presentarsi bene, pantaloni eleganti, con la camicia magari ordinata, dipende dal tipo di lavoro che si fa. Se uno mette i bermuda, automaticamente è una persona che non sa lavorare, perché il sapere lavorare dipende da come ti vesti, non da quello che sai fare. Almeno molte persone la pensano così, ed è per questo che vi chiedo cosa ne pensate anche voi. 393 444 0444, siete d'accordo oppure no? Tra poco leggiamo i vostri messaggi.

0: Andando per il mondo, Karol G con Manu Chao su Radio Number One. Su Radio Number
1: One, selfie N1. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: a saperlo, ma questo era il progetto secondario di una parte dei Daft Punk, gli Stardust. Music Sounds Better With You su Radio Number One alle 15:45. Ben trovati dal Vise Salerno nel PN1 su Radio Number One, la radio dove vivete voi e la radio che adesso vi porta all'interno dei vostri uffici lavorativi per parlare di outfit, di vestiario. Abbiamo detto per l'appunto di questa nuova riforma del Giappone, adesso si potrà andare al lavoro da quelle parti anche in Bermuda e in infradito, soprattutto per combattere il caldo, e vi ho chiesto cosa ne pensate voi a proposito di questo tema. Vai!
1: L'abito non fa il monaco, ma il monaco lo riconosci dall'abito.
0: Ma questa, aspetta, questa è una di quelle cose dove si deve rispondere poi non esistono le mezze stagioni, cioè una di quelle robe lì, perché nel concreto non saprei come affrontare questo messaggio che è arrivato. Comunque, no, in realtà, a parte gli scherzi, hai ragione, però fino a una certa, mettiamola così. Poi ancora, può essere una bellissima idea per combattere il caldo e per moderare l'uso dei condizionatori, ma secondo me dipende sempre dal lavoro che svolgi. Certo ragazzi, poi c'è il dress code, quello bisogna rispettarlo, però sarebbe veramente una gran bella rivoluzione questa di vestirsi come si vuole e dimostrare semplicemente che una cosa la si sa fare.

Sabrina Carpenter con la sua Taste su Radio Number One all'interno del PN1. Per chiudere l'argomento legato all'abbigliamento nel posto di lavoro, leggiamo questo messaggio che mette d'accordo tutti, perché è d'accordo lui. Dice: sarei d'accordo se anche in Italia venisse introdotta la legge dell'abbigliamento estivo sul posto di lavoro come succede in Giappone. Questo è un messaggio inequivocabile, chiaro, che non lascia spazio a nessun tipo di interpretazione. Posso dire, io sono d'accordissimo. Ma del resto, ora, direttore, se sta ascoltando, si tappi un attimino le orecchie. Io sono vestito così, cioè c'ho i Bermuda e l'è infradito. E però, direttore, non si arrabbi, cioè se sta ascoltando la radio, non si arrabbi. È per stare freschi anche qua in radio, per trasmettere freschezza ai nostri ascoltatori. Io ho già preso questa legge del

0: dati, quelli di Kevin Parker dei Tame Impala con Dracula in chiusura della nostra seconda ora delle tre del PN1 su Radio Number One.
1: Su Radio Number One c'è il PN1.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Io quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
4: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
5: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 16 in punto.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
8: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
7: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
8: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
9: Radio Number One Notizie.
10: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Aiuto, basta, basta! Sono impressi in un video le urla di Abderrahim Fakir, l'uomo morto al pilastro di Bologna dopo essere stato fermato ieri dalla polizia. Nelle immagini si vedono due agenti che bloccano il 43enne di origine marocchina a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Dopo alcuni minuti Fakir smette di dimenarsi, sembra perdere i sensi, ma è morto. Per chiarire l'accaduto, la procura ha iscritto quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento nell'apposito registro modello 45 bis, un registro d'annotazione preliminare appena introdotto dal governo che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati, al vaglio dei PM, due agenti e quattro operatori sanitari. Guerra in Ucraina, oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la scorsa notte, 10 persone ferite tra cui un bambino. La Russia ha risposto con un attacco nel Mar Nero, si parla di 3 missili da crociera nei confronti di una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Grandine come palline da ping pong nelle scorse ore tra Lombardia ed Emilia-Romagna, ingenti danni ai campi agricoli nelle Mantovano, nelle Piacentino, Parmense e Reggiano. Dopo il grande caldo si registra un indebolimento dell'alta pressione che cederà il passo a correnti ben più fresche in arrivo dal nord Europa. Calcio, sembra che Maldini e

Piaga con la sua businessman, un'amica di Radio Number One con cui siamo stati insieme anche qualche giorno fa durante uno dei nostri eventi dove siamo radio partner. Tra l'altro io vi invito ad andare sui nostri social, a consultare il nostro sito radionumberone.it per scoprire per l'appunto tutti quelli che sono gli eventi targati e marchiati a fuoco con il logo di Radio Number One. Tra l'altro questa settimana potremo vederci anche in quel di Mantova con Malika Ayane dal vivo, quindi per tutti i dettagli, ripeto, social, sito a vostra disposizione e potrete scoprire tutto quello che vi serve. Detto questo, ben trovati ancora una volta dal Vise Salerno. Questa è la terza ora del PN1, staremo insieme fino alle 17, poi arriveranno le donne al volante. Insomma, conoscete perfettamente quella che è la programmazione di Radio Number One, che comunque cambierà, ad agosto ci saranno una serie di cambiamenti che poi poco per volta vi sveleremo. Di sicuro la cosa che non mancherà mai, a prescindere da chi ascolterete, dove e quando, sarà la musica. Quella non mancherà mai. Arriva anche Damiano David.

Ed Sheeran su Radio Number One. Martin Garrix, tra l'altro, protagonista anche al Tomorrowland, questo festival di musica dance importantissimo che si è tenuto negli scorsi giorni e che si continuerà a tenere anche nel prossimo futuro. Ed è una bella cosa, perché c'è bisogno di festival che siano fatti in una certa maniera, che siano fatti bene, di concerti che siano fatti, realizzati e curati bene. Questa è Radio Number One, 16:13, bentrovati da Alvise Salerno. Voglio rispondere a questo messaggio che è arrivato al 393 444 0444. Pensavo che in radio ci si potesse vestire come meglio si crede. Il direttore ti perdonerà di sicuro, no? Ma ti svelo un segreto: in realtà noi possiamo vestirci come meglio ci va, però ecco, è sempre un luogo di lavoro, è sempre un ufficio ed è giusto mantenere un certo decoro. Poi è chiaro, ci sono delle situazioni tipo quelle di questi giorni dove se non ti metti un costume, ragazzi, non riesci a vivere, questa è la verità, e quindi io mi sono semplicemente adeguato al clima che c'è.

0: N1, dove tra poco tornano anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Restate con noi.
1: Su Radio Number One c'è N1.
2: Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box dolce, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
1: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, del pomeriggio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A23 Palmanova Tarvisio, dove ci sono delle code tra Tarvisio Nord e Ugovizza Tarvisio in direzione della Torino Trieste. Andiamo avanti poi con la A15 Parma La Spezia, dove le code sono lunghe 5 km tra Borgotaro e Pontremoli in direzione di La Spezia. Tangenziale ovest adesso, dove il traffico è nell'allaccio della 4 Torino Trieste Viale Certosa per andare verso la A8, mentre invece sulla tangenziale nord traffico tra Sesto San Giovanni Sud, Cologno Monsese e Sesto San Giovanni diramazione nord per andare verso la SP44 Milano Meda. Andiamo adesso sulla A14, dove segnaliamo un incidente allo svincolo di Rimini Sud, così come da segnalare, e fate molta attenzione, sulla A1 nel tratto Milano Bologna, un incendio scoppiato nel tratto tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione di Milano, quindi veramente molta attenzione. Tra l'altro sulla 1 c'è stato anche un incidente tra Melignano e la barriera di Milano Sud per andare verso Bologna. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la 4 Milano Brescia, dove le code sono tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Viale Monteceneri all'incrocio con Viale Certosa per andare verso Torino. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

Warren con il suo singolo di questa estate, si chiama Passenger, su Radio Number One all'interno del PN1. Buon pomeriggio ancora una volta da Alvise Salerno. Non c'è Stefano Federici, lui tornerà a metà settimana. Nel frattempo ci godiamo queste giornate insieme. Tra l'altro ho notato che il tema del mio vestiario è diventato il vostro tema preferito, almeno stando a leggere i messaggi che sono arrivati al 393 444 0444. Ma è arrivato anche questo messaggio molto interessante da parte di Fabio, che dice: il problema è considerare il luogo di lavoro comune estensione di casa propria e quindi vestirsi come pare. Ci si dimentica che invece ci sono delle regole da rispettare. Io lavoro in un ufficio pubblico e ho visto cose che voi umani

affronta l'estate se non ci sono Merck & Cremont, se non c'è Serena Brancale, se non ci sono i The Colors di Stash, se non c'è questa Partenope? Sicuramente non lo sapremo mai, perché la ascoltiamo e quindi va benissimo così. Ma soprattutto da qualche anno a questa parte la domanda che ci poniamo è: come si fa ad affrontare l'estate senza il ritmo di questi due DJ che ci fanno ballare sempre ogni volta che li ascoltiamo? Si chiamano Disclosure, ladies and gentlemen. Ascoltiamoli insieme.

0: presente, il futuro della musica internazionale è nelle mani anche di questo ragazzo che abbiamo appena sentito, Somber Potential.
1: Pomeriggio number one.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Thing, J-Lo, Jennifer Lopez su Radio Number One. Anche questa è una grande canzone del nostro passato della musica internazionale che tanto ha fatto bene qui in Italia. L'abbiamo riascoltata su Radio Number One qui nel PN1 alle 16:46, che sono scattate proprio in questo preciso istante. Non so se li avete visti in rete i video di Jennifer Lopez. A me ha fatto tanto tanto piacere vedere questi video, perché lei è stata a Taormina nei giorni scorsi e ha cantato in occasione della sfilata dei due suoi amici, Dolce e Gabbana, perché hanno fatto questa sfilata, hanno fatto questa esibizione con una serie di artisti presenti, star del cinema, del mondo del calcio, dello sport in generale, insomma una gran bella serata in quel di Taormina. C'era anche Jennifer Lopez che ha cantato Il cielo in una stanza di Gino Paoli, e tra l'altro la cosa che mi ha scioccato è il fatto che io non sapevo che lei conoscesse la nostra lingua in questa maniera, o perlomeno la pronuncia sapesse interpretarla in questa maniera. Ragazzi, perfetta, cioè sembrava una perfetta nostra conterranea, concittadina, corregionale, chiamatela quello che volete. Jennifer Lopez, italiana acquisita a questo punto, signore e signori.

Kyle Smith con la sua Stargazing su Radio Number One, ben trovati dal Vise Salerno. Allora ragazzi, io spengo un attimino l'entusiasmo perché è arrivata un'ultima ora. Gli amanti del calcio degli anni 60, 70 e 80, diciamo 70 e 80, sicuramente si ricorderanno di questo giocatore di calcio che purtroppo ci ha lasciati, Kevin Keegan, che è stato due volte pallone d'oro, ci ha lasciati all'età di 75 anni, ha giocato anche nel Liverpool, per esempio, una grande squadra, così come anche nel Newcastle, ha giocato anche nell'Inghilterra. Lui giocava ai tempi di George Best, quindi erano un pochettino di quella generazione lì, un grande grande calciatore, e purtroppo ci ha lasciati, stava combattendo con un tumore al quarto stadio. Adesso io mi limito a darvi queste informazioni, sicuramente poi nelle prossime ore anche nel nostro notiziario ci sarà modo di approfondire il tema, però ecco, è un'ultima ora, è importante dato che stiamo arrivando anche dai mondiali di calcio, mi sembrava giusto informare gli amanti di questo sport, gli amanti del calcio e coloro che amano approfondire, che per l'appunto ci ha lasciati un doppio pallone d'oro, vale a dire Kevin Keegan all'età di 75 anni. Adesso noi torniamo alla musica, l'ultima canzone prima di salutarci e lasciare la linea alle donne al volante, Mick, Beautiful Freaks. Yeah.

0: Beautiful Freaks, Mick su Radio Number One. Signori, siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento. È arrivato il momento di lasciare la linea alle donne al volante, che saluto e a cui mando un fortissimo abbraccio. La nostra prima giornata insieme con il PN1 volge al termine. Detto questo, da Alvise Salerno è tutto. Ci sentiamo domani, stessa ora, stessa radio. Radio Number One dalle 14 alle 17. Ciao, buon pomeriggio.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1.
2: Pomeriggio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Donne al volante, Radio Number One, che ore sono?
2: Sono le 17, ci siamo!
0: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
5: Radio Number One Notizie.
6: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Aiuto, basta, basta! Sono impresse in un video le urla di Abderrahim Fakir, l'uomo morto alle Pilastro di Bologna dopo essere stato fermato ieri dalla polizia. Nelle immagini si vedono due agenti che bloccano il 43enne di origine marocchina a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Dopo alcuni minuti Fakir smette di dimenarsi, sembra perdere i sensi ma è morto. Per chiarire l'accaduto, la procura ha scritto quante hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento nell'apposito registro modello 45 bis, un registro di annotazione preliminare appena introdotto dal governo che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati. Al vaglio dei PM, due agenti e quattro operatori sanitari. È morto all'età di 75 anni il comandante Alfa, il carabiniere originario di Castelvetrano, veterano del GIS, il reparto speciale dell'arma. Ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi, si legge in un post pubblicato sui social. Era considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Guerra in Ucraina, oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la scorsa notte, 10 persone ferite tra cui un bambino. La Russia ha risposto con un attacco nel Mar Nero, si parla di 3 missili da crociera nei confronti di una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Oggi è stato l'ultimo giorno di Starmer come primo ministro del Regno Unito e il primo di Andy Burnham, ex sindaco di Manchester e da venerdì nuovo leader del partito laburista britannico con il 95% dei consensi dei parlamentari del suo partito. Me ne vado con un sorriso orgoglioso, ha detto Starmer nell'ultimo discorso. In attesa di conoscere la composizione completa del nuovo governo, la sterlina ha già registrato un rialzo rispetto alle principali valute. Grandine come palline da ping pong nelle scorse ore tra Lombardia ed Emilia-Romagna. Ingenti danni ai campi agricoli nel Mantovano, nel Piacentino Parmense.

0: emozioni, di fatiche anche.
1: E dove andiamo?
0: Non lo so, ma chi lo sa? Io sono Lilli.
1: Io sono Agnese.
0: E siamo noi, le donne al volante, anche oggi abbiamo sul piatto, insomma, abbiamo nel nostro navigatore, abbiamo inserito un sacco di tappe e avremo tanti argomenti per noi.
1: Ma partiamo subito con la musica, perché c'è Gaia con la canzone dell'estate, Bossa Nostra.

0: Quanto ci piace. Bossa nostra, questa è Gaia, qui a Radio Number One, con le donne al volante. In questo lunedì, come va? Come state? Siamo già al 20 luglio, Agnese.
1: Eh sì, per tanti è già periodo di vacanza, giustamente. Sì. Alcuni ancora al lavoro, giustamente, anche loro, dai.
0: Vabbè, dai, abbracciamo. Manca poco, dai, che manca poco. C'è anche chi è tornato dalle vacanze,
1: esatto.
0: Pensa un po'. Infatti, allora, vogliamo parlare di quello che succede in Spagna. A parte che in Spagna oggi, cioè, pensa che se avesse vinto l'Argentina, oggi volevano farlo festa nazionale.
1: In Argentina.
0: In Argentina.
1: Certo.
0: Non hanno vinto e quindi in Spagna, comunque, mi ha detto mio fratello che vive alle Canarie. Che vive alle Canarie, comunque è lì e dice, non hai idea cosa è successo
1: del
0: ieri.
1: Clima di festa, ma
0: sì,
1: ci sta,
0: sì,
1: è
0: sì.
1: Giusto così.
0: È vero,
1: alla
0: vero.
1: Fine.
0: Vabbè, vogliamo invece parlare di quello che fanno in Spagna. In Spagna molte aziende

0: d'estate adottano la jornada intensiva. E che cos'è sta jornada intensiva?
1: Eh sì, molte aziende da giugno a fine agosto passano alla jornada intensiva, che è un orario concentrato in un unico blocco mattutino, quindi generalmente dalle 8 alle 15 senza pausa pranzo, con uno stipendio invariato, ma soprattutto con pomeriggi liberi. E in alcuni settori, come per esempio l'edilizia, questo modello intensivo è ormai indispensabile per motivi di sicurezza, cioè chiaro, per il caldo. In molte zone aride e calde, e migliaia di lavoratori hanno adottato un altro orario ridotto, cioè dalle 7 alle 14, appunto per evitare di lavorare nelle ore più afose della giornata.
0: E quindi viene naturale chiedersi questa cosa:
2: ma tu, ma voi?
0: Solita domanda, potrebbe funzionare anche nel resto d'Europa? Potrebbe funzionare ad esempio in Italia, cioè iniziare alle 8 del mattino e finire alle 3 del pomeriggio e avere poi il resto del pomeriggio libero? Io ci starei.
1: Oh sì, ci metterei anche la firma. Sì, oppure potrebbe funzionare nella vostra azienda, nella vostra attività, perché magari non tutti sono d'accordo, dipende dal lavoro che uno svolge.
0: Certo.
1: Ovvio.
0: Fateci sapere se questa idea un po' vi piace, insomma, se si potrebbe attuare anche dove lavorate voi. 393 444 0444.

0: Anzi, buon lunedì anche da Saif qui su Radio Number One. E noi donne al volante stavamo parlando della giornata intensiva, che è questa sperimentazione che anzi ormai è già entrata in atto in diverse aziende spagnole da giugno a fine agosto, anche i primi di settembre, poi dipende da quanto caldo fa. Molte aziende anticipano l'orario di lavoro e soprattutto riducono la pausa pranzo per poi uscire, far sì che i propri dipendenti escano prima per godersi il pomeriggio e per non lavorare sotto il sole o nelle ore più calde.
1: Dalle 8 alle 15 orario continuato, c'era anche il film, però era dalle 9 alle 17 forse, qualcosa del genere, non era proprio la stessa cosa. Sentiamo che cosa ne dite voi.
2: Ciao ragazze, buongiorno, Luca da Mantova, magari, guarda, io ho proposto tantissime volte fare anche alle 6 o alle 5 del mattino fino alle 3 del pomeriggio, mezz'oretta, un panino e via, ti fermi a metà della strada e poi riparti, il pomeriggio libero, ma qui non c'è niente a fare. In Italia è così, quando c'è qualcosa da cambiare fanno tutti orecchie da mercante, ma chissà com'è. Va bene, ciao.
1: Beh, però dalle risposte che stanno arrivando dai nostri ascoltatori, molti vorrebbero fare appunto dalle 8 alle 15, ma in molte aziende, in molte fabbriche anche non c'è questa possibilità, anche in molti negozi, come fai a chiudere alle 15, no? Non è nella nostra cultura. Se vai al nord, ad esempio i paesi del nord, molti, ad esempio in molti paesi il sabato i negozi sono chiusi.
0: O la domenica direttamente.
1: O la domenica, sono tutti chiusi, mentre noi qui siamo abituati. tutto aperto, liberi tutti.
3: Ciao, sono Gabriele da Varese.
0: Ciao.
3: Io lavoro nell'edilizia a Lugano. Uh-huh. Questi orari qua già li stiamo facendo da qualche anno, perché l'estate ormai diventa improponibile, anzi a volte si parte anche le prima, 6:30. Per poi appunto staccare, perché
1: fa troppo
3: caldo.
1: Se no
3: si cuoce.
0: Esatto,
3: ciao.
1: Beh, ha ragione.
0: Caspita,
1: sì. Veramente fa veramente tanto caldo per lavorare in quelle ore, pazzesco.

0: che in Spagna lavorano dalle 8 alle 15, orario continuato, e poi nel pomeriggio liberi tutti, soprattutto naturalmente nei mesi estivi. Siete d'accordo? Si può fare o non si può fare? Vittorio da Bussolengo, qui siamo in provincia di Verona, dice: ciao, in Tunisia d'estate si fa il sens unique, cioè dalle 6 alle 14 da sempre.
1: Hanno ragione,
0: sono avanti,
1: loro,
0: sono avanti in Tunisia.
1: E poi c'è Roberto che ci dice: da me da metà giugno alle ferie facciamo l'orario continuato dalle 7 alle 15, poi loro, ovvero i dipendenti, vanno a casa, io che sono il capo 17:30. Ma tu sei il capo,
0: il capo è giusto che rimanga fino alla fine, prima i dipendenti se ne vanno. È un po' come il capitano che
1: della
0: abbandona
1: nave.
0: La nave,
1: e non può abbandonare la nave,
0: deve essere l'ultimo. Tra poco il traffico.
2: Le donne al volante su Radio Number One. Le donne al volante.
3: Zio Nasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
4: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io. Ma dove mi porti? In spiaggia? Mi porti al mare? Mi porti a fare un bagno?
3: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
4: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
3: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi, t'allago lo studio.
4: Ah, come, io rimango in studio?
3: Sì.
4: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio. Ma ti sembra il modo?
3: Ma ti porto con me, ti porto con me.
2: Su Radio Number One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: A Feriolo, a due passi da Stresa, sul Lago Maggiore, si terrà la 48esima edizione della Festa dal Birch.

0: provincia di Verbania dal 23 al 26 luglio e dal 30 luglio al 3 agosto.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Radio Number One. Viabilità.
5: Torna al volante con voi subito gli aggiornamenti che riguardano il traffico.
6: E subito andiamo sull'autostrada Pedemontana, dove ci sono dei rallentamenti per un veicolo fermo tra la tangenziale sulla tangenziale di Varese, tra Gazzada Morazzone e il bivio per la 8 in direzione della 8. Sulla 1 invece la Milano-Bologna c'è un incidente in direzione di Bologna tra Fiorenzuola e Fidenza e ci sono code, ma il traffico è rallentato anche in direzione di Milano tra l'allacciamento per la 15 e Fiorenzuola per i soliti curiosi. Andate oltre, andate. Sulla 4 la Torino-Milano c'è un incidente in direzione di Torino all'uscita di Chivasso Ovest, poi code e traffico intenso anche sulla Milano-Brescia tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Sulla 6 la Torino-Savona 2 chilometri di coda per un incidente in direzione di Torino tra l'allacciamento per Savona e Altare, code a tratti anche nel senso opposto verso Savona. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia ci sono code per traffico intenso in direzione Genova tra Genova Pegli e l'allacciamento con la A7. Materiali dispersi poi sulla carreggiata in direzione di Ventimiglia tra Spotorno e Orco Feglino. Sulla 15 la Parma-La Spezia lavori in corso in entrambe le direzioni tra Berceto e Pontremoli con code a tratti in direzione di Parma. Pioggia sul tratto tra Borgotaro e Berceto. Segnalato anche un veicolo in avaria all'uscita di Berceto in direzione di Parma. Chiudiamo con le code segnalate al traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix.
5: Viaggiate sempre con prudenza e con noi Donna al Volante.
7: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: con la sua American Girls qui a Radio Number One. Ci sono due Italian Girls, sono Lili e Agnese, le donne al volante. Benvenuti a bordo. Beh, insomma, abbiamo visto com'è andata ieri sera. Oh, non c'era in giro nessuno ieri a casa, cioè in giro
1: nella
0: a casa
1: tua
0: mia
1: zona.
0: Sì, nella mia zona sul lago, tra l'altro, non sentivi girare una, cioè, ma dove sono tutti? Erano tutti a casa a vedere la finale, appunto, dei mondiali. Però per chi facevate il tifo, vi interessa qualcosa, sì, no, eccetera, questo messaggio ci ha fatto tanto ridere.
2: Allora, io tifavo per il Brasile, poi il Brasile è uscito, allora ho detto vabbè, allora a questo punto tifo il Portogallo, poi il Portogallo è uscito, allora ho detto beh, a questo punto, visto che gioca bene, tifo la Francia, e la Francia è uscita.
1: Esatto, sì.
2: Quando è uscita la Francia ho detto beh, a questo punto tifo l'Inghilterra, e l'Inghilterra è uscita.
1: Sì.
2: Ieri sera ho detto beh, a questo punto tifo l'Argentina, e l'Argentina ha perso.
0: Ecco.
2: Quindi forza Spagna.
1: Olè, okay. Forza Spagna.
0: Si va per esclusione, capito?
1: A questo punto.
0: Però fai una cosa, non ti fare nessuno. Perché,
1: ma proprio,
0: ma quel filino di sfiga
1: la
0: un
1: porti,
0: po',
1: cioè. Facciamo che non ti diciamo mai niente neanche di noi. Devo
0: esatto.
1: No, devo fare questa gara. No, non facciamo nessuna gara. No, niente.
0: No, però è fortissimo questo ascoltatore. Grazie per il tuo messaggio. E si parlava appunto di quello che è successo e che cosa è successo ieri.
1: È
0: fatto tanto ridere anche questa cosa.
1: È successo che durante la partita, ovviamente, i voli non è che si sono fermati, neanche quelli da e per la Spagna. Ma ad un certo punto, su un volo pieno di spagnoli, il comandante ha aperto il suo microfono dell'interfono, così lo possiamo chiamare, e ha detto una comunicazione molto seria: carissimi passeggeri, chi ha una maglia con una sola stella dovrà comprarne un'altra. E lì hanno capito tutti.
0: Ma se tu vedi il video, cioè al momento sono rimasti tutti un po' così e poi... Fantastico, veramente fantastico. Io facevo il tifo per la Norvegia all'inizio, poi la Norvegia è uscita, basta. Ho tifato Spagna subito e alla fine è arrivata la Spagna e ne sono felicissima. Sentiamo.
3: Ma che goduria è stata vedere Trump che ha dovuto dare la mano sia a Sanchez che, insomma, agli spagnoli, dopo che li ha insultati in malo modo dicendo che erano i peggiori d'Europa e che con loro non avrebbe avuto niente a che fare, gli ha dovuto stringere la mano, gli ha dovuto dare le medaglie e
0: bravo,
3: congratularsi con loro. Ci sono veramente cose che non hanno prezzo,
0: sì.
3: E questa è una
1: tipo, bravi, sì, dai, bravi,
0: sì,
1: bravi,
0: sì.
1: Dai, tornate in Europa per
0: il
1: favore.
0: Prezzo lo vediamo alla pompa,
1: esatto.

0: singolo di Madame si intitola Mamma non mama, un po' come quando sei lì con una margherita e capisci, mi amerà, non mi amerà, chi lo sa?
1: E rimani con lo stelo spoglio.
0: Esatto. E ancora non hai una risposta.
1: No, esatto, la risposta non ce l'hai. Tra poco ci rimani malissimo. Sì. Tra poco una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Mancano 157 giorni a Natale.
1: E 16 ore.
0: Sì, anche le 16 ore pure. George Michael con Carolyn's Whisper, 1984. Questo è stato il suo primo singolo da solista, però incluso in Make It Big, l'album degli UM, pubblicato appunto nell'84. Donne al volante, grandi canzoni, come sempre, qui a Radio Number One. E parliamo invece di grandi disagi. Perché proprio da oggi fino al prossimo 26 luglio il ponte di ferro che unisce le sponde del Ticino tra Castelletto Ticino e Sesto Calende chiuderà al traffico veicolare e anche il transito dei treni sarà interrotto. Ci sono delle misure compensative, quali sono? Sentiamo.
1: Il primo è il servizio barca tra le due sponde, si potrà passare appunto, arrivare al molo, aspettare la barca, quando la barca poi è piena si può appunto raggiungere l'altra sponda. Ovviamente la barca parte solo quando raggiunge
0: un certo numero
1: di persone, quindi starà lì ad aspettare. Ecco, questo è quello che hanno detto. I pedoni potranno passare sul ponte, potranno anche passare con una bicicletta, però accompagnandola a piedi, a mano, sul tratto appunto pedonale. E che per chi deve per forza usare una macchina, e capiamo anche il perché, è confermata la gratuità del pedaggio autostradale della A26 tra Castelletto e Sesto Calende.
0: Quindi non si paga, insomma, quel tratto. Ok. Ci saranno però un po' di disagi, lo ricordiamo, da oggi fino al prossimo 26 luglio. Dai, una settimana.
1: Dai, si può fare.
0: Una settimanina.
1: Portate
0: pazienza.
1: Si guada il fiume, ma perché no?
0: Esatto.

0: Sam Fender, la sua People Watching qui su Radio Number One.
1: E con le donne al volante, rimanete con noi, parliamo della legge di Murphy.
0: Esatto.
1: Cioè quella legge che ti fa sembrare che la coda dove ti trovi tu è sempre quella più lunga.
0: Esatto, tu cambi corsia, ma comunque sei sempre l'ultimo e non capisci mai perché.
1: Esatto, però non è sempre così e soprattutto ci sono situazioni che è bene chiarire. E quindi noi abbiamo, siccome lo viviamo quotidianamente questo stress.
0: Esatto, da donne al volante.
1: Esatto, vediamo di parlarne e di capire come funzionano le cose. Lo faremo tra poco.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
10: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
11: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Ci sono le donne al volante qui su Radio Number One.
13: Sono le 18.
14: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era.
0: A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
17: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
13: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
17: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
18: Radio Number One Notizie.
19: Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un'operazione di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Papa Leone XIV si è recato stamani in visita privata all'abbazia di Monte Cassino. Il pontefice si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, implorando la pace nelle regioni del mondo colpite dalla guerra. Calcio in lutto: è morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979, stella del Liverpool. Ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
20: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano

0: Alfa con Buon Vento qui a Radio Lamberuana. Intanto i nostri ascoltatori dicono sì sì, si parla tanto di Spagna, però anche Kimi Antonelli e la Ferrari, insomma, ieri sono saliti primo secondo posto, non male effettivamente.
1: La Ferrari questo è il giorno più spettacolare della mia vita.
0: E va bene, ci siamo. E allora parliamo di legge di Murphy.
2: La sì. legge di Murphy, sì,
0: quelle
2: esatto.
0: cose, perché la corsia di fianco a noi ci sembra sempre più veloce rispetto alla nostra. Ma non è vero.
2: Non è sempre vero.
0: Non è sempre vero, è spesso un'illusione.
2: Ci cioè. Sono tre motivi che ci illudono. Il primo è che quando la velocità delle file si equivalgono, più o meno, entra in gioco un effetto illusorio, una vera e propria illusione, per cui a noi sembra che la nostra fila sia quella più lenta. Ovviamente le altre invece, Speedy Gonzales, la Ferrari appunto, invece no. No, anche loro sono in coda.
0: No.
2: Poi, da un punto di vista statistico, effettivamente potremmo anche trovarci spesso in una fila lenta. Quindi, sai, magari tante volte dici: ecco, ancora sono qui, così. E poi, in terzo luogo, tendiamo anche a sovrastimare la velocità delle auto che ci sorpassano. Sembra che loro vadano velocissimo quando non è vero.
0: Sì, poi diciamo che l'automobilista, quando gli capitano queste cose, passa più tempo a pensare di essere più lento degli altri rispetto al tempo che passa a pensare di essere più veloce.
2: È vero, cioè, è sempre negativo.
0: Sì, sì, è sempre un po' negativo. E ma come mai loro vanno avanti? Mi è mai capitato ad esempio a un casello autostradale, tu arrivi, ci sono un sacco di code, cioè, sia nel telepass, sia
2: nel pagamento,
0: nei banco, dove esatto. paghi, eccetera eccetera, niente, cioè tu arrivi, mi è mai capitato, tu arrivi e dici: ah, io sono furba, vado nella corsia dove ci sono soltanto tre auto, da tutte le altre parti ce ne sono 20, ma tu vai in quella dove ce ne sono tre perché riesci a infilarti. Arrivi lì, però ti capita sempre il deficiente imbranato che sta lì due ore e quando tocca a te tutta quella lunghissima coda è già passata.
2: È vero,
0: da un bel po'.
2: È vero, è vero, ma capita anche alla cassa del supermercato,
0: sì,
2: se ci fai caso.
0: Sì.
2: E poi io non ho mai capito se è meglio avere davanti una persona con una spesa infinita o più persone con delle spese piccole. Questa cosa non l'ho mai capita. Dovrei fare un time, mettere un cronometro.
0: Io quando vedo i carrelli enormi, se ho poche

0: cose.
1: Scusate,
0: no,
1: solo
0: no,
1: questo.
0: No, io non chiedo mai.
1: Ok, cioè, però le fai vedere. No, alzi bene
0: no,
1: il tuo prodotto.
0: Ho lì due robe in mano. Okay. Se la signora o il signore con il carrello
1: ci fa caso,
0: che sovrasta, insomma. Vede che ho due cose e non mi dice nulla, io non chiedo.
1: Ok,
0: no, non
1: beh,
0: chiedo
1: giusto,
0: perché
1: esatto.
0: Cioè, sono arrivata dopo, quindi è giusto che sia così. Se mi chiede, dico grazie,
1: grazie
0: signore, grazie.
1: Ma venga qui che l'abbraccio nel frattempo, eh?
0: Vabbè, qui potremmo scrivere libri, adesso questa cosa hai voglia.

0: su Radio Number One. Magari qualcuno di voi in questo momento è un po' imbottigliato nel traffico e si rende conto che la corsia che ha scelto è la peggiore. Davvero non si procede, quelli di fianco continuano ad andare e non è giusto. Ma perché? Ma perché? Ecco, sappiate che è un'illusione.
1: Sì,
0: non è
1: vero. È un'illusione, il più delle volte è un'illusione. Poi se vi capita la coda, quella più corta, spesso trovi davanti quello che insomma per un motivo o per l'altro ti rallenta.
0: Sì.
1: E quindi, a parte che ho notato che ci sono, quando ci sono queste code a volte è perché anche ci sono tante auto che non ti danno la possibilità di andare avanti ma tengono delle distanze. Va bene la distanza di sicurezza, però quando ci sono code così su strade anche abbastanza strette, e che cavolo, cioè restringi un attimino, sì, che ci stiamo un po' tutti, no? E invece no, magari tu ti devi immettere, questi vedono che ti devi immettere, però tengono delle distanze assurde,
0: esatto,
1: tra un'auto e l'altra. Vabbè.
0: Alla fine tutti bloccati. Oh, che
1: però,
0: bello.
1: Però insomma questo è quello che succede quasi ogni giorno. Poi ci sono quelli che capiscono e quelli che invece non vanno oltre, ma non importa. Noi vogliamo invece un po' di serenità,
0: sì,
1: vogliamo un po'
0: evadiamo.
1: Di relax, vogliamo evadere, non vogliamo code. E allora vi ricordiamo che Radio Number One è in diretta dalla Sardegna presso il Santa Clara IGV Club di Barrabisa a Olbia, dove c'è la nostra IGV Club, dove c'è la nostra Manuela Doriani che sta facendo veramente grandi cose.
0: Esatto, di tutto e di più, perché continua la combriccola, probabilmente l'avete anche sentita questa mattina, ma non solo, perché ogni giorno si collegherà dalle 12 alle 13 qui in diretta su Radio Number One, e poi lei la farà dei DJ set, perché la Manu è una bravissima DJ, quindi volendo si può anche ascoltare la radio dell'IGV Club proprio sul nostro sito.
1: Esatto, andate a sbirciare, insomma, questa cosa. Quanto siamo invidiose io e te, Agnese?
0: Da 1 a 10, 11 probabilmente.
1: Vabbè, noi da qui non vediamo il mare.

0: Selena Gomez con Single Soon qui a Radio Number One. Tra poco parliamo di traffico e poi parleremo di persone che
1: sbadate,
0: sì, smemorate,
1: sì.
0: Anche un po', come dire,
1: un po' tocche a questo punto, perché dai, come fai a dimenticarti queste cose?
0: Io non sapevo quale aggettivo utilizzare, dai. Mi hai salvata, grazie. Insomma, rimanete con noi, tra poco il traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: al 26 luglio e dal 30 luglio al 3 agosto.
1: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
2: Radio Number One.
3: Viabilità.
4: 18 e 25, Radio Number One, la situazione del traffico in questo momento.
5: Partiamo dalla 1 Milano-Bologna, dove la situazione è più critica perché ci sono code per incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna, ma code anche tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano per curiosi. Sulla A4 Milano-Brescia c'è un incidente segnalato alla barriera di Milano Est in direzione Milano. E sul tratto Torino-Milano ci sono code a tratti per lavori tra Chivasso e Chivasso Ovest in direzione di Torino. Sulla tangenziale nord di Torino c'è un incidente all'allacciamento Caselle in direzione di Torino Nord A5. Il traffico è rallentato con code tra Regina Margherita e l'allacciamento di Caselle. Code anche sulla tangenziale sud di Torino tra Autoporto Sito e Corso Alla Mano. Sulla A10 Genova Ventimiglia ci sono code a tratti per 2 km per traffico intenso tra Spotorno e allacciamento A10 A6 al chilometro 45 in direzione di Genova. E sulla 6 Torino Savona ci sono code a tratti per 1 km a causa di un incidente tra allacciamento Savona A10 e Altare in direzione di Torino. Code a tratti per 2 km anche in direzione opposta tra Altare e allacciamento Savona A10 in direzione appunto di Savona. Sulla A15 ci sono code a tratti per 4 km a causa di lavori. Il traffico è intenso tra Pontremoli e Berceto, la direzione è quella di Parma. Concludiamo con la 1 Firenze-Roma, dove è segnalato un incidente tra Fabro e Chiusi Chianciano in direzione Firenze, dove ci sono code.
4: Naturalmente buon viaggio a tutti e portateci con voi.

0: anzi insomma che non si è fatta nulla, era in provincia di Chieti. Sono quelle situazioni, lei stava salutando dopo una canzone eccetera, si è avvicinata troppo al bordo del palco,
1: al baratro,
0: padabam
1: e patatrac.
0: Sì, sono un po' come quelle cadute che ti fanno un po' sorridere per
1: sì,
0: certi versi,
1: per poi certi versi sì, quando passa il dolore ridi.
0: Sì, quando passa il dolore. Quindi stavo raccontando fuori onda che mi era capitata una cosa di questo tipo durante una serata di musica che stavo presentando eccetera, e

0: Ecco. E poi cerchi di... No, ma non mi sono fatta niente.
1: Sì,
0: non
1: molta...
0: mi
1: sono
0: fatta... Un livido, un male.
1: Con molta nonchalance, perché comunque dai, figura ho fatto. Ma no, ma va esatto. bene così. E poi
0: vabbè,
1: trauma.
0: Sì, esatto. Chissà che trauma, a proposito di traumi, insomma, questo signore che signora che ha comprato questo biglietto che vale 596.000 euro al Super Enalotto, ma ancora non l'ha ritirato.
1: Esatto, succede, ogni tanto ci si dimentica di sì. qualcosa, di andare a ritirare un pacco che ti è arrivato, magari non hai visto neanche la notifica. E sì, succede anche dimenticarsi quasi 600.000 euro. Siamo a Bari, lo scorso 14 maggio è stato vinto appunto questo biglietto del Super Enalotto. Tutt'oggi il vincitore è disperso.
0: Tra l'altro ci sono 3 mesi di tempo, mi pare, per ritirare. Comunque... i termini scadono il prossimo 12 agosto, e se il signore o la signora non andranno a ritirare il premio,
1: vado
0: così,
1: io tranquilli,
0: questi 600.000 euro adios. Tra l'altro i numeri erano il 31 56 72 74 84 85, io me li gioco
1: a sto punto,
0: cioè giochiamoceli,
1: proviamo.
0: Anche noi magari
1: proviamo.
0: Dai, allora, quindi 31 56 72 74 84 85 e mo c'è Bruno Mars. Easy.

0: Qui su Radio Number One stavamo parlando noi donne al volante di questa sconosciuta che insomma ha vinto un biglietto al Superenalotto di 596.000 euro, ma ancora non l'ha riscattato.
1: A tempo fino al prossimo 12 agosto, ma chissà dov'è.
2: Ma per forza che nessuno lo reclama quel premio. Poverino, sarà stato qualche pensionato, qualche pensionata già debole di cuore, gli è venuto un colpo.
0: No. Ma no,
2: è per quello che hanno fatto il Superenalotto.
0: Ma no, ecco perché lo fai.
2: Ciao ragazze, buona serata, Orso da Legnano. Madonna, che botta, che good press.
1: Ci ricorda tanto il film.
0: Tre uomini e una gamba. Sì.
1: Infatti, Giovanni e Giacomo. C'è Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Taylor Swift qui a Radio Number One con le donne al volante, tra poco una grande canzone, poi una roba che non si può sentire.
1: Una ricetta rivisitata, dai, diciamo così.
0: Questi cuochi stellati, sai dove gliele metterei le stelle?
1: Le stelline.
0: Vabbè, andiamo avanti, va.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: di debutto Toto 1978, Hold the Line, grandissimo successo per questa band americana fondata dai fratelli Porcaro, Steve e Jeff Porcaro. Bene, con le donne al volante ricordiamo l'appuntamento anche della sera dalle 22 con Number One Classics, dove si ascolta insomma musica, la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Anche questa sera ci saremo, però attenzione, perché questa musichetta di sottofondo? Perché c'è questo chef catalano che ha pensato bene di rivisitare il nostro ragù alla bolognese.
1: Esattamente, lui che cosa fa? Cuoce il ragù più o meno come dovrebbe essere cotto, lo prepara con la ricetta originale bolognese, se non che alla fine, quando la pasta è cotta, quando il ragù ha già incontrato il maccherone, ci mette 3 uova crude sbattute, amalgama tutto insieme e serve. Questo è.
0: Ma perché?
1: Perché così si crea una cremina con anche il formaggio grattugiato e anche la parte grassa del sugo, quindi si crea una salsa della consistenza densa, anche setosa, vellutata, bello da vedere, buono da mangiare.
0: Ma io mi faccio una domanda, ma questi chef stellati, ma perché non fanno rivisitazioni delle loro ricette anziché metter mano nelle nostre?
1: Ma tu, vabbè,
0: ma c'è anche l'altro inglese, quell'altro che ha fatto delle robe ignobili con la carbonara, delle robe che non si possono sentire. Ma

0: fatto ballare con la loro Mercy qui su Radio Number One. Un po' di pietà.
1: Sì, molti ascoltatori dicono che nel ragù alla bolognese, come fa questo chef catalano, non si mettono le uova a crudo per poi gironzolarle nel sugo e farne una cremina, come dice lui. Non c'entra nulla, non
0: una
1: c'entrano nulla. Sì, non
0: densa,
1: c'entrano niente le uova crude nel ragù alla bolognese. Ci sono gli emiliani che si stanno rivoltando. Cioè, veramente, avete ragione, non si può. Vabbè, in ogni caso, rimanete lì perché l'argomento ristorazione, ristoranti, sì,
0: non
1: lo manterremo. Sì, lo manterremo.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
1: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
6: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
7: Radio Lameruane, buon lunedì!
8: Sono le 19:00.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
11: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
10: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
11: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
12: Radio Number One Notizie.
13: 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia, allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende, si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Resta il gelo diplomatico tra Mosca e Roma. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Russia ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca e un suo collaboratore. Subito dopo l'insediamento a Downing Street, il neo primo ministro britannico Burnham sta ultimando la composizione del nuovo governo. Nel primo pomeriggio il premier ha avuto un colloquio telefonico con il presidente americano Trump. La nazionale spagnola, campione del mondo, è giunta al palazzo della Zarzuela, accolta dal re Felipe VI e dalla regina Letizia. Dopo l'incontro la nazionale sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. È tutto, buona serata da Marco Mancini.

0: Tame Impala qui a Radio Number One. Si parlava di ricette manomesse.
1: Manomesse, mi piace.
0: Manomesse da questi chef stellati, e insomma sono arrivati un sacco di commenti. Perché quando lo fa uno qualunque, non va bene quando lo fa uno chef stellato.
1: Oh, arte!
0: Oh, è un genio! E va bene, noi donne al volante però vogliamo anche parlarvi di quello che succede nei ristoranti, perché spesso, questa è una polemica tra l'altro ricorrente, infinita, se ne parla sempre, cioè quella dei bambini che fanno casino al ristorante. E allora, siccome succede non soltanto in Italia, ma è successo anche in Inghilterra, è successo anche a San Francisco in un ristorante giapponese, cinese.
1: Vabbè,
0: più o meno
1: la cucina,
0: il proprietario di questo ristorante, tra l'altro, ha pubblicato un video che è diventato poi virale, ha avuto 2 milioni di visualizzazioni. Lui ha detto una cosa per mettere tutti in riga a proposito di bambini.
1: E lui dice: per favore, controllate i vostri figli. Non so come pronunciare questo.
0: Okay.
1: Ci ho provato.
0: Lui,
1: il ristorante è un locale adatto alle famiglie. Tuttavia, noi non siamo un parco giochi. Per favore, assicuratevi che i bambini in caps lock rimangano seduti in ogni momento e siano rispettosi degli altri ospiti e dell'ambiente in cui si cena. Correre, gridare, fare rumore con le posate, eccetera, non sarà tollerato. Gli ospiti che non rispettano questa politica potrebbero essere invitati ad andarsene. Riterremo i genitori finanziariamente responsabili per tutti i danni causati dai loro figli alla proprietà del ristorante.
0: E quindi vi chiediamo: ma voi siete d'accordo su questa cosa? Cioè, se un bambino rompe qualcosa all'interno di un ristorante o anche di un negozio,
1: anche
0: bambini, anche i supermercati, quando arrivano questi bambini alla cassa che urlano, si buttano per aria le caramelle,
1: aprono le caramelle e iniziano a mangiarle.
0: Cioè, veramente, io dico, ma la mia mamma, noi non facevamo così, ma perché adesso? Tata Lucia, dov'è Tata Lucia quando serve? Vabbè, insomma, comunque, siete d'accordo su questa cosa, su questo tipo di atteggiamento nei confronti dei bambini? 393 444 0444.

0: Material Lover qui su Radio Number One. Parlavamo di questo ristorante della Baia di San Francisco in California, Stati Uniti, ristorante cinese. Il proprietario si è stufato e ha detto basta, perché tutte le volte che i bambini faranno troppo casino i genitori dovranno pagare. Questa non è una multa, è solo una questione di rispetto.
1: Esatto, tra l'altro lui ha ricordato situazioni che avvengono all'interno del ristorante, bambini che corrono tra i tavoli come se fosse una pista da corsa, mentre i camerieri trasportano magari ciotole di zuppa bollente, pentole, coltelli affilati anche per il sushi e cose di questo tipo. In altri casi piccoli clienti si sono addirittura arrampicati sugli ombrelloni esterni e hanno inciso disegni sui tavoli di legno fatti tra l'altro su misura, quindi insomma un danno notevole sotto gli occhi dei genitori che non sono mai intervenuti. Uno degli episodi tra l'altro più eclatanti,
0: questo,
1: dice lui,
0: ragazzi, fa veramente schifo.
1: Sì, ha riguardato un genitore che ha cambiato il pannolino al proprio figlio direttamente sul tavolo da pranzo accanto ad altri clienti.
0: E qui
1: veramente sei un po' baccato tu, insomma.
0: Ma esatto.
1: Vabbè, sentiamo anche i nostri ascoltatori.
2: Assolutamente d'accordo, il problema non sono i bambini, sono i genitori come sempre.
0: Ovvio.
2: E quindi se i genitori non educano i loro bambini o non li tengono buoni, è giusto che paghino. Un abbraccio e siete bravissime.
0: Grazie.
1: Maurizio.
0: E poi c'è questa commerciante che ci dice: il termine maleducato significa che è stato educato male e di conseguenza io sono convinta che i genitori siano i responsabili di tutte le azioni dei propri figli. Parto dal presupposto che ho molta pazienza, sono una commerciante, ma sono anche mamma e non tollero che le mie bambine si comportino in modo inadeguato a seconda di dove si trovano. Aggiungo che maleducato non significa un bambino magari un pochino più agitato, sono due cose ben diverse e accetto il bambino più agitato, ma non tollero il bambino maleducato. Siamo d'accordo?
1: Eh sì, è proprio così. Vabbè, comunque insomma, la pensate tutti più o meno allo stesso modo, però com'è come non è, poi alla fine nei ristoranti vediamo altro.

0: con Losers qui a Radio La Meruana. Io sono Lillian.
1: Io sono Agnese.
0: Siamo le donne al volante e stavamo parlando appunto di bambini poco educati al ristorante, ma parleremo tra poco non solo di meteo con Paolo Corazzone, ma parleremo anche dell'abitudine che si ha a tavola anche nelle coppie.
1: Esatto.
0: Quelle discussioni che ci sono appunto quando si va al ristorante per una cena eccetera, per un pranzo, ma ci sono degli attriti proprio nella coppia questa volta. Questa volta lasciamo fuori i bambini.
1: Esatto. Facciamo lo step prima.
0: Esatto. Prima di avere i bambini.
1: Prima di avere i bambini. Si può litigare per tante cose. Questa è una di quelle.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Club.
2: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
4: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
2: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
4: Dal 19 al 26 luglio, Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
2: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi,

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One Meteo.
2: Che bello, c'è Paolino sull'ombrello. No, non è così esattamente.
3: Siamo impazziti proprio a quello sta succedendo.
2: Paolo Corazon di Trevi Meteo. Ciao Paolo.
3: Ciao. Buonasera.
2: Perché è lunedì.
3: È il caldo dei giorni scorsi. Quindi insomma siamo giustificati. Allora mi dicevi fuori onda che c'è chi si lamenta ancora.
2: C'è chi come Stefano da Reggio Emilia che vorrebbe sapere se effettivamente diminuiranno le temperature nei prossimi giorni, perché secondo lui, appunto, visto che fino ad oggi, a parte qualche grandinata piuttosto violenta, un vero calo termico non c'è stato.
4: È una richiesta, allora, la sua, non è una lamentela.
3: Esatto, mi sbagliavo io. Allora, comunque sì, un ulteriore calo termico, perché beh, bisogna ammettere che oggi il nord Italia ha avuto temperature un po' più accettabili, fa caldo per forza, ma non siamo andati oltre i 32, che rispetto ai 38-40 anche in Emilia sono un po' calate, e domani arriveranno nuovi temporali sul nord Italia, proprio Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, e quindi domani avremo un'ulteriore lieve diminuzione, quindi il nord praticamente si lascia alle spalle le temperature altissime dei giorni scorsi. Però restiamo a luglio, quindi voglio dire, i 30 gradi, caro mio, ce li becchiamo comunque, però sono 30 gradi. Al centro-sud invece anche oggi 38-40, dice da impazzire, e anche domani al centro-sud farà molto caldo. Da mercoledì cominciano a calare le temperature anche lì, e seconda parte della settimana, quindi per tutta Italia, un po' più normale, quindi finalmente si respira. Dovremmo riuscire a dormire, zanzare a parte, però l'unica cosa, occhi ai temporali, perché anche domani mi sa che ci scappa la grandine, quindi stiamo in campana, come dire.
4: In campana, e scarichiamo anche l'app di Trevi Meteo, così almeno capiamo se la nostra zona sarà interessata o meno da questi temporali.
2: Copriamo anche le auto, perché insomma, ho visto danni che voi umani, veramente.
3: Davvero, sabato sera, ma anche stamattina ne ha fatta ancora, purtroppo è così, i temporali sono cattivelli. Quindi pronti a mettere la macchina in riparo, esatto.
2: Va bene, grazie a Paolo Corazon di Trevi Meteo. Ciao Paolo.
3: Ciao.
5: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: davanti qui a Radio Number One. A parte che stanno arrivando messaggi a proposito di temperature piuttosto elevate, 45 gradi, ci dice Maria Grazia, nella zona di Palermo e limitrofi, mamma mia. Vabbè, c'è una invece una situazione che si crea a tavola, magari qualche grado in meno se sei al ristorante,
1: l'aria
0: c'è l'aria condizionata, esatto, perché ci sono delle piccole manie al ristorante che possono effettivamente fare da attrito in un rapporto di coppia.
1: E qualcuno si chiede, ma si può davvero stare bene insieme se non si riesce a godere, a godersi una cena fuori in coppia, appunto? Perché tante volte le coppie escono a mangiare, ma poi c'è sempre quello e però io questo cibo di questo ristorante a me non piace, il cameriere avrebbe dovuto fare così e cosà, il cuoco non ha messo questo ingrediente oppure l'ha messo, a me non piace, e però a me le peperoni non mi piacciono e tu hai preso il peperone, adesso io come faccio?
0: Sì, c'è una giornalista americana che ha scritto un po' di questi atteggiamenti, di questi comportamenti. C'è ad esempio un lettore che ha scritto: io uscivo con una ragazza che non mangiava nulla che non che fosse molliccio.
1: Sì, un po' pappetta.
0: Sì, un po' pappetta, quindi
1: giustamente ha superato la fase dell'omogenizzato questa ragazza.
0: Quindi per lei rientravano in questa categoria moltissimi alimenti, dai pomodori al pane. Cioè, per lei tutto questo. Ma cosa mangiava questa? Allora, non lo so. E quindi è stato uno dei fattori decisivi per la fine della nostra relazione, ti credo. Insomma,
1: per forza, mangiava solo patatine nel sacchetto, fresche, perché se già quelle andate, insomma. Però pare anche che sulle app di incontri vada molto, quindi qui se volete un po' broccolare,
0: ok,
1: dovete fingervi o comunque dichiarare di essere amanti della cucina. Perché chi è selettivo nei confronti del cibo riceve solamente il 30% dei mi piace, rispetto a un 68% di chi si dichiara appunto apertamente appassionato di cucina.
0: Anche perché, diciamolo, per molte persone il cibo ha un posto centrale nella vita, no? Ci sono quelli che insomma si svegliano la mattina presto per andare a fare la spesa al mercato perché trovano la frutta, la verdura più bella, la
1: fresca,
0: carne, esatto. C'è chi legge libri di cucina come se fossero dei romanzi, ad esempio. C'è chi sperimenta continuamente nuove ricette, chi non vede l'ora di provare l'ultimo ristorante aperto in città. E se tu non rientri esattamente in questa categoria. Persone che amano queste cose, è difficile poi riuscire a mantenere un rapporto di coppia.
1: Viene,
0: no?
1: Anche un po' tagliato fuori.
0: Sì.
1: Sì.
0: Allora, quindi prima di uscire con qualcuno, fate le due domandine.
1: Esatto, ma si sa mai.

0: Funk, Francesco Gabbani qui su Radio Number One, e c'è gente che ci rivela, insomma, di essere uscita con persone che erano un po' schizzinosi riguardo alcuni cibi, e quindi la storia poi non è andata benissimo.
1: Sì, cioè ad esempio Carlo che dice: io uscivo con una ragazza, tra l'altro mi piaceva anche parecchio, però tutte le volte che ordinavamo qualcosa lei ordinava sempre meno, cioè, o comunque okay, magari non so, il dolce per dire, lei non lo ordinava mai e mangiava il mio.
0: Certo.
1: E questa cosa questo è un classico, però lui dice: dopo un po' questa cosa mi ha irritato talmente tanto che poi abbiamo avuto una lite furibonda fuori dal ristorante e basta, non ci siamo più guardate, non sono più uscito con lei. Pensa
0: sì,
1: a volte un dolce di
0: un
1: quelli
0: tiramisù.
1: Sì, mica tanto.
0: Tiramisù
1: esatto.
0: Anzi, tirati il lava.
1: Un dolce di quelli, come dire, rubacchiati all'altro, no, io non lo voglio, poi mangi qualche minuto un po', e questa cosa qui a lungo andare può veramente creare tensione.
0: Certo, poi ci
1: ma prendetevelo un dolce, che cavolo,
0: sì, prendete il sorbetto, che lo bevete, siete a posto,
1: sì.
0: Dai.
1: Poi ci sono anche quelli che ad esempio non mangiano pesce.
0: È vero, e guarda, ne so qualcosa.
1: Sì,
0: io, a me piace tantissimo il pesce, sono cresciuta in una famiglia che l'unico pesce era il tonno in scatola, quindi io il primo pesce l'ho mangiato che avrò avuto 12 anni a casa di altra gente, ovviamente,
1: okay,
0: non la mia.
1: Ma
0: adesso sono guarita, adesso mangio tantissimo pesce.
1: Ah, ok,
0: sì,
1: meno male. Ma i tuoi sono sempre così?
0: Certo.
1: Ah, ok.
0: loro continuano ad avere questa
1: le abitudini, non si cambiano. E va bene. C'è Justin Bieber su Number One.

0: Buonasera, Peaches, qui su Radio Number One.
1: Beh, le pesche ci stavano, ho visto l'argomento, ma rimanete con noi, tra poco una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: lo scorso giugno a San Benedetto del Tronto davanti a 30.000 spettatori. È tornato, ha fatto uno show, insomma, lui devo dire che da portoricano ha ancora il sangue caliente.
1: Certo, ovviamente.
0: E va bene, noi donne al volante vogliamo invece purtroppo
1: smorzare, raffreddare l'ambiente,
0: questo calore, e parlare di scioperi perché sarà una settimana di dolores.
1: Esattamente, perché già dalle 21 di giovedì alle 21 di venerdì 24 luglio il gruppo FS Italiane si ferma, quindi sì, i treni sono a rischio. Inoltre domani ci sarà anche un fantastico stop dei voli, perché EasyJet incrocerà le braccia, ci saranno le fasce protette che sono dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, ma i voli appunto sono a rischio.
0: Esatto, e poi sciopero delle navi del 22 e 23 luglio, quindi anche qui insomma le grandi navi si fermeranno, ci saranno degli scioperi. Per quanto riguarda i treni, lo sciopero da giovedì, dalle 21 di giovedì alle 21 di venerdì, non riguarda i lavoratori di Italo, quindi se dovete prendere Italo, però informatevi se dovete viaggiare, perché è una settimana veramente di dolor. Ed è un canto d'amore quello che vi regaliamo, quello di Mango con
1: Mengoni.

0: resistere all'imperativo di Ed Sheeran, Sing. Questo è Radio Number One, ma noi abbiamo anche danced. Abbiamo ballato un pochino.
1: Sì, ci siamo mosse, abbiamo rotto due o tre cose.
0: Dettagli, non lo diremo nessuno.
1: Infatti, loro non faranno gli spioni, anche perché non possono farlo. Eccoli qui, ragazzi dell'Happy Hour. Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Buonasera.
2: Ciao.
3: Femore.
1: Ciao ragazzi, tutto bene? Buon lunedì.
2: Buon lunedì anche a voi, solari. Oggi vi stavamo ascoltando, solari, vero signor Gabro?
4: Oggi sì, anche perché ne abbiamo preso un po', siamo anche abbronzatini.
2: No, lei è abbronzato, che guardi, cioè, il signor Gabro è entrato in studio che cantava oggi, cioè, vi lascio immaginare.
0: Giusto, dai.
1: Deve essere così il lunedì, va preso con entusiasmo, insomma, anche perché tanto arriva, cioè quindi sì, è inutile.
2: È come Natale.
1: Non si può bypassare. Allora io torno questa sera alle 22 con il Number One Classics, la musica più bella degli anni 70, 80, 90. Io vengo sempre dopo di voi, ragazzi.
2: No, ma viene anche prima, volevo dire.
1: Prima e dopo.
2: Sì, esatto. Certo.
1: Cioè, meno male che non ci sono in mezzo. No?
2: Poi se vuoi fare anche durante, noi siamo qui.
1: Ci sentiamo domani.
0: A domani.
2: Ciao.
5: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it. Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Buonasera a tutti, sono le 20 in punto anche qui su Radio Number One.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
8: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
7: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
8: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
9: Radio Number One Notizie.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la morte a Bologna di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia. Si indaga per omicidio colposo. Scattata per la prima volta la norma sullo scudo penale, un caso che riaccende il confronto e lo scontro tra le forze politiche. Sentiamo Marco Mancini.
11: Sono 6 in totale le persone coinvolte nella morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende sono 2 agenti e 4 operatori sanitari. Tutti sono stati iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. E sul caso le forze politiche si dividono. Sto sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, dice il vice premier Salvini. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno.
10: Il neo primo ministro britannico Andy Burnham, che si è insediato oggi a Downing Street prendendo il posto di Starmer, è al lavoro per ultimare la sua squadra di governo. Nel primo pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente USA Trump. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la sua stabilità, ha detto in un breve discorso il leader laburista, che poi ha promesso: presenterò un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili immediate per sostenere sostenere chi non ce la fa con il costo della vita. Dai treni agli aerei fino al traffico marittimo, l'Italia le prese con giornate di scioperi a livello nazionale e locale. Il servizio è di Nicola Compagnone.
12: Si prospettano incandescenti e non solo per ragioni climatiche questi ultimi giorni del mese di luglio, segnati da numerosi scioperi nei trasporti. Domani sarà il comparto aereo a subire disagi con lo sciopero indetto da SB Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale, garantite le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Quelle del 23 e 24 luglio saranno le giornate più delicate. Uno sciopero nazionale interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di giovedì 23 alla stessa ora di venerdì 24 luglio. La mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo. Il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico a livello locale, in particolare Marche, Puglia e Campania. Mercoledì 22 e giovedì 23 toccherà il settore marittimo con lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci.
10: La nazionale spagnola, campione del mondo, arrivata a Madrid nel primo pomeriggio, è stata ricevuta al Palazzo della Zarzuela, accolta da Re Filippo VI e dalla regina Letizia.

0: MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Radio Number One, Happy Hour.
1: Signor Gabbro, è così. Cosa
2: buonasera a tutti, buonasera Luchino, eccoci buonasera, qua nel nostro locale. Buonasera.
1: Siamo nel locale, abbiamo aperto le gabbie, come si usa dire, perché ci, noi quando apriamo le gabbie funziona così, inizia la settimana, settimana che vedrà molti andare in vacanza.
3: Buonasera.
1: Buonasera, molti che invece torneranno dalla vacanzina, perché c'è questo cambio, c'è alternanza, diciamo che dalla metà, dall'inizio del mese di luglio, fino non alla metà del mese di settembre, ma quasi, c'è cioè, questa alternanza di chi va e chi torna, giusto?
2: Noi invece restiamo qui.
1: Noi restiamo qui, non andiamo proprio da nessuna parte, anzi abbiamo deciso che vi facciamo della compagnia anche quest'oggi con due ore che in assoluto qui alzano il livello, perché solo qui si alza il livello.
2: Certamente, sì.
1: Il qui, solo qui si alza, da nessun'altra parte. Ma attenzione, perché farvi capire dove vi trovate, prima cosa che facciamo, leggiamo il santo del giorno. Attenzione, perché siccome ha vinto la Spagna, oggi è Sangria.
3: Lei è un cretino.
2: No, questa l'ha pensata all'inizio del mondiale, sperando vincesse la Spagna.
1: No, attenzione, oggi è Santa Apollinare, che io pensavo fosse femminile, invece è maschile perché era un vescovo. Quindi sarà femminile, sarà Apollinara.
2: Potrebbe essere anche francese Apollinaire.
1: Ma lei, guardi, non me lo dica in tedesco o in spagnolo, per favore, che ho già mal di testa stasera, guardi, lasciamo stare. Ma attenzione, perché oggi è la giornata degli scacchi. Lei l'avreste mai detto?

0: alle 20, vero signor Gabro?
1: Fino alle 22, due orette insieme in compagnia con tanta musica, Luchino, Gabro, tutta la banda.
0: Ci abbiamo tutta la banda, poi non so perché, no, ancora, sapete, perché avete la macchina in seconda fila che ci sono un sacco di posti fuori? Sta arrivando il Berto.
1: È un ragazzo speciale lui.
0: Sì, sì, sì, non lasciamo stare, non vorrei dire. Va bene, allora nel frattempo salutiamo un po' di amici che stanno messaggiando. Buonasera Francesca, ciao Giorgio, un saluto anche ad Antonella, salutiamo anche Luigi, Gigi da Bergamo.
1: Ciao a tutti.
0: Salutiamo anche Anna, i Laghi, la Brianza, tutto il mondo e paese, no, tutto il mondo, salutiamo quello non c'entra, ma va bene uguale. E attenzione perché noi a questo punto facciamo una cosa, diciamolo.
1: L'appuntamento più invidiato di tutta Italia, la lettura dell'oroscopo, perché noi non leggiamo quello di domani, il futuro, previsioni, no, ma diciamolo, quello di oggi.
0: Diciamolo, perché qui si alza il livello e anche con l'oroscopo, assolutamente. E allora attenzione, estraiamo dal cilindro il segno zodiacale per non farvi litigare, ne peschiamo uno solo e ci abbiamo per le mani una bilancia.
1: Attenzione.
0: Adesso mi peso un attimo. In amore, se qualcuno non ha dato le risposte che aspettavi, puoi anche dire basta, tutte le soddisfazioni.
1: Che bel consiglio.
0: Oggi sei intollerante, hai capito?
1: Al lattosio, a cosa?
0: A tutto. Quindi niente, direi che è la giornata. Poi fateci sapere se vi ci ritrovate all'interno di questo segno zodiacale, se vi ci ritrovate, se gli oroscopari ci hanno azzeccato nella scrittura questa mattina o non ci hanno azzeccato, cosa molto più probabile.
1: Lo sappiamo già, ma ditecelo voi.
0: Ma almeno facciamo finta, dai.

0: on 5 nell'happy hour di questa serata, di questo lunedì, di questo 20 di luglio, signor Gatto.
1: Siamo quasi a fine mese, poi ci sarà agosto e poi niente, tutti depressi perché a settembre si torna a lavorare.
0: Sì, decisamente. Però adesso non pensiamoci subito, andiamo subito in depressione mistica, almeno.
1: Come la domenica.
0: Come la domenica cosa?
1: La domenica sera, sai, che poi si pensa domani è già lunedì,
0: no,
1: uffa.
0: Vabbè, dipende dai punti di vista. Passi una buona domenica o un buon sabato sera, o cioè non ci fai neanche caso. Solitamente quando vai in sbattimento, perché magari.
1: Se ti devi alzare alle 6 di mattina, non lo so.
0: Fai il panico. Va bene, allora, visto che è periodo ferioso, cioè c'è gente che va a destra, a manca, ce l'ho, doppia, quelle cose lì. Cosa importante, importantissima, è sapere dove si va, no? Uno va in vacanza e tra le altre cose, il territorio della nostra penisola è in auge, non solo perché, diciamolo, non vergogniamoci. Noi siamo il paese più bello del mondo a livello di monumenti,
1: vero,
0: a livello di storie, a livello. E abbiamo tantissime cose da andare a visitare, no? Uno spettacolo, vai a vedere i monumenti. Però in questi ultimi anni, mettiamola così, virgolettiamo questi ultimi anni, diciamo che da diversi anni ci sono diverse iniziative che sono anche canore musicali e sonore. Però in questi ultimi anni stanno prendendo attrazione e interesse anche da parte di stranieri che poi vengono in Italia a vedere. Voi direte cosa? Uno dei fenomeni, a parte spettacoli come all'Arena di Verona, di musica lirica, classica, via dicendo, come tanti anfiteatri, per esempio in Sicilia mi pare che facciano degli eventi particolari anche di musica classica, c'è una cosa particolare che fanno in Umbria, appunto Umbria Jazz, che da anni esiste, e pare che quest'anno abbia spaccato come
1: record di biglietti venduti. Vero? Sì, 46.000 per un fatturato di 3 milioni di euro.
0: Ecco, direi che è andata molto benerrimo.
1: Sì, il fascino anche della musica dal vivo, ma poi soprattutto quando un evento è organizzato bene, il pubblico risponde presente.
0: Esatto, e poi tra le altre cose c'erano protagonisti a livello internazionale di musica, tra cui JQ, Jamiroquai, poi c'erano anche, mi pare, Duran Duran quest'anno, e Sting, che poi è sempre abita lì, è comodo, toscano, va in Umbria. Però sicuramente una delle particolarità della nostra penisola è anche un tipo diverso di situazione attrattiva, alternativa, che attrae sicuramente i turisti anche dall'estero, vedi, signor Gabro? No?
1: Per forza! L'Italia è così.
0: L'Italia si desta. Che dire?

0: Morgan Cremon, Serena Brancale, Partenope. Adesso tra un attimo invece
1: il primo spazio del dedicato.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
1: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: Bergamo. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Radio Number One Meteo.
4: Sempre puntuali a quest'ora, una cattiva situazione meteorologica per la nostra penisola, ma attenzione, grazie a Trevineto per la giornata di domani, quella di oggi ormai è andata, no? Al nord irregolare nuvoloso con qualche piovasco, al nord-est centro stabile soleggiato con qualche isolato piovasco diurno in Appennino, mentre al sud sarà tutto stabile soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso. Bellissimo. Va bene, per restare informati sul pezzo, come usiamo dire noi, mi raccomando, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: malissimo.
1: Ha visto, è arrivato al primo spazio e vede.
2: Ciao ragazzi, come va? Bene. Com'è qua il movimento?
1: Tutto a posto, visto che ha messo la macchina.
2: Beh, stasera non c'è neanche un posto, mi tocca lasciare la macchina in doppia fila.
1: Ma guardi che è pieno di posti, vuol dire qui fuori. Non ho capito, lei che deve andare l'oculista magari, non so, dico io, no?
2: Cioè, quasi quasi mi bevo qualcosa.
1: Niente, era uno scherzo.
0: Lasci perdere, magari voleva fare una richiesta come gli ascoltatori, quindi è venuto di corsa per arrivare in tempo.
1: Dice che potrebbe essere anche quello.
0: Spero che sia quello.
1: Lo so, allora ricordiamo un numero,
0: il 393-444-0444. Scriveteci la vostra canzone preferita e soprattutto a chi volete dedicarla.
1: Potete dedicarla anche a voi stessi, è quello il problema. Mica è un problema, ve la dedicate voi stessi medesimi come ha fatto Patrizia.

che sarebbe gli Spandau Ballet. Però mi piaceva gli Spandau Ballet. Tony Adley, la grande voce, poi il gruppo, come forse abbiamo accennato qualche tempo fa, che si erano litigati per diversi anni sui diritti d'autore, quelle cose lì, poi lui Independence va in giro a fare il suo tour con tutta la raccolta dei grandi successi degli Spandau. Sicuramente tutti quanti ricorderanno Gold, che è il più importante, e poi c'era anche questo Many Lies, Spandau Ballet, di un album che si intitolava Through the Barricade, che includeva appunto anche Through the Barricade, che era un singolo importantissimo di quel periodo. Grazie Patrizio, adesso Alex Warren, Passenger.

0: Charlie Puth, see you again, Radio Number One, l'Happy Hour, signor Gabbro.
1: Fino alle 22 ci siamo noi, Luchino e Gabbro, a tenervi compagnia. Poi vabbè, c'è anche la barista Alberti, ma per adesso li lasciamo un attimo di là che si stanno divertendo.
0: Si stanno divertendo. Poi non ho capito però se stasera mangiamo o meno, signor Gabbro, però questo...
1: Io non credo.
0: Non crede, no. Gandalf, mangiamo stasera?
2: È impossibile, mia signora.
0: Non avevamo dubbi, guardi. Pinguini tattici.

0: c'era anche Pezzali lì, c'era i Pinguini Tattici, c'era Pezzali che cantavano insieme.
1: Bottiglie vuote, un po' come le nostre ogni sera.
0: Sì, che secondo me però noi non mangiamo e non beviamo niente. Devo capire le bottiglie vuote chi le consuma, no?
2: Dai che beviamo qualcosa.
1: Ok, hai visto, però è sincero, almeno lo ammette.
0: Almeno quello lo ammette. Va bene, buona serata, abbiamo un numero ancora disponibile.
1: Il 393-444-0444 per tutte le vostre richieste del dedicato.
0: Decisamente, perché anche questa sera ci sono gli spazi tutti vostri con quelle che sono le vostre richieste, le vostre dediche. In ogni caso abbiamo ancora degli spazi, perché Berti non è ancora...
1: Dovete essere veloci però, perché volano via come il vento.
0: Mi raccomando, mi raccomando. Allora dobbiamo salutare Simone che voleva una canzone. Avete fatto anche la rima. Simone voleva una canzone.

0: di storia della musica che ritroverete anche più tardi con la nostra Lily Number One Classics a partire dalle 22, come ogni sera accade. Spolveriamo, anzi, signor Gabbro spolvera i vinili dell'archivio, vero signor Gabbro?
1: Adesso vado un attimino.
0: E questi erano gli Eagles con Hotel California. Simone ti ringrazia, anche Franci, perché dice: io avrei ascoltato volentieri Disperato, ma questa andava bene comunque. Un bacio, ti ha mandato anche un bacio, ho detto tra noi, ma resti tra noi. No, no, no.
1: Occhio, vedi, qui si fanno nuove conoscenze.
0: Attenzione che facciamo un localino di quelli dove uno seleziona le canzoni e un altro dice: bellissima quella. Beautiful Frank. Yes.

0: Lucas Graham, bellissima. Seven Years, Radio Number One. Ha visto quanti amici c'è, Ricky, che voleva fare i complimenti ancora all'ascoltatore di prima che ha richiesto gli Eagles. Vedi che abbiamo queste cose, queste chicche degli nostri amici che fanno queste selezioni musicali.
1: Si emozionano tutti con il dedicato.
0: Ha visto? Siamo solo all'inizio della settimana. Pensi un po' lei, pensi un po' lei. C'è Malika Ayane.

0: Gli animali notturni, un po' come noi del Happy Hour, che torniamo tra un attimo per la seconda ora.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park. Ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
4: A Feriolo, a due passi da Stresa, sul Lago Maggiore, si terrà la 48esima edizione della Festa dal Birch, l'unica festa in

0: dal 26 luglio e dal 30 luglio al 3 agosto.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: State ascoltando Radio Number One, sono le 21 in punto.

0: signor Gabro, che è una sera speciale stasera. Non ho capito cosa sta succedendo.
1: Ah, sì.
0: Sì, sì, c'è Berti che non so, è là in silenzio. È tutta sera che è in silenzio. Beh, Berti, cosa sta?
2: Io le vado a tacchinare tutte. Prima o poi le prendo per stanchezza. Pesca strascico si chiama.
0: A posto, siamo allora siamo in una botte di ferro, Berti. Perché era là in silenzio, non guardava neanche la mano, non guardava neanche lei stasera, eh?
3: Cosa le preparo?
0: No, niente, vabbè, adesso fa la ruffiana.
1: Perché è appena finito il weekend, quindi siamo tutti un po' più, no? Con quella fermentini.
0: Fermentini non si può sentire. Va bene, allora salutiamo gli amici che stanno messaggiando, salutiamo anche Laura, buona serata anche a Marco, buona serata anche a Lele e a tutti gli amici che stanno messaggiando e stanno richiedendo le loro canzoni, ma attenzione perché gli spazi sono limitati, però ne abbiamo ancora uno, no? Sì, sì,
1: certo. Forse c'è ancora qualcosina di libero, affrettatevi.
0: Ce l'abbiamo ancora, però abbiamo anche questa canzone che invece voleva Caterina.

0: produttore discografico e anche attore, perché ha fatto qualche così qualche cameo all'interno di diversi film. Tra altre cose, l'ispirazione sua musicale dipende, lui dice, da Jimi Hendrix, da Elton John, ma anche e soprattutto da Prince. Tra l'altro, stasera, pensi un po' lei che, a differenza nostra, che siamo non così al caldo, però comunque sicuramente più al caldo, sarà a Helsinki, anzi ha già suonato perché iniziava alle 18 il concerto, a Helsinki al Verskund Arena. E mentre domani sera, se vuole andare a Stoccolma a vederlo, si fa un giretto, no, anzi dopodomani a Stoccolma si fa un giretto e se lo vede. Inizia alle 19:30, forse fa in tempo.
1: Il biglietto me lo compra lei?
0: Non so, io posso prendere il biglietto della metropolitana, che non so se parte di qui della zona.
1: Beh, per andare all'aeroporto, dai, il resto ci penso
0: va
1: io.
0: Va bene, facciamo, mettiamola così, va bene. Allora, buona serata, salutiamo tutti gli amici che in questo momento stanno messaggiando al nostro numero, sempre utile anche nell'arco e soprattutto nell'arco della giornata, con i nostri colleghi per interagire con loro e argomentare quello che si tratta nell'arco di tutta la giornata, giocare anche nel pomeriggio con Stefano, insomma ci sono tantissime interazioni all'interno e per vincere un sacco di cose, perché poi anche noi facciamo vincere un sacco di biglietti autografati dal signor Gabro in casa
1: con la penna d'oro.
0: Con la penna d'oro. Va bene, tra una cosa che purtroppo in me segna non positivamente la classifica italiana, soprattutto dell'Italia nel mondo, è il fatto che tuttora ci sono delle serie problematiche relative alla carriera femminile nel mondo del lavoro, no?
1: Vero, sì.
0: C'è questa cosa, no?
1: Pare che 1 milione di donne non studino e non lavorino in Italia.
0: Esatto, e questa cosa è dovuta ancora a delle situazioni dove si è rimasti un po' nella preistoria sotto certi aspetti familiari, e questa cosa purtroppo è molto più presente in alcune zone periferiche, non nelle grandi città, è dovuta anche al fatto di una situazione culturale precedente da parte genitoriale, no? Dove comunque magari dice no, tu stai a casa perché non fai famiglia, sai quelle cose lì che si usavano nel 1800.
1: Certo, ci sono anche difficoltà economiche, magari familiari, ma anche poche opportunità.
0: Esatto, e poi tra l'altro poi è una situazione che grava molto, soprattutto per quanto riguarda il settore femminile, è il fatto che comunque sia gli stipendi, ma questo ormai da anni si dice, ma anche per quanto riguarda posizioni importanti, non sono così ben retribuiti gli stipendi rispetto a quelli del maschietto, cioè praticamente c'è questo divario economico che non è carina questa cosa.
1: E riduciamolo, no? Dai!
0: Dai, riduciamo, anzi, non evitiamolo, lasciamo pari patta, no? Cioè, se uno a uno, nel senso che se l'uomo guadagna uno, anche la donna deve guadagnare uno, perché deve guadagnare 0, non so che cosa, no?
1: Cioè, certamente.
0: Non mi sembra il caso, lei cosa dice, signor Gabriel?
1: Sono d'accordissimo con lei, allora aumentiamo anche lo stipendio della nostra barista, che
0: esatto,
1: dice, lo chiede sempre.
0: Non lo so, potrebbe essere un'idea, ma non lo so perché.
2: Posso avere un
0: no, ma lei non ha, siccome non abbiamo baristi, lei non ha un parametro di confronto all'interno del locale, quindi lei tiene così e va bene così.

0: di noi.
1: Sai che ogni tanto me lo chiedo anch'io? Cosa frequentale? Lei non se la fa questa domanda?
2: Tantissime volte, certo. Ma io che colpa ne ho?
1: No, non lo so, siamo qua, però ogni tanto mi chiedo cosa.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: E questo è uno dei motivi per cui io mi chiedo questa cosa.
4: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
5: Ogni sera dalle 23 all'alba
4: immergetevi in Number One Nights.
5: La selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
4: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
5: Number One Nights, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vabbè, no, Ganda l'ha visto dove è andato, perché ho visto che c'è la porta aperta della cucina. Non ho capito cosa sta facendo in cucina Ganda.
1: Fortissima.
2: Ecco, hai visto, sicuramente non cucina.
0: La televisione sta guardando, è andata, c'è invece che cucinare. Dove è andato Ganda?
2: Ganda al Passione TV.
0: Niente, come non detto, va bene. Buona serata, questa è Radio Number One. E ovviamente, che dire?
2: C'è un altro spazio del dedicato, il penultimo per questa serata.
0: Sì, decisamente il penultimo.
1: Ciao raga, sì, ci beviamo domani.
0: Ah, pensavo fosse già andato via prima. Gentile che ha salutato Berto. Allora, attenzione, perché non c'avevamo più spazio, l'ha detto un attimo Falberti, però se volete dirci cosa state combinando in questa serata, in questo lunedì sera, questo 20 di luglio. Mamma mia, il 20 luglio, signor Gatto, ma come vola il tempo.
2: Da un lato bello, perché si va un po' al mare, si spera, dall'altro sì.
0: Dall'altro, per chi invece vola, sta qui a lavorare, un po' meno. Ma questo è un altro problema di cui ne parleremo nella prossima puntata, come si usa dire. E allora adesso invece arriva una canzone che voleva Roberto.

1997, pubblicazione che comprendeva anche all'interno Discotheque, che fu poi uno dei primi singoli, poi anche Last Night Earth, e sicuramente un album un po' particolare per quanto riguardava gli U2 in quel periodo, in quell'annata, dove c'era un po' questa diatriba tra loro e gli Oasis, tanto che ci furono diverse pubblicazioni giornalistiche, tra i tanti un noto giornalista che era Kevin Kearney, che segnalò il fatto che questa poteva essere una risposta al singolo degli Oasis di Champagne Supernova. Poi non era così, ma questo poi si fanno sempre delle, uno dice delle cose, dice ma perché le dice, ma così per dire delle cose.

0: That's So True e la Gracie Abrams.
1: Happy Hour su Radio Number One. Happy Hour. Radio Number One presenta Dedicato.
0: C'è un sacco di gente che è stato là, magari ha fatto il weekend, ha avuto un fine settimana pesante, ha avuto quella roba lì, no?
2: Sì.
0: Che il lunedì è un po' spossata. Non ho visto quanti messaggi che stanno. Salutiamo anche Enzo, che ha avuto un weekend difficile. È andato a ballare.
2: Ciao Enzo!
0: Enzo è uno di noi.
2: Ti capisco, diciamo, Enzo, assolutamente.
0: Enzo, uno di noi. Ciao Enzo.
2: È giusto anche lasciarsi andare, no, dai, il venerdì, sì, sabato, un momento di svago.
0: Giusto, uno esce un attimo dal tunnel per entrare in un altro tunnel, perché quello del weekend, perché se prendi quel filotto sbagliato, secondo me poi arrivi il lunedì che sei così, ti raccolgono col cucchiaino, come si usa
2: il lunedì dire. Alle 22 tutti a nanna, anzi alle 23, perché c'è anche il number one classic, diciamo, dopo di noi, quindi diciamo, resistete ancora un
0: resistete
2: po',
0: resistete, perché dopo arriva la nostra Lilli a regalarvi della ottima musica spolverata in vinile in originale dal signor Gabro, che appunto mette ogni giorno da una spolveratina qui
2: tutto
0: là,
2: pronto per stasera,
0: tutto pronto per stasera. Allora, aspettate, arriva la nostra Lilli. Nel frattempo dobbiamo fare degli auguri di compleanno.
2: A chi?
0: Signor Gabriel. Dobbiamo farci degli auguri a Giovanna, che compie 17 anni, dicono di dire che compie 17 anni. Fa tantissimi auguri Lori, da parte di cuore, le è piaciuta questa dedica?
2: Tantissimi auguri anche da parte nostra.
0: Da parte di tutta Radio Number One. Terribili auguri, guarda, bellissimo, emozionati. Guarda.
3: Pago da bere.
0: Ma lei non paga da bere? Ma perché paga da bere? Cioè, il compleanno è quello della nostra amica.
2: Voleva fare il suo regalo.
0: Giovanna, auguroni, anzi, ti regaliamo anche una canzone, guarda.

0: vedete Giovanna che sta ballando sul tavolo praticamente.
1: Questa è piaciuta anche a me.
0: Ci va tanto, bene. Ok, Bob Marley and the Wailers, questa è Could It Be Love, 1980, lui è un'icona del mondo sicuramente del reggae, ma non solo, fautore poi, icona anche per quanto riguarda i diritti globali per la libertà e comunque per tantissime altre cose, diciamolo.
2: Intramontabile Bob Marley.
0: Intramontabile, decisamente intramontabile. Questa è Radio Number One, che dire?
2: Ci siamo ancora noi per qualche minuto, poi arriva lì Number One Classics, sì, Luchino Gabbro, poi la barista, Alberti è già andato via.
0: Alberti è andato via da 8 anni, però come al solito non ha pagato, c'è Harry Style.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, ieri era però, fa niente, va bene uguale.
2: Ormai è finita, sì.
1: Ormai è finita, ma
3: posso fare una pausa?
1: Ma no, non può andare a casa perché adesso stiamo chiudendo, vero signor Gabbro?
2: Ci sentiamo domani sempre qui Happy Hour dalle 20 alle 22.
1: Puntualissimi, tra un attimo arriva la nostra Lilli, arriva Number One Classics, ma voi come sempre mi raccomando, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi.
4: Radio Number One, Happy Hour.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: who's next?
1: Stai ascoltando Radio Number One, sono le 22. Buona serata.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
1: Bentornati, ricomincio un viaggio con destinazione i decenni che hanno cambiato la musica. Buon lunedì, io sono Lily, una donna al volante, e anche questa sera scegliamo il meglio degli anni 70, 80, 90. E dal 1977 il grande e anche un po' fuori di testa, Iggy Pop. Number One Classics.

L'iguana del rock Iggy Pop con The Passenger si riferisce a quei lunghi viaggi di Iggy Pop appunto in treno sulla linea di Berlino e poi anche nell'automobile di David Bowie, ed è una bellissima metafora dell'uomo che viaggia alla scoperta del mondo per goderne bellezze e diversità, osservando i suoi simili e avvicinandosi agli ultimi nei bassi fondi delle città. Che periodo quello per la musica, davvero straordinario. Una partenza quindi col botto per Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e arrivano gli Hot Chocolate con You Sexy Fiend, che ci ricordano che fa caldo.

I Red Hot Chili Peppers hanno venduto tutto il catalogo delle loro canzoni alla Warner per 300 milioni di dollari, diciamo che si sono assicurati la pensione. Abbiamo ascoltato Californication dall'album omonimo uscito nel 99. Nel Number One Classics arrivano i Bagels, quelli di Video Killed Radio Star, la ricordate? Era il 1979.

0: David Lumankis questa sera nel Number One Classics, una carriera iniziata con la New Wave e poi sfociata in un pop rock funky, un mix che però piaceva tantissimo, tanto che nell'86 entrarono in classifica con Digging Your Sin. Io sono Lily, una donna al volante, il viaggio continua tra poco.
1: Number One Classics.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

Spargete la voce ogni sera, c'è l'appuntamento a partire dalle 22 con Number One Classics, la musica che ha fatto la storia, anche la musica italiana, quella che ha riscaldato ancora di più le nostre estati. Ivano Fossati dall'esordio con i Delirium al grande successo di La mia banda suona il rock del 1979. Tra l'altro lui dichiarò in più di un'occasione di non averla mai amata particolarmente questa canzone, ma il pubblico evidentemente non la pensava come lui. Restiamo con i grandi successi della musica italiana, la disco music italiana in particolare, con brani riempipista come Tarzan Boy di Baltimora. Siamo nel pieno degli anni 80.

di Dalilli, una donna al volante nel Number One Classics. Suona la più bella musica degli anni 70, 80, 90 e tra questi il brano dei Cranberries, Animal Instinct del 99. I Cranberries tra l'altro pubblicheranno il 28 agosto l'album inedito Live at the London Astoria 2 1994. Lo storico concerto londinese, ritrovato dopo anni, uscirà in diversi formati tra cui un doppio vinile, CD e digitale, includendo grandi successi, grandi classici come Linger e Dreams, per rivivere anche la magia della voce di Dolores O'Riordan anche attraverso i video live del passato. La storia della musica sono anche le Love Unlimited Orchestra con Love Team.

gruppo di Barry White, le Love Unlimited Orchestra con Love Team nel Number One Classics. Barry White nel 1970 dedicò quasi tutte le sue energie per scrivere e produrre i brani delle Love Unlimited e sposò una delle tre cantanti, Glodine James, quando si dice casa bottega. Number One Classics torna tra poco.

Tutto il meglio della musica degli anni 70, 80, 90 ogni sera gira sui piatti di Number One Classics, dalla colonna sonora del film Footloose, Dennis Williams con Let's Hear It for the Boy. Era il 1984, davvero impossibile rimanere fermi, ma siete pronti a picchiare i piedi a terra, a pestare forte? Ci sono i Queen, quelli di We Will Rock You. Buddy,

La musica che ci ha fatto ballare, emozionare, la musica che ci portiamo dentro perché ha fatto parte di noi, dei nostri anni e ancora continua ad avere lo stesso effetto. Number One Classics è anche questo, con la musica che ha fatto la storia.

0: anche questa sera il tempo a disposizione è finito, la clessidra è agli sgoccioli, quindi noi ci salutiamo qui, ma torniamo domani con Number One Classics alle 22. Io sono Lily, una donna al volante, e vi aspetto per continuare il viaggio. Ciao.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Oh.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
0: Tutta la musica che cerchi è qui. I got you. Radio Number One è dove

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi

0: Number One Night.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
3: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
2: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
3: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
2: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
3: Ah, come, io rimango in studio?
2: Sì.
3: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
2: Ma ti porto con me, ti porto con me.
4: Su Radio Number One, c'è il PN1.
5: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.